0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1976.

Buongiorno, pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Suonerà un ricordo bellissimo.

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1981.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox. Quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: ricordi. Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1988.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: Chi è ancora a casa e chi è già in macchina? Inarrestabile!
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1972.
2: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi sempre

0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Una è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Autocentro Saxaru. Dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del mio...

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? RTR 99? Ti ricordi? Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato

0: pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 26 maggio 2026, sono le 7, 1 minuto e 13 secondi, tocca sottoscritto le mie solite 3 ore da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, come al solito la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Ricordo immediatamente il numero che mi auguro abbiate già memorizzato o vogliate memorizzare sul vostro cellulare in modo da poter interagire con noi e con il sottoscritto in questo momento, ma così come con gli altri miei colleghi attraverso un messaggio WhatsApp. Il numero è il 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. I messaggi scritti li leggo tutti quanti, anzi durante l'arco di queste 3 ore io prendo spunto dai vostri pensieri, dalle vostre segnalazioni, anche dalle vostre critiche, dalle vostre correzioni se ho detto qualche cosa di sbagliato. Quindi noi abbiamo una redazione interna, ma abbiamo anche una redazione esterna che è formata da tutte le persone che abitualmente ascoltano RTR 99 ti ricordi, e lo fanno con estrema attenzione, perché mi piace sempre sottolineare questo. I nostri ascoltatori sono attenti, quindi quando io ricevo delle correzioni, dei suggerimenti, parto sempre da una base, cioè tu mi correggi perché mi stai ad ascoltare, tu mi correggi perché ti senti di far parte di questa radio. Altre emittenti radiofoniche che godono anche di una un marchio maggiormente conosciuto, perché il problema oggi della radio è proprio questo, cioè il problema di RTR 99 ti ricordi, ve lo dico, rispetto ad altre emittenti radiofoniche è quello che noi abbiamo un nome purtroppo non ha quella forza impattante che deriva dalla storicità di un marchio. Cioè, sono cose che sono anche banali da dire, no? Però vanno spiegate. A me capita spessissimo di conoscere delle persone e che non sanno il lavoro, non sanno esattamente che cosa faccio, perché io non sto lì a spiegare. Quando mi dico lavoro fai, dico lavoro in radio. La prima domanda è: sei un DJ? No, Perché c'è ancora l'idea, soprattutto nelle persone un po' più grandi di età, c'è l'idea che chi lavora in radio faccia il DJ, cioè si immaginano persone che mettono i dischi con la cuffia, un orecchio sì e un orecchio no, lì a mixare musica dalla mattina alla sera. No, il lavoro in radio è fatto anche di tante altre figure più o meno professionali. Io mi inserisco per modestia tra le meno professionali, ma qui in radio abbiamo figure estremamente professionali. Quindi quando tu dici che radio, RTR 99 ti ricordi? Ah, e poi magari ti fanno: ah no, guarda, io ascolto Fabio Martini. Guarda che ascolti RTR 99 ti ricordi? Cioè dice: no, io sento il pomeriggio, sento solo Andrea Torre, non so se lo conosci. Beh, cavolo, se conosco Andrea Torre, a parte che è mio amico da una vita, ma da alcuni anni lui fa parte della squadra di RTR 99 ti ricordi? Qualche anno fa eravamo in vacanza in Calabria, al villaggio Valtur di Capo Rizzuto, e c'era una persona, adesso non vi sto a spiegare tutto quanto come è andata la cosa. Fatto sta che insomma ve la racconto così. C'erano ancora i ragazzini piccoli, quindi e mi ricordo che c'era il piccolo Alessandro, che all'epoca aveva forse 10 anni, quindi stiamo parlando di 17 anni fa circa, 18 anni fa, e avevo 10 anni, quindi mia moglie l'aveva accompagnato al Junior Club, mi sembra che si chiamasse Junior Club, il posto dove si ritrovavano tutti i ragazzini con gli animatori, si divertivano. Il villaggio, ragazzi, è meraviglioso per questo, perché se tu piazzi i ragazzini che si divertono tra loro e stanno alla grande, tu anche passi un'ottima vacanza. E quindi dopo aver portato la ragazzina, la rincontro nel villaggio, lei mi presenta una signora che aveva conosciuto, che era mamma di un altro bambino. Allora dice: ah, ti presento Alessia, ti presenta Alessia. Ah, piacere, ciao Alessia, ciao. La sera poi a cena ci incontriamo davanti al posto dove si mangiava, così, il ristorante, così, e lei: ah, ciao, e lei mi presenta il marito. E allora mi è rimasta impressa questa cosa, perché dico: ah, ciao, piacere, lui fa: piacere, Gingy. Era proprio un bel tipo. E Gingy, dico: ah, Gingy, dico, diminutivo di? E lui freddo mi fa: Gingy. Ah, ok. Che prendo mia moglie da parte, ho fatto: non mi scassare la minchia, io questo non voglio vedere in nessun modo, in nessuna maniera, quindi non me fa. Il giorno dopo arriviamo in spiaggia, abbiamo gli ombrelloni a fianco. Porca miseria, ragazzi, dico, porca miseria. Loro si mettono a chiacchierare e noi scambiamo due parole, ma me rendevo conto che insomma non... Poi dico: vabbè, andiamo a fare il bagno. Mentre facciamo il bagno, dico: tu di cosa ti occupi? Ah, io ho un negozio di abbigliamento, e tu? Io lavoro in radio. E lui mi fa: ah, io sento solo Casciani. E per un momento ho detto: vabbè, sono io. E lì è nata una bellissima amicizia, persona splendida, simpatica, disponibile. Proprio è nata una splendida cosa, che è durata poi, è dura, perché generalmente le amicizie da villaggio durano una settimana e poi te le dimentichi. Ecco, questo per dire che noi abbiamo un marchio di radio che deriva anche da quello che abbiamo fatto nel passato. Cioè, se noi guardiamo la storia di questa radio, abbiamo cambiato non per nostra colpa, ma perché siamo stati costretti, a causa spesso della disonestà di altri che hanno copiato il nostro nome, per evitare che qualcuno ci scimmiottasse, siamo stati costretti a cambiare nome, e questo ci ha poi portato a perdere un po' la storicità del marchio. Però è bello che poi, quando parli con le persone, ti dicono: ma guarda, io ascolto Rettiera 89 da quando era Radio Nostalgia, quindi significa che sono una marea di anni che vi trovate all'ascolto di questa emittente, anche perché è cambiato il nome, ma noi sì, magari siamo invecchiati al microfono, siamo comunque rimasti gli stessi. Che bello parlare con voi di cose che riguardano la radio, che bello mettervi al corrente di cose che hanno a che vedere proprio con il funzionamento della radio. Vi ricordo che domani alle 8:10 ci sarà con noi in diretta il generale Roberto Vannacci, e credo che si tratterà di un appuntamento particolarmente interessante, perché immagino che si parlerà di quanto è accaduto alle elezioni amministrative, il risultato di Futuro Nazionale al debutto in alcune città, cioè considerate che a Venezia Futuro Nazionale comunque si è attestato intorno al 15%, non è stato ovunque così, ma comunque Venezia è una città importante. Ricordo anche che a Venezia, dove venivano erogati pochi redditi di cittadinanza, il Movimento 5 Stelle è andato non male, è andato peggio, ma comunque è giusto sottolineare una cosa, magari poi l'affrontiamo nel corso della trasmissione, che ogni tornata elettorale ha un senso e un significato. Quindi ci sono le elezioni politiche, ci sono le elezioni amministrative, ci sono i referendum, e io dico sempre che prima di vendere la pelle dell'orso bisogna averlo ucciso, e anche in questo caso mi sembra che l'orso sia ancora vispo, vivo e vegeto.
4: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi? Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
4: RTR 99 ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:12 minuti primi e qualche secondo. Dunque, io non so se questa cosa della quale sto per parlare, se di questa cosa della quale sto per parlare voi ne siete a conoscenza o se vi è capitato. Dunque, ma il mio medico di base va in pensione il 30 giugno, è il mio medico di base da 30 anni, quindi c'è un ottimo rapporto, e diciamo con i medici di base poi si avvia anche un certo automatismo, e mi sono sempre trovato molto molto bene con lui. Purtroppo il 30 giugno va in pensione, quindi mi ha avvertito, dicevo: guarda, io vado in pensione, devi attraverso il sito nominare il nuovo medico. Va bene. E lo studio nel quale lui opera si trova in via Casilina. Voi direte, mazza, cioè tu stai praticamente a Corso Francia, avevi il medico di base a via Casilina. Sì, è vero, però è anche vero che lui ha cambiato sedi più volte, prima era più vicino, poi si è spostato ed è rimasto comunque il mio medico di base. E nello studio dove lui lavora, e via Casilina sarà intorno al civico, boh, che ne so, insomma, diciamo 5-6 chilometri dopo il raccordo anulare, andando verso fuori Roma, lavorano parecchi medici di base, e tutti hanno raggiunto l'età per andare in pensione, e tutti vanno in pensione più o meno il 30 giugno. Quindi quello studio, che attenzione, presso quello studio sono segnati 15.000 persone. 15.000 persone. E quindi significa che in quella zona 15.000 persone dovranno ricollocarsi presso altri medici di base. Io ieri sera mi sono messo con mia moglie al computer a vedere tic-tac e più o meno nella mia zona dove, presso quale medico potevamo segnarci. Più o meno, no? Quindi abbiamo inserito il codice di avviamento postale, abbiamo cliccato e c'erano parecchi medici. Allora, la stragrande maggioranza di questi non ha capienza. Qualcuno può accettare in deroga, ancora non ho ben capito come funzioni questa cosa. Mi sembra che il medico di base possa avere massimo 1500 assistiti, poi in deroga ne può prendere qualcuno in più, ma è un'ulteriore pratica. Avete notato anche voi questo genere di problema, cioè il fatto che oggi nessuno voglia fare più il medico di base, e l'assistenza sanitaria oggi è difficile da ottenere? Cioè, quando io, parliamoci chiaro, ragazzi, quando io sento parlare i nostri politici dei problemi, signori, ma quando io affermo di essermi rotto la minchia, scassato la minchia, frantumato i testicoli, quando vedo che la nostra nazione eroga miliardi e miliardi all'Ucraina, quando non so questi miliardi se servono per aiutare realmente il popolo ucraino o finiscono in parte nelle tasche di chi sta gestendo la situazione in Ucraina, e ce ne renderemo conto a guerra finita, e speriamo che questa guerra finisca presto, ma ci accorgeremo che in quel cerchio magico che si trova intorno a Zelensky sono parecchi quelli che avranno fatto sparire quantità enormi di denaro. Ma io posso, da cittadino italiano che vive una situazione di questo genere, pensare che i miliardi e miliardi di euro che avrebbero potuto essere investiti sul territorio per offrire dei servizi migliori ai cittadini italiani, che adesso magari non tutti, ma cacchio, le tasse le paghiamo. Cioè, ci saranno pure quelli che lavorano totalmente in nero, ci saranno pure quelli che lavorano parzialmente in nero, ma comunque le tasse le paghiamo. Questa è una cosa che a me fa incazzare a dismisura. Cioè, questa è una cosa che vedere che non ci sono incentivi. Oggi chi si laurea in medicina non vuole più andare a fare il medico di base, quello che una volta si chiamava il medico della mutua. E il risultato, ecco, ora è capitato al sottoscritto, ma immagino che sia capitato anche a tanti altri di voi. Cioè, è difficile trovare un medico di base che abbia capienza, quindi che non abbia raggiunto il limite dei 1500 assistiti. Quindi è chiaro che non possiamo immaginare di aumentare questo numero, perché altrimenti, se tu dai ad un solo medico di base, non so, 5.000 assistiti, è praticamente impossibile. Non riesce a stare appresso a tutti, già così è praticamente è pazzesco. Quindi io attendo notizie, magari, perché ecco, quando si parla di sanità e si parla di sanità pubblica, quindi si parla di ospedali, prestazioni ospedaliere, quando si parla di esami diagnostici, quando si parla di appuntamenti presi a babbo morto, ok, ma il pesce puzza sempre dalla testa. Cioè qui stiamo parlando anche della assistenza di base che viene a mancare e che è sempre più difficile ottenere. Però in compenso diamo i miliardi all'Ucraina, e qualcuno può anche dire: ma guarda che sono due discorsi diversi. Eh no, ragazzi, non è vero che sono due discorsi diversi, non è assolutamente vero, perché in una famiglia, e noi dobbiamo sempre immaginare che uno Stato, una nazione, non è diverso da una famiglia. Se in una famiglia entrano, ma per comodità dico 2000 euro al mese, per comodità, ok, per fare conto pari, e questa famiglia è formata da 4 persone, e questa famiglia deve sostenere delle spese fisse, le bollette, quindi la luce, l'acqua, il gas, il condominio, l'affitto, la rata di mutuo, se hai la casa di proprietà, le tasse, insomma delle spese fisse, ok, l'assicurazione della macchina, la tassa di possesso dell'auto, la benzina, il mangiare, hai delle spese fisse, ok. Se uno solo dei componenti della famiglia, uno solo, spende, ipotesi, 500 euro per comprare un maglioncino di cashmere, dico una fesseria, tu non puoi dire: vabbè, ma che c'entra? L'ha speso per lui, sì, ma ha fatto sempre riferimento ai 2000 euro al mese che entrano in famiglia. Quindi tu spendi 500 euro per un maglioncino di cashmere e c'è un altro componente della famiglia che resta senza mangiare. Cioè, se noi togliamo miliardi all'economia della nostra nazione per darli all'Ucraina, signori, quei miliardi avrebbero potuto essere utilizzati per migliorare i servizi della sanità. E qui non è che parliamo sanità riservata agli italiani, qua parliamo di sanità riservata a chi in questo momento si trova in Italia, italiano o straniero che sia. Quindi quelli che dicono: però l'Ucraina, signori, io all'Ucraina direi: arriva Zelensky, arriva il nano vestito di verde, e direi: caro amico, se mi fai fare uno spettacolino che facevi il comico, balla a mezzo nudo, balla e ti vedo come giullare di corte, e posso anche al po' dirti, però sappi che torni in Ucraina e da qui ti posso dare, guarda, proprio per gentilezza ti faccio un pacco, detto ci metto mezzo chilo di parmigiano, un pacco di tortellini, due sughi, e guarda, siccome sono generoso te ci metto pure 2 chili di porchetta da riccia, ora vai, però torna in Ucraina, noi non ti diamo una lira, perché abbiamo la nostra nazione che ha bisogno di quei soldi che finora abbiamo dato a te. Ragazzi, questo è il mio pensiero. So che molti non saranno d'accordo, però i molti che non saranno d'accordo sanno perfettamente che io sono un fondatore dello sticazzismo. Guardate che non è menefreghismo, Cioè, non dovete confondere quello che sto dicendo io con il menefreghismo. Io non voglio fare spallucce, io non voglio dire chi se ne frega di quello che sta accadendo in Ucraina. Assolutamente, dico solo che esistono delle priorità. Priorità, stop, basta, sono solo ed unicamente si parla solo ed unicamente di priorità. E qui noi dobbiamo sempre immaginare che la politica, signori, va affrontata in maniera lucida. E quindi lo dico a tutti quanti voi, ma proprio lo dico proprio con: dovete fare, dovete pensare a quello che accadrebbe, a quello che potrebbe accadere all'interno della vostra famiglia in un determinato momento. Immaginate di essere persone estremamente generose, ok? E quindi avete sempre, nei limiti del possibile, aiutato altri in difficoltà. Siete quelli che, se vedete in televisione una raccolta di fondi e basta mandare un SMS solidale, si chiamano così, no? Manda un SMS, doni 5 euro. Voi siete quelli che, sapete che c'è? Avete mandato l'SMS e avete inviato 5 euro. siete quelli che siete iscritti a varie associazioni importanti, o ci mancherebbe altro, l'AIL, l'AISM, l'AIRC, cioè versate, siete soci sostenitori, non grosse cifre, quei 20, 30 euro all'anno, e fate bene. E fate bene, perché ho nominato appositamente queste tre associazioni che sono presenti sul territorio e sono importanti, sono da sostenere. Vi dirò di più, visto che siete anche ascoltatori di RTR 99 ti ricordi e ascoltate con attenzione, io ho sempre parlato dell'Arcobaleno della Speranza di Maria Stella Marchetti, e già che ci siete aiutate pure l'Arcobaleno della Speranza, andate sul sito Arcobaleno della Speranza e mandate pure i 50 euro, ok? Ad un certo punto, purtroppo, in famiglia siete due, avete due stipendi, uno dei due, può essere il marito, la moglie, non è importante, purtroppo perde il posto di lavoro e quindi vi ritrovate con un unico stipendio. Sì, è vero, c'è la NASPI, ma vi ritrovate con un unico stipendio e avete dei figli, avete delle spese e quindi a un certo punto vi trovate costretti a fare delle scelte. Verso i 50 euro l'Arcobaleno della Speranza, o ci vado a fare la spesa e do da mangiare ai miei figli, perché vi trovate davanti ad un bivio. Beh, io, nonostante voglia bene a Maria Stella Marchetti e gliene voglio tanto, nonostante sia un sostenitore dell'Arcobaleno della Speranza, io tra far mangiare i miei figli e dare 50 euro all'Arcobaleno della Speranza, sti cazzi dell'Arcobaleno della Speranza, e lo dico con tutto l'affetto, la stima e la riconoscenza per quello che fa l'Arcobaleno della Speranza sul territorio, però devo dare da mangiare ai miei figli. Vedete, dare miliardi all'Ucraina significa soldi che potrebbero essere utilizzati per questa nostra nazione. I tanti miliardi che l'Italia ha dato all'Ucraina sono soldi che avrebbero potuto essere investiti per parlare di sanità, per parlare di disabilità, per parlare di anziani e quindi assistenza alla terza età, e invece di tutto questo non se ne parla. Questa è la cosa che mi farò del chiccherone. Poi siete d'accordo? Bene. Non siete d'accordo? Bene lo stesso, non c'è problema. Però se voi siete soddisfatti della situazione nella quale versa l'Italia, io parlo di servizi, ma come italiani, voi siete soddisfatti dei servizi a vostra disposizione? E guardate, ne sto parlando in un momento in cui al governo c'è il centrodestra, perché se facessi questo discorso con la sinistra al governo, qualcuno potrebbe, e vi dirò anche giustamente, pensare che io mi diverto a tirare sassate al governo di centrosinistra, perché no ragazzi, io ne sto parlando con un governo di centrodestra. Quindi questo mio ragionamento, o sragionamento, qualcuno può anche pensare questo, deriva proprio da una profonda insoddisfazione quando il cittadino si scontra con una realtà. È un po' come quando si parla della violenza che ormai ha preso possesso delle nostre piazze, della paura che noi abbiamo, una paura che non avevamo. Signori, questo è quello che noi proviamo realmente. Queste sono le nostre sensazioni. Cioè il fatto che in Italia oggi ci sia una percezione di poca sicurezza è un dato di fatto. Quelli che dicono ma io non ho assolutamente paura, sono contento per te, ma nella stragrande maggioranza degli italiani alberga questo pensiero, che è quello della paura, ed è la paura di incontrare per strada gente poco raccomandabile, la paura di subire violenza se sei una donna, la paura di subire un furto o che ti occupino casa. Insomma, ci sono tutta una serie di paure che derivano da una mancanza di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, che sono state delegittimate. Cioè, perché il problema vero è che le forze dell'ordine sono state completamente delegittimate. E noi abbiamo assistito a battaglie giornalistiche, a confronti in televisione. Abbiamo assistito anche a figure istituzionali, politiche, che dovendosi schierare o dalla parte del delinquente o dalla parte delle forze dell'ordine, si sono schierate sempre dalla parte del delinquente. E quindi, se sono le istituzioni a non proteggere chi rappresenta la nazione in mezzo alla strada, ma io che rappresento, dovrei rappresentare la nazione in mezzo alla strada, ma chi me lo fa fare di mettere a rischio la mia vita per garantire un controllo del territorio che poi viene punito a livello politico? Questa è la situazione nella quale ci troviamo oggi. Se qualcuno si chiede, ma come mai futuro nazionale del generale Roberto Vannacci è arrivato a Venezia a prendere il praticamente il 15%, io credo che certi segnali vadano colti. Qui non stiamo parlando semplicemente del boom che ha avuto a suo tempo il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non è mai stato un partito politico, non è mai stato un movimento, è stato un prodotto di marketing collocato a livello di posizionamento, perché mancava quel determinato tipo di gancio. Quindi non c'era niente dietro, ma perché non c'era nulla? Perché il Movimento 5 Stelle è sempre stato formato da persone che politicamente parlando non erano preparate, culturalmente parlando non erano preparate ad affrontare certe situazioni, però la gente ci ha creduto. Ma c'era un apparato dietro il Movimento 5 Stelle. Quando Gianroberto Casaleggio ha pensato al Movimento 5 Stelle, ha pensato anche ad un testimonial come Beppe Grillo. Capite? È come se io dovessi vendere un prodotto. Se io vendo un prodotto, cerco un testimonial che sia credibile, cerco un testimone che non sia considerato divisivo dal pubblico, cerco un testimone che sia considerato simpatico, e di conseguenza, se il mio testimonial che pago rende il prodotto appetibile, io ci guadagno, perché quel prodotto riesco a venderlo. Gianroberto Casaleggio vendeva un prodotto che non era una scatola di tonno, era un partito politico, il Movimento 5 Stelle. E quindi ecco perché è riuscito a infinocchiare un sacco di persone. Ma la gente non ha pensato al Movimento 5 Stelle come ad un progetto politico, ha pensato al Movimento 5 Stelle come ad un qualche cosa che avrebbe dovuto scardinare il sistema politico italiano. Il problema, ragazzi, è che se tu vai a scardinare il sistema politico italiano, devi avere la gente capace poi di prendere in mano le redini di questa nazione, e abbiamo visto che cosa ha combinato il Movimento 5 Stelle. Se il futuro nazionale di Roberto Vannacci prende il 15%, è perché la gente si è rotta il cazzo. La gente, cioè, lo slogan di Futuro Nazionale è: la gente ci vota perché si è rotta il cazzo.
8: RTR 99,
9: ti ricordi?
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
17: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
18: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
19: No, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
20: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it. 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: RTR 99. Ti ricordi?
9: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7.33, minuti primi e qualche secondo. Passiamo dai miliardi all'Ucraina, dal problema della scelta del medico di base, perché non c'è disponibilità, a parlare di un altro fatto che può sembrare insignificante, ma invece serve a capire come stanno funzionando le cose in Italia. Allora, se voi chiedete ad uno straniero di dire 5 cose che rappresentano la nostra nazione, 5 cose, 5, sicuramente tra queste 5 c'è la pizza, sicuramente. Oddio, io credo che anche il mandolino sia in ottima posizione, ma questa è una cosa che chiaramente bisogna spiegare. Ragazzi, ma il mandolino non può rappresentare l'Italia, tutto al più può rappresentare una determinata parte d'Italia, ma poi neanche quella. Cioè, quando tu parli con un napoletano, dici: ah, napoletano, pizza e mandolino. Ma cioè, ragazzi, il mandolino, io credo il 90% dei napoletani non lo abbia mai neanche visto un mandolino. Comunque sia, la pizza sicuramente no, al 100% la pizza è tra le prime 5 cose che identificano l'Italia. Ed è, pensate la grandezza, l'immensità della pizza, che poi attenzione, può essere romana, napoletana, genovese, la classica, se tu ad un genovese dici che la focaccia, che loro chiamano la fugassa, è pizza, il genovese ti dà una capocciata in faccia. Fate attenzione a non chiamare mai pizza la fugassa, non si può fare. Però anche io, mi perdonino i genovesi all'ascolto, comunque fa parte della famiglia della pizza, no? Ma la pizza ha una particolarità, quella che è un cibo povero. La pizza è un cibo povero, cioè acqua, farina, lievito, condimento, ok? Ed è buona, anche semplicissima, cioè la pizza bianca, meravigliosa, la classica pizza rossa, meravigliosa, la margherita con la mozzarella. E qualcuno deve spiegarmi com'è possibile oggi che esistano dei ristoranti, delle pizzerie, dove il costo della pizza ha raggiunto cifre stratosferiche. Ma guardate, non vi sto parlando di quei luoghi che sono instagrammabili. A me pure questa, ragazzi, mamma mia, io ce l'ho proprio qua, guarda, ce l'ho proprio qua, e per chi non vedesse mi sto battendo la mano sullo stomaco. Ma allora, oggi tu vai a mangiare in un posto piuttosto che in un altro perché è instagrammabile. Cioè, tu vai a mangiare in quel posto perché è bello, perché è particolare, illuminato in un certo modo, agli arredi di un certo tipo. Tu ti fai la foto all'interno di questo ristorante non perché si mangia bene, ma perché è instagrammabile. Cioè, noi scegliamo di andare in un posto perché poi quel posto ci dà la possibilità di pubblicare delle foto sui social in modo che gli altri possano vedere dove noi siamo stati e dove anche noi siamo stati, perché tutti gli altri sono andati in quel posto perché è instagrammabile. La particolarità di un posto instagrammabile è che è un posto che stanca. Perché se è un posto che non ha storia, che non ha tradizione, dopo che le persone si sono fatte le foto in quel posto instagrammabile, e poi la gente si stufa. La gente si stufa e va in un altro posto che è più instagrammabile di quello lì. Capito? Cioè, pensate com'è è cambiata la cosa. Noi andavamo a mangiare nelle trattorie, erano sempre le stesse. Le tendine alle vetrine, in modo da non vedere dall'esterno quelli che mangiavano all'interno, i tavoli di legno con la tovaglia a quadri bianchi e rossi. Ci andavi a mangiare un anno, poi l'anno dopo, dopo 15 anni trovavi esattamente le stesse identiche cose. Non ci siamo mai posti il problema se quel posto fosse o meno instagrammabile. La nostra domanda era: si mangerà ancora bene come si mangiava una volta? Era tutto lì. capito? Quindi tu vai a mangiare in questi posti e tu la pizza 32 euro, cioè la pizza 32 euro. Ci sono dei posti in Italia, ce n'è uno, non faccio il nome, c'è questo posto dove tu chiami, prenoti, tra l'altro non sta neanche in una grande città, sta in un piccolo paese, ok? E tu prenoti, dunque vediamo, oh, stai prenotando per andare a mangiare una pizza, stai andando a mangiare una pizza, prenoti e ti fanno, dunque sì, certo, cioè c'è una persona che già il modo in cui ti risponde già capisci che stai prendendo la crepa. Sì, dunque, allora la prima disponibilità, chiamate oggi, dunque la prima disponibilità è per, abbiamo alle 11.30 il 23 settembre, è 11.30, venga a fare colazione, è 11.30, altrimenti se vuole la sera passiamo a 7 novembre alle 18, 7 novembre alle 18, venga a fare con la merenda, cioè, non, cioè siamo a questi livelli, vai lì, ti metti seduto, e com'è andare, vi ricordate quando eravamo piccoli, che noi, a me mi capitava, andavamo a, magari i genitori ci portavano, per forza di cose dovevamo andare a cena da delle persone, ok? E lì ti dicevano, oh, c'era proprio la catechizzazione, cioè proprio non, oh, dovete stare buoni, zitti, anche se vi danno da mangiare cose che non vi piacciono, le mangiate e zitti, non ci fate fa brutta figura, seduti a tavola, composti, bravi, zitti e muti. Non è che ti dicevano ti porti il giornaletto, perché non esistevano chiaramente i telefonini o altro, non esiste il giornaletto, stai lì seduti, e io fortunatamente mi è capitato raramente, no? Però entravamo in casa ed eravamo, sai, proprio con una sorta di rispetto. Ricordo una volta andammo a casa di questa signora, mi ricordo ancora, si chiamava Amalia, che poi vista con gli occhi di oggi un troione di quelli proprio antichi, che stava con il marito. E noi lì seduti, a un certo punto portarono, me lo ricordo ancora, che oggi dato ne sono ghiotto, però a 7 anni, 8 anni, 9 anni, gli spinaci coi pinoli, una cosa, mi ricordo quegli spinaci con i pinoli ancora oggi mi piacciono moltissimo, però all'epoca chiaramente la verdura ai ragazzini è difficile che piaccia. E quando si entra in questi ristoranti, queste pizzerie, si parla a bassa voce, no? Perché c'è, cioè, perché il pizzettaio che sta creando, un attimo, dunque questa è una farina, una miscela di farine con il pomodorino del piennolo che viene raccolto da ingegneri nucleari che hanno appena fatto il manicure presso un centro dopo ore, però non solamente delle geishi giapponesi che sono tutte quante trilingue e 4 lauree, cioè tu ti arriva la pizza, ragazzi, cioè 32 euro una pizza, ma io dico, ma perché ci andate? Cioè voi dite, perché ci andate? Io non discuto il fatto che la pizza sia eccellente, ma questo vale pure per il pizzettaio. A Roma noi abbiamo, non faccio nomi per carità, perché ragazzi, io, fatemi prendere una querela per una questione importante, no? Non mi fate prendere una querela per delle fregnacce di questo genere. Allora, ci sono a Roma delle pizzerie a taglio dove tu vai, prendi un pezzetto, fai pure la fila, cioè ragazzi, ma potevamo vincere la guerra? Cioè, quando io vedo che ci sono certe pizzerie a taglio dove c'è la fila di fuori per prendere un vassoietto con 4 pezzetti di pizza, quant'è 14 euro. Però la pizza, 14, ragazzi, 4 pezzetti di pizza, hai fatto la fila mezz'ora, cioè te la danno come se te facessero una cortesia. Ma forse siamo sbagliati, no? forse sono sbagliato io, cioè, forse, ripeto, forse l'errore è mio. Non mi venite a parlare della scelta dei prodotti, il territorio, stai a vendere la pizza, cioè stai a vendere la pizza. Non. Se io pago da te 4 pezzetti di pizza a 14 euro e poi noi ci lamentiamo perché io vado a fare una visita a un cardiologo e mi chiede 4 piotte, cioè secondo questa logica il cardiologo mi dovrebbe chiedere 4.000 euro se tu mi fai pagare 14 euro 4 pezzetti di pizza, capito? Solo che il cardiologo, per carità, 4 piotte è un evasore, però 14 euro ci mettiamo lì in fila. Guardate che c'è un filo che lega tutti questi comportamenti. Non faccio nomi, ragazzi, non faccio nomi, ok? Ma di pizzerie così non ce n'è una a Roma, ce ne stanno svariate, dove il pizzaiolo, che è una professione importantissima, anzi pure la pizza bisogna saperla fare, cioè ragazzi, anche la pizza bisogna saperla fare, saper miscelare le farine, sapere i tempi di in cui agisce il lievito, anche bisogna saperla cuocere, ci sono differenti modi di cottura, bisogna sapere se la pizza la stendi con una mattarella a mano, in teglia, a cornicione o meno, cioè, bisogna saperla fare, è una professione, cioè un pizzaiolo bravo ti fa veramente la differenza, ma certi prezzi sono inaccettabili, totalmente inaccettabili. Quindi non so, a volte noi siamo proprio portati a pensare che una cosa non costa tanto perché è buona, ma è buona perché costa tanto. Guardate che può sembrare una banalità questa. Io ricordo sempre che c'è una bella azienda agrituristica che si trova in piena Maremma, bella azienda agrituristica, bella bella bella, e questa azienda agrituristica aveva aveva un punto vendita in una località all'Argentario, stiamo parlando di parecchi anni fa, e io mi ricordo che stavo, non so, mia moglie dove fosse andata, io come al solito la stavo aspettando e stavo proprio fuori di questo punto vendita, questa azienda, perché poi ho detto agrituristica, invece credo sia solamente azienda agricola, non credo che abbia anche la possibilità di soggiornare. Vabbè, cioè, comunque era arrivato il furgoncino dall'azienda e stavano scaricando la frutta. Stavo lì, mi guardavo intorno, poi io già so curioso come una scimmia, quindi non stavo, e hanno cominciato a scaricare delle cassette di pesche uguali, tutte cassette uguali. Allora c'era quello che titolare lì del negozio, diceva: allora qui metti 4 cassette, 5 cassette, qui metti 4-5 cassette, qui metti 4-5 cassette, ok, e quindi tutte cassette uguali. Poi arriva lui e con dei cartellini ci scrive il prezzo. Adesso io dico un prezzo a cavolo, allora 2 euro, 4 euro, 6 euro, 2 euro, 4 euro. Allora quello che stava scaricando, se vedi che non sa, diceva: scusa, ma hai messo prezzi diversi per le stesse pesche? E lui ha detto: sì, così prima vendo quelle da 6, poi vendo da 4 e poi quelle da 2. Cioè lui aveva capito, questo tizio aveva capito in maniera chiara che l'italiano è fatto così, cioè se tu hai la possibilità di spendere, perché devi avere la possibilità di spendere, quelli che chiaramente devono spaccare il centesimo per arrivare a fine mese prendono quello da 2 euro, ma se tu hai la possibilità di spendere, dunque 6 euro, 4 euro, 2 euro, prendo quello da 6 euro perché sei convinto che costando di più siano migliori, sei convinto che costando di più siano più buone. E lui infatti quelle da 6 euro, ne sono convinto, le avrà vendute, poi finite quelle da 6 euro, venduto quelle da 4, finite quelle da 4, iniziate a vendere quelle da 2, ma dovevano costare tutte quante 2 euro. E questo è quello che succede anche per molti prodotti. Io lo posiziono ad un livello alto di gamma, in modo che la gente lo percepisca come un prodotto di qualità. Cioè, quella pizza della quale avevo parlato a 32 euro, se l'avesse venduta a 12 euro, la gente non avrebbe fatto la fila. C'è tutto il racconto dietro questa cosa. E tra pochissimo, appena tornerò in diretta, perché ora abbiamo 2 minuti di pubblicità, ma vi parlerò di quello che capiterà nel settore auto nel corso dei prossimi 2-3 anni. 2-3 anni, quindi non di una cosa che avverrà tra 20 anni, 30 anni, 2-3 anni. Cioè, quindi non lo so, ma insomma è probabile che io sia ancora, non lo so, difficile, però è probabile anche che io sia ancora qui, e quindi potrete dirmi di persona se ci ho preso o meno. Ripeto, siamo nel 2026, quindi diciamo 2028-2029, voi capirete come cambierà il mercato dell'auto qui in Italia. Comunque vi ricordo che se volete dire la vostra, volete farmi sapere come la pensate, 338-9900-990, ripeto 338-9900-990 per mandare i vostri messaggi WhatsApp, mi raccomando, sempre scritti e mai vocali. 2 minuti spaccati, poi torno in diretta con voi. 2 minuti spaccati.
8: RTR 99, ti ricordi.
9: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
21: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
22: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
23: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
24: RTR 99.
8: Ti ricordi.
3: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52, minuti primi e qualche secondo. Dunque, vi ho detto che vi avrei parlato di auto e come cambierà il mercato dell'auto nel corso di un prossimo futuro, 2-3 anni. In Cina stanno facendo letteralmente passi da gigante. Oggi le auto cinesi sono molto belle, e anche perché hanno iniziato ad avvalersi di centri stile design europei, in modo da produrre auto che possano andare incontro ai gusti del pubblico occidentale e stanno diventando sempre più attraenti, sempre più interessanti. Sono un concentrato di tecnologia vendute ad un prezzo particolarmente interessante. Tra l'altro hanno capito i cinesi che non potevano aggredire il mercato cambiando la testa della gente, perché l'idea iniziale era quello, attraverso anche l'operato dell'Unione Europea, il cosiddetto Green Deal, obbligare tutti quanti noi a guidare un'auto elettrica, cosa che non è compatibile con gli standard e le possibilità europee. Non abbiamo tutta quell'energia per ricaricare decine di milioni

che girano con auto di produzione cinese? Sì. Pensare che fino a qualche tempo fa, e i tassisti che sono all'ascolto potranno confermare, i tassisti guidavano in larghissima parte Toyota. Oggi più di qualche tassista, invogliato chiaramente dal prezzo, ha cominciato a guidare auto cinesi. Ma qual è lo scoglio che queste case automobilistiche cinesi devono superare prima di arrivare a conquistare quote di mercato consistente? È la fiducia nel prodotto. L'italiano, l'europeo, non ha fiducia del prodotto cinese, non ha fiducia del prodotto automobilistico cinese. Tutti quanti si chiedono: sì, ok, compro un'auto, ma quest'auto poi costa meno, ma poi si svaluterà tantissimo sul mercato dell'usato. Lo chiedo a voi: un'auto cinese che ha 3 anni, voi che ha 4 anni di vita, voi la comprereste? No, a meno che il prezzo non sia talmente sbragato, ma talmente sbragato che uno dice: beh, costa talmente poco e la compro. Però questo significa scarsa redditività, perché una delle questioni importanti che viene tenuta in considerazione delle case automobilistiche è la rivendibilità del prodotto, in modo che ci sia il mercato dell'usato. E questo oggi i cinesi non ce l'hanno. Tu compri un'auto cinese e sai perfettamente che il valore sul mercato dell'usato sarà bassissimo. Oltretutto c'è il problema della fiducia. Io posso comprare un'auto che magari ne costa 25.000 euro e se comprassi un equivalente europeo ne spenderei il doppio. Ok, posso comprare un'auto cinese che però chi sono? Com'è fatta? Com'è costruita? Che garanzie mi dà in termini di durata? Perché sì, concentrato di tecnologia, sì, belle da vedere, entri tutte illuminate, papà, ok, bella, però poi in termini di qualità costruttiva, in termini di assistenza, se ho un problema, il che non significa bucare una gomma, pure con la Rolls Royce buchi la gomma, no, ma se ho un problema, i pezzi di ricambio, l'assistenza. E allora ecco quello che accadrà nei prossimi 2 o 3 anni. Dunque, i cinesi ci hanno già dimostrato, e lo sanno fare molto, molto, molto bene, sanno lavorare in perdita. Perché lavorare in perdita non è negativo se tu hai un programma. E questo programma di sviluppo passa attraverso l'assorbimento delle perdite. In Cina, signori, il 50% di qualunque azienda cosiddetta privata è di proprietà dello Stato. Quindi sanno perfettamente, ma è successo con moltissimi altri settori, che di lavorare in perdita per alcuni anni, e lavorando in perdita e tenendo i prezzi bassi hanno distrutto il tessuto economico di intere zone d'Europa. Oggi la produzione europea di determinati settori commerciali è stata praticamente annientata, e una volta che i cinesi sono riusciti ad ottenere il monopolio perché avevano sdraiato le aziende locali, a quel punto il loro prodotto non era una scelta, era l'unica scelta, e hanno potuto alzare i prezzi, e alzando i prezzi sono rientrati con enormi guadagni delle perdite degli anni precedenti. E questo avverrà anche nel settore dell'auto. E lo sapete in che modo ci convinceranno ad acquistare un'auto cinese? Ve lo dico io, abbiamo 2 o 3 anni di tempo a disposizione, poi vi renderete conto. 10 anni di garanzia. Tu compri un'auto e sai se quell'auto hai 10 anni di garanzia, non i 2 che ti vengono forniti per legge e poi un eventuale prolungamento della garanzia a pagamento, non i 5 anni di alcune marche e neanche i 7 di altre, chiaramente con il vincolo dei tagliandi. 10 anni di garanzia, e attenzione, i 10 anni di garanzia ti mettono al riparo, nel senso che se succede qualche cosa ti metto

0: al sicuro, cioè tu stai tranquillo, mi succede qualche cosa, io per 10 anni sto a posto, so che la casa madre interviene, però il problema è un altro. Io so che interviene la casa madre, ma in che tempi? Cioè, quali sono i tempi di riparazione di un danno? Ed ecco il colpo di genio. Contratto con società di autonoleggio. Se la tua auto resta ferma in officina per più di 3 giorni, noi più di 3 giorni, tu hai l'auto a noleggio compresa senza alcun sovrapprezzo fino al momento della riconsegna del tuo autoveicolo. Ecco che cosa accadrà. Quindi io ti dico oggi, compra un'auto cinese. Non la compro perché secondo me non c'è abbastanza garanzia. Aspetta, ma se ci sono 10 anni di garanzia, certo, 10 anni di garanzia già la cosa cambia, sono coperto. Ma quali sono i tempi? Perché qui il problema è quello dei pezzi di ricambio. E se ti dico che nell'arco di questi 10 anni, se la tua auto dopo la riparazione resta in officina più di 3 giorni, tu hai diritto all'auto a noleggio, all'auto di cortesia, senza sovrapprezzo fino a quando non ti viene consegnata l'auto, tu comunque sei garantito. E ve lo dico sinceramente, di fronte a quella che sarà l'offerta delle autovetture cinesi nel corso dei prossimi 2 o 3 anni, io prenderei in esame l'acquisto di un'auto cinese. Siamo destinati a morire anche nel settore automobilistico.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Dunque, 2 notizie che sono, diciamo, apparentemente molto lontane tra loro, ma in realtà molto, molto, molto vicine. Allora, ci sono 5 anarchici che sono stati indagati per terrorismo, 5 anarchici genovesi, sono stati indagati per associazione finanziata al terrorismo, istigazione a delinquere, perché durante la donata degli alpini avevano fatto alcune scritte proprio contro la donata, contro gli alpini stessi, e sono stati accusati di aver rubato uno striscione di benvenuto. E vabbè, la cosa strana è che secondo me non dovrebbero essere indagati per terrorismo, ma dovrebbero essere indagati per imbecillità. Anzi, a questo punto non dovrebbero neanche essere processati, perché incapaci di intendere e di volere. Però io, signori, siccome a volte uno dice: però tu, Luca, sei cattivo. Io non sono cattivo, io sono realista. Cioè, non dobbiamo confondere il fatto di essere realista con il fatto di essere cattivo, perché allora io sarei cattivo se dicessi questo. Mi auguro, e non lo dico, è solamente un esempio, sia chiaro, è solo un esempio. Io sarei cattivo se dicessi: spero che questi 5 anarchici restino sotto una casa che è crollata e siano ancora, mentre sono ancora in vita, arrivano gli alpini volontari per spostare le macerie, e quando gli alpini vedono che si tratta di 5 anarchici dicono: sti cazzi, prendono e se ne vanno. Sarei cattivo se dicessi una cosa di questo genere. Quindi spero che accada questo, ma io non lo spero. Io dico solo, mi chiedo, quindi la formula è interrogativa, ok? Mi chiedo, ma se dovesse mai capitare, e spero chiaramente che non capiti mai, questi 5 anarchici, mentre sono in riunione con i loro attrezzetti, volantini, opuscoli antimilitaristi, cose di questo genere, mentre stanno cantando, così a un certo punto la casa crolla e loro restano sotto le macerie, ok? Restano lì chi chiamano? Hanno detto, magari potrebbero chiamare, chiamate gli alpini. Scusa, come chiamate gli alpini? Cioè, li hai insultati fino al giorno prima, adesso chiamate gli alpini perché te devono a salvare. Così, questa è una domanda. E qui io sono realista e dico, quando in Italia ci sono state delle grandi tragedie, e ci sono state, io gli alpini li ho sempre visti partecipare attivamente per aiutare le vittime, per spazzare le strade dal fango. Gli anarchici no. Quindi a livello proprio, a parte il fatto che tutti quanti hanno un ruolo, no, nella nostra esistenza, cioè, immagino che anche lo scarafaggio stercorario abbia un ruolo nell'ecosistema, quindi anche probabilmente gli anarchici hanno un ruolo, non l'ho ben capito e non ho ben capito quale potrebbe essere l'utilità degli anarchici, però comunque sia, non dico che debbano morire, per carità, però ancora devo capire esattamente quale beneficio possano apportare alla nostra nazione. Degli alpini lo so che hanno fatto tanto del bene, gli alpini lo so che hanno fatto, gli anarchici qualche dubbio ce l'ho. E poi questa anziana, una signora, che mentre sfilavano sotto tutti quelli con le bandiere palestinesi rosse, lei anziana insieme al marito sventolava orgogliosa una bandiera italiana. Ma la scena è stata oltremodo divertente, perché questa signora che si è affacciata al primo piano sventolando, tra l'altro pure se stava impiccando, no, perché sventolava sta bandiera italiana molto molto orgogliosa, il marito a fianco con un maglioncino verde e la guardava proprio. Allora, intanto solidarietà al marito della signora, perché secondo me, come capita spesso nelle famiglie, in casa a comandare non era il marito. Però quello che mi ha colpito è che degli italiani che sventolano la bandiera della Palestina insultano una signora che sventola una bandiera italiana. Cioè, io sono stato abituato a pensare una cosa: allora, la bandiera di una nazione è la bandiera di qualunque nazione. Stiamo in Italia, parliamo della bandiera italiana. Se stessi in Germania parlerei di quella tedesca, se fossi in Gran Bretagna parlerei della bandiera della Gran Bretagna, quindi non solamente quella inglese, sia chiaro, perché si sbaglia pensando che lo Union Jack sia la bandiera inglese. La bandiera inglese è la croce di Sant'Andrea, quindi la croce rossa su sfondo bianco. Lo Union Jack è la bandiera della Gran Bretagna. Comunque sono le bandiere nazionali, cioè, che vanno comunque rispettate. Cioè, se io in Italia non posso sventolare la bandiera italiana e vengo insultato da altri italiani, c'è qualcosa che non quadra. Io ricordo quando ero giovane c'era un capo che andava di moda ed era un bomberino di colore, qualcuno se lo ricorderà sicuramente, ed era verde, un verde militare ma leggermente metallizzato, e aveva all'interno arancione, e quel bomberino veniva arricchito da un tricolore sulla manica. E quel tricolore era un segnale, cioè nel senso, tu dicevi: io sono di destra. Poi fortunatamente questo discorso della patria, parole che hanno sempre messo paura alla sinistra, è stato poi diluito, non c'è stato più. Oggi si è tornati a pensare che sventolare il tricolore, quindi sventolare la bandiera della tua nazione, sia una cosa di destra, se non addirittura una cosa fascista. Ecco, vedere una signora anziana insultata da uno seccame immondo che sventolava le bandiere della Palestina, a me ha fatto capire che è sempre più giusto stare dalla parte giusta della storia.
2: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Se la

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Raga, ti ricordi? Sono le 8-12 minuti primi e qualche secondo. Ringrazio perché ho erroneamente detto che poi la bandiera della dell'Inghilterra è la croce di Sant'Andrea, invece la croce di Sant'Andrea è la bandiera scozzese, quella inglese è la croce di San Giorgio. Grazie, ecco, queste sono le correzioni che amo, cioè, quindi può capitare un lapsus in diretta, e quindi se chiaramente mi correggete e mi fate sapere e mettete al corrente dei miei errori. Invece Massimiliano, ultime quattro cifre del cellulare 8333, mi ha mandato un messaggio vocale di 1 minuto e 51 secondi. Siccome Massimiliano non aveva mai scritto qui in radio, Massimiliano non sa che io non ascolto i messaggi vocali, quindi mi dispiace Massimiliano, io è una cosa che ripeto in continuazione. Al di fuori di questa mia trasmissione potete inviarli perché i miei colleghi li ascoltano, io chiaramente non avendo il tempo per poterlo fare non lo faccio. Allora, cosa accadrà alla nostra nazione in un prossimo futuro? Io ne parlo spesso e ne parlo con convinzione, ma ne parlo anche con cognizione di causa. A me piace parlare delle cose reali. Poi se noi diamo delle opinioni è un'altra cosa, le opinioni sono sempre rispettabili, perché ci mancherebbe, anche quando vengono pronunciate dai cosiddetti opinionisti in televisione che percepiscono il gettone di presenza, gli opinionisti che spesso che vanno in televisione è gente che secondo me non avrebbe diritto di parlare neanche in un'assemblea condominiale, però purtroppo questo è il sistema televisivo italiano e via. Dunque vi parlo di una cosa che è accaduta a Palermo, a Ancona. Ancora no, Palermo, non so perché ho detto Palermo. Dunque, una scolaresca è andata in gita scolastica in una moschea e il dirigente, quindi il preside della scuola, che ha già affrontato il tema con l'ufficio scolastico regionale difendendo la propria posizione, ha sottolineato che tutte le famiglie fossero state preventivamente informate di questa gita e ha spiegato, testuale: è un'esperienza interculturale. Nella scuola il 30% dei miei alunni è di religione musulmana, un numero molto elevato, e quindi considerando che in Italia la scuola è laica, la visita alla moschea è un'offerta formativa degli insegnanti e rientra nell'autonomia della scuola. Non abbiamo violato nessuna norma, fa parte della didattica e le famiglie degli alunni erano state tutte informate. È un'esperienza interculturale, non si fa proselitismo, aggiungendo che nelle gite di istruzione studenti stranieri visitano le nostre chiese. Però poi bisogna capire che cosa accade durante le visite alle chiese, perché se uno si reca presso una chiesa per visitare il monumento per le opere d'arte è un discorso, se invece i bambini vengono coinvolti in discussioni con parroci o monsignori dove si parla della religione cattolica, allora è diversa. Cioè, intanto dobbiamo ricordare una cosa, cioè, piaccia o meno, in Italia le moschee non hanno alcun valore artistico, zero, ma proprio anche per il tipo di religione, ok? Quindi la moschea non ha alcun valore artistico. Se io vado a visitare una moschea e mi incontro con un imam che spiega ai bambini determinati precetti nascondendo le parti che possono essere più divisive, quello, signori, non sarà un indottrinamento vero e proprio, ma chiaramente un modo per preparare quelli che saranno i cittadini del domani al domani della nostra nazione. Perché vedete, allora, Ancona non è una delle città conosco bene, dove il numero delle famiglie musulmane è così elevato come in altre zone, ok? Però se questo dirigente scolastico ha detto il 30% degli alunni è di religione musulmana, questo non vuol dire che il 70% degli alunni sia di religione cattolica, perché sempre più spesso la religione cattolica viene vissuta come, diciamo, un ammennicolo. Ammennicolo è gratis alle 8:18 su RTR 99, ti ricordi? Perché mi piace rammentare che noi siamo gratis, non facciamo la questua, non vi chiediamo soldi e non percepiamo contributi pubblici. È quasi come un accessorio, no? È un gente che non ha mai creduto, non è mai andata in chiesa, ma si sposa in chiesa. Gente che non ha mai creduto, nel senso non ha mai pregato, però fa battezzare, battezza il figlio, gli fa fare crescendo la comunione, perché no, anche la cresima, quindi i sacramenti, ma poi chiaramente se ne fregano. Quindi c'è un diciamo una visione laica della religione cattolica. Ok, tant'è vero che le chiese sono sempre più vuote, quindi quel 70% di bambini che non sono di fede musulmana ma non frequentano le parrocchie, cioè non vanno in chiesa, non, scusate la frase che può sembrare pesante, non ascoltano la parola di Dio, vivono anche il il periodo di preparazione alla comunione, la vivono come una rottura di palle, ok? Lo devono fare perché il ragazzino fa la comunione semplicemente perché poi alla fine prende i regali, ma non gliene può fregare di meno. Quindi noi ci troviamo con un 30% di bambini musulmani che vivono in famiglie praticanti, che frequentano le moschee, e un domani questi bambini andranno al voto. Cioè, quando noi non ci rendiamo conto o facciamo finta di non renderci conto quello che succederà alla nostra nazione in un prossimo futuro, signori, in questa scuola di Ancona noi abbiamo un sistema che ci permette di vedere in proiezione quello che sarà il futuro della nostra nazione. Poi, fermo restando un fatto, cioè noi dobbiamo rimarcare che le chiese, molte delle chiese presenti in Italia, moltissime, non le più moderne chiaramente, ma le chiese presenti in Italia sono un esempio di opera d'arte, sono dei veri e propri monumenti da visitare. Tu puoi entrare in una chiesa anche senza essere cristiano, ma se tu vedi un Caravaggio, faccio un esempio, o vedi determinate statue, dipinti, quella è storia. Nelle moschee, ragazzi, non c'è sta niente. Allora, perché io devo andare a visitare una moschea? Per ascoltare quello che mi dice l'imam. Allora, questo non è indottrinamento, sicuramente, ma è il lavaggio del cervello. E questo non mi piace. Perché non potete confondere, portare bambini non cattolici all'interno di una chiesa per vedere quello che c'è all'interno della chiesa in termini di storia, ma non si parla di Gesù Cristo, oppure portarlo in un garage, perché la moschea quello è, dove c'è l'imam che ti parla di quanto è bello. Non funziona esattamente in questo modo. Comunque 30% di bambini. Qualcuno dirà: Lu, porca miseria, ne parli spesso ultimamente di questo fatto? Ne parlo spesso perché secondo me troppa gente non si rende conto di quello che accadrà in un prossimo futuro. Io non ho problemi a dire che secondo me un cambiamento di questo genere sarà qualcosa di deflagrante nella vita della nostra società. Cambierà proprio, cambierà la nostra società, cambierà il nostro modo di vivere. Signori, ci sono, sono il primo a riconoscere una cosa di questo genere, e lo dico anche, credetemi, con estrema tristezza, non solo preoccupazione. Ragazzi, purtroppo le leggi dello Stato italiano saranno costrette ad adeguarsi, proprio perché ci saranno rappresentanze politiche numericamente importanti, saranno costrette ad adeguarsi alle leggi religiose. E vi piace questa cosa? Non vi piace? A me il fatto che piaccia o non piaccia, che io lo dica, sia chiaro, mi interessa poco. Mi interessa soprattutto che vi rendiate conto di questo. Cioè, il cambiamento epocale, ripeto, epocale, che noi affronteremo, o voi più giovani affronterete nel corso del prossimo futuro, sarà esattamente questo. Questo, ragazzi, sarà il cambiamento epocale. La fine è la morte di quella che è stata la civiltà occidentale, fatta di conquiste, fatta di diritti. Cioè, chi dice che questo può rappresentare una forma di islamofobia o di razzismo non ha capito niente. Perché secondo me ogni religione ha una sua dignità e tutte le religioni vanno rispettate, ma quando l'imposizione di un determinato credo va a limitare delle libertà che la società occidentale ha conquistato grazie a battaglie che sono durate decenni, ragazzi, sono durate decenni. Allora, io faccio fatica. Faccio fatica a veicolare certi concetti e cerco di utilizzare strumenti semplici come una comunicazione di immediata efficacia, così che tutti possano capire e tutti possano comprendere. Allora, noi in Italia abbiamo oggi, ma vi faccio degli esempi pratici, così potete riuscire a comprendere meglio. Noi in Italia abbiamo un fortissimo gruppo di potere, che non è solamente mediatico, che è quello legato alla comunità arcobaleno. Possiamo dire che alcune delle battaglie risultano essere stucchevoli, quando non fastidiose, tipo buongiorno a tutti, tutte e tutto, ecco, sono ridicole, fastidiose e ridicole al tempo stesso. Però diciamo che la lotta per i diritti, per il riconoscimento di certi diritti, è partita da molto molto lontano. Cioè, quando noi abbiamo cominciato a parlare in Italia dei diritti dei gay, era il tempo in cui i gay non erano gay, i gay erano froci, pederasti, malati. Quanta strada si è fatta da allora? Quanta strada, quanti ponti sono riusciti a costruire, anche attraverso quella che è una lettura di certe battaglie, rappresentata oggi in qualunque film, qualunque serie. L'altra sera stavo guardando l'ultimo film di Edoardo, si chiama Leo o di Leo, ma non mi ricordo, e due cuori, due capanne, qualcosa del genere, e anche lì c'è la presenza di una, almeno all'inizio della trasmissione, di una signora sull'autobus lesbica, e anche la protagonista, che era inizialmente accusata, ma simpaticamente, di essere lesbica, le ha detto no, adesso no, magari nel passato. Cioè, come se rappresentasse la cosa più normale sulla faccia di questa terra, in base a questo concetto di gender fluid, che oggi è diventato il fattore trainante. Non esiste una serie, un film dove non ci siano storie legate all'omosessualità. Diventa poi nella sceneggiatura ci deve sta, capito? È come il guanciale nella carbonara, ci deve sta. No, tu puoi fare una carbonara senza guanciale? No. Ci può sta una sceneggiatura senza che ci siano una o più storie omosessuali? No, ci devono sta per forza. Ok? Quale può essere il futuro di una nazione dove i gay vengono considerati come delle persone, e voglio essere gentile, poco gradite? Abbiamo visto che è successo spesso, soprattutto nel nord Europa, no? I gay che andavano alle manifestazioni a favore della Palestina, e i palestinesi dicevano: andate via, voi non ve ci vogliamo. Cioè, quindi tu andai, e allora i gay andavano con la bandiera della Palestina ad una manifestazione a favore della liberazione della Palestina, e i palestinesi che e gli arabi che manifestavano a favore della Palestina dicevano: voi andate via perché non vi vogliamo. Ecco, questa. E vedete, guardate che io sono stato anche, io sono a favore del riconoscimento di tantissimi diritti richiesti e ottenuti dalla comunità arcobaleno. Per me l'omogenitorialità non è un diritto, e quindi quello chiaramente non mi vede favorevole. Ma vi dirò di più, anche i cosiddetti Pride che sono in giro per si fanno un po' in tutta Italia, in tutta Europa, io se fossi gay probabilmente sarei il primo a non essere d'accordo con quelle carnevalate, perché poi è difficile chiedere di essere considerate come persone credibili quando vedo uno che sfila col culo de fuori e la scritta "mi piace il cazzo", che va pure bene, cioè non ti voglio vietare questo piacere, ma poi se tu mi vieni a chiedere il lavoro e t'ho visto il giorno prima col culo de fuori e un cartello scritto "mi piace il cazzo", posso avere qualche dubbio se dartelo o meno il lavoro, visto che il lavoro lo do io, visto che l'azienda mia, potrò essere libero di decidere chi assumere o meno. Ma ecco, un domani, no, con un partito islamico al governo e che magari c'ha il 20%, uno col culo di fuori che ha scritto "mi piace il cazzo" potrà andare in giro per strada? Qualche dubbio ce l'ho, però questo è quello che accadrà. Ma la gente questo non lo capisce. Cioè, se tu provi a parlare con la gente, dico: ma questo è un finto problema, ma questo non è vero, questo non... In futuro, ragazzi, il futuro è questo. Cioè, quando tu tra Corano e Costituzione ritieni il Corano predominante alla Costituzione italiana, domani sarà il Corano a dettare legge, non sarà la Costituzione. È chiaro questo concetto, vero? L'avete capito? L'avete compreso? O ci devo tornare?
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
11: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
12: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
13: Quindi dopo aperitivo?
14: No, oggi ho il dentista.
13: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
14: E perché?
13: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
14: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
13: Faccio di meglio, ti accompagno.
15: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
16: RTR 99 ti ricordi.
3: RTR 99 ti... ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Allora, c'è una cosa che a me non piace, oddio, ce ne sono tante che non mi piacciono, ma ce n'è una in particolare. A meno che io non sia d'accordo e quindi ho dato il mio benestare, non mi va di essere preso per il culo. Stiamo in un gruppo di amici? Bene. Mi mettete in mezzo? Bene. Per tutta la serata, ragazzi, mi ammazzate dei battute, ritirando fuori anche cose del passato, ridicolizzando certi miei comportamenti e ridiamo tutti di figure barbine che ho fatto. Mi sta bene, cioè io partecipo al gioco. Quella sera sono io la vittima predestinata. E il divertimento qual è? Prendermi per il culo. Sto al gioco. Se invece io non lo so e mi prendete in giro facendo le battute tra di voi su di me, mi giro il chiccherone, ok? E allora vi dico una cosa, perché a Roma, a meno che uno non dica vi sto a pià per culo, a me sta bene. Dunque, dal ghiaccio olimpico al cuore di Roma, da metà giugno e fino a metà settembre il curling approda al parco di Colle Oppio all'ombra del Colosseo, trasformando uno dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana e sportiva della capitale in un nuovo punto di riferimento per lo sport accessibile e inclusivo. L'iniziativa porterà per la prima volta a Roma una disciplina che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno globale anche sui social media. Il fenomeno globale, il curling. Lo avevamo promesso e abbiamo lavorato duramente per realizzare un progetto a cui teniamo tantissimo. Il curling diventerà un'esperienza quotidiana e tutti, giovani e adulti, potranno avvicinarsi a una disciplina inclusiva, educativa e bellissima. Questa storia dimostra che se ci sono le idee, la voglia, l'unione di intenti, anche l'impossibile può diventare possibile. L'obiettivo è quello di rendere lo sport sempre più accessibile, generando nuove opportunità, ha dichiarato Diego Nepi Molineris, che con il massimo rispetto, ma non so chi sia. Saranno tre le piste da curling installate all'interno del parco di Colle Oppio, ciascuna di 12 metri per 3, realizzate con ghiaccio sintetico di ultima generazione. Le superfici saranno composte da pannelli in materiale plastico ad alta densità, progettati per simulare le caratteristiche di scorrimento del ghiaccio naturale, senza necessità di sistemi di refrigerazione né utilizzo di acqua. La tecnologia adottata si basa su pannelli in polietilene ad alta resistenza, una soluzione innovativa e sostenibile che consentirà di praticare il curling anche in un contesto urbano e all'aperto. Il playground di Colle Oppio, negli ultimi anni diventato simbolo di rinascita sociale e sportiva del territorio, si prepara così a vivere una nuova stagione da protagonista. Il curling arriverà infatti negli stessi giorni in cui il grande skateboard internazionale tornerà alla capitale con una tappa della World Skateboarding Tour in programma dal 14 al 21 giugno. Evento ormai iconico, fortemente voluto dal Ministero dello Sport e i giovani Andrea Bodi. Contestualmente sarà inaugurato anche il nuovo campo da basket, completamente rinnovato, con i colori si illumina, nuove resine, canestri premium, consolidando ulteriormente la vocazione del parco come spazio urbano aperto, moderno e partecipato. Allora, intanto io non so chi abbia finanziato questa operazione, ok? Ma voi pensate veramente che tre piste da curling, possano avvicinare? Io immagino quelli che partono dalla periferia, per dire, e dicono andiamo a giocare a curling a Colle Oppio, quindi sotto al sole, perché chiaramente sotto al sole tu devi tirare queste pietre, senza considerare che poi, signori, è completamente un altro sport. Allora, intanto si parla di ghiaccio sintetico. E parlare di ghiaccio sintetico è come parlare di carbonara vegana. Sono due cose. Allora, è un materiale plastico che simula, tra l'altro, io mi sono informato, simula, ma molto lontanamente, quello che succede nel curling giocato su ghiaccio. Allora, quali sono le differenze principali? No, io queste cose vanno dette perché, insomma, se tu mi prendi per il culo, io ho diritto a non starci, ok? Allora, le differenze principali sono l'attrito, perché nel curling tradizionale il ghiaccio, si dice in gergo tecnico, viene peblato, quindi coperto da piccole goccioline ghiacciate che riducono il contatto dello stone, sarebbe la pietra che si lancia col ghiaccio. Sulla superficie plastica, che viene definita ghiaccio sintetico ma non ha nulla a che vedere col ghiaccio, la superficie è più ruvida e di conseguenza la stone, la pietra, gratta molto di più, quindi le pietre rallentano prima, servono lanci più forti e soprattutto la traiettoria è molto meno fluida. Sono due sport diversi. La curva nel curling vero, la stone, quindi la pietra, curva grazie ad una combinazione complessa, è fisica, e questa combinazione è composta da rotazione, microfrizione e il sottile film d'acqua sul ghiaccio. Sul sintetico questi fenomeni non funzionano o funzionano peggio, perché la pietra, la stone, curva zero, oppure a un certo punto curva de botto e il comportamento cambia da pista a pista. Quindi come puoi pensare di avvicinare una persona allo sport con sta cosa? E poi la spazzata, quella di chi passa davanti alla stone con i scopi, si chiama, in gergo tecnico, si chiama sweeping. E nel curling tradizionale, nel curling vero, scalda il ghiaccio, modifica l'attrito, permette di controllare la distanza. Sul sintetico non c'è effetto termico, la spazzata non serve a nulla e in alcuni impianti, soprattutto quelli all'aperto, serve solamente a togliere la zozzeria che sta sulla pista. E poi c'è la sensazione da parte dei giocatori. Dunque, i giocatori di curling non si avvicinano neanche al ghiaccio sintetico, perché è proprio a livello di sensazione tattile che cambia, no? Il peso del tiro cambia il timing, non sai quale può essere la reazione della stone. Insomma, parliamoci chiaro, facendo delle differenze. È un po' come giocare a biliardo oppure farlo su Ocean diretto. Non è esattamente la stessa identica cosa. E poi anche i materiali sono diversi, perché gli impianti sintetici necessitano di stonne che sono molto più leggere e stonne che sono dotate di cuscinetti o basi speciali, quindi cambia tutto, è completamente un altro sport. Non so, voi avete mai sciato? Avete mai sciato? Magari molti di voi sì. Vi è mai capitato di sciare sull'erba? A me è capitato. Anni fa a Roma avevano aperto un impianto sulla Cassia. Se non mi sbaglio, sulla Cassia. Era un impianto e si sciava su questo materiale sintetico con degli sci un po' più corti che avevano delle rotelline, tipo rotelline. E io che scio abbastanza bene, mi sono reso conto che sciare in quel modo era completamente un'altra cosa. Non puoi pensare di allenarti a sciare facendo completamente un altro sport, perché rimaneva il fatto che ti indossavi degli attrezzi ai piedi e scendevi da una discesa verso il basso, ma in realtà era uno sport completamente diverso, sia come tecnica, come divertimento. Quindi a me sta cosa che hanno aperto le piste, tre piste da curling a Roma, cioè io vorrei dire, ma scusa, che vi dice il cervello? Vedete, ma che vi dice il cervello? Dunque, io ne parlo di questo perché poi in realtà un po' sono anche dispiaciuto. Allora, anni fa, quando c'erano le prime serie dei Cesaroni, ho un ricordo molto carino di queste serie, perché intanto in casa eravamo ancora in quattro, avevamo ancora i figli piccoli, e era un appuntamento tradizionale quello di mettersi a guardare i Cesaroni con le storie classiche di questa famiglia. Poi era una storia incentrata chiaramente su una famiglia con dei figli piccoli, adolescenti, problemi che possono esserci normalmente in una famiglia. Era fatto bene, anche i personaggi devo dire che erano estremamente azzeccati. Poi insomma c'era c'era Max Tortora, c'era Antonello Fassari che da soli te facevano il 50%, e hanno voluto riproporre i Cesaroni, l'hanno voluto riproporre i Cesaroni con gli stessi personaggi che nel frattempo sono cresciuti, e con alcuni che purtroppo non ci sono più. Antonello Fassari è venuto a mancare, Max Tortora credo non abbia accettato, adesso non so esattamente il motivo per il quale Max Tortora non è presente nel cast, è rimasto Claudio Amendola e sono rimasti gli altri, diciamo, attori che, diciamoci la verità, cioè, finita la serie dei Cesaroni hanno smesso di fare attore, cioè hanno fatto altro, hanno fatto un'altra vita, non sono stati più chiamati, e adesso si sono ripresentati a fare i Cesaroni, ma fallimento totale. Ma era scritto, ragazzi, era scritto. Intanto le minestre riscaldate generalmente non vanno mai bene, ma è che nell'immaginario popolare, nell'immaginario di chi ha visto i Cesaroni, quelli che erano i ragazzini che combinavano delle marachelle, oggi te li ritrovi come adulti, tra l'altro anche in ruoli poco credibili. Cioè, più che metterti di fronte a delle storie, questo ti fa vedere fallimento. Cioè, è brutta come cosa, è brutta. Quindi attori che, diciamo, a livello di carriera professionale hanno fallito, che vengono inseriti la metteranno su Netflix, perché tra l'altro questo non è solamente l'unico motivo del fallimento dei Cesaroni. L'altro fallimento è che ormai, ragazzi, la prima serata inizia troppo tardi, Cioè, io non so voi, ma pure questo qui, chi è che ha pensato ai palinsesti televisivi? Cioè, una volta la prima serata iniziava alle 20.30, 20.45, 21, ok? Oggi la prima serata inizia alle 22. Cioè, ragazzi, 22 significa che tu arrivi a mezzanotte. E molte persone, ragazzi, a mezzanotte non ci possono arrivare. Quindi o si riposiziona la prima serata in un orario cristiano, in un orario decente, oppure ecco fatto che si va incontro ai fallimenti. E poi anche la nostra abitudine ormai. Cioè, io almeno, e penso che come me anche tanti altri, se io dovessi vedere una serie che esce una puntata a settimana, io attendo che quella serie sia finita e poi me la guardo quando voglio, come voglio, su RaiPlay, su Mediaset Premium, su Amazon, su Prime, su Netflix. Quindi è probabile che su Netflix magari i Cesaroni possono venire. Guardate che è successo anche con Mare Fuori, una cosa di questo genere, successo anche con Mare Fuori era stata programmata inizialmente una puntata e aveva avuto un successo molto limitata. Poi dopo l'hanno portata su Netflix e lì è esplosa, perché ormai è il modo di fruizione che uno ha di guardare la televisione. Io voglio guardare i programmi, sono io che decido quando guardarli, come guardarli, e soprattutto ne guardo mezz'ora, mi fermo, l'altra mezz'ora guardo domani, c'ho 4 ore di tempo, sto 4 ore sul divano a guardare 4 puntate, faccio come mi pare. E quindi, però, certo, questo ce lo possiamo dire senza alcun problema, è uno dei motivi che possono rappresentare il fallimento e il successo di una determinata serie è rappresentato dagli attori. E qui, signori, mi sembra che, a parte chi ha scritto le storie, vabbè, diciamo che non è, diciamo che magari non è stato benissimo, ok? Ma poi è proprio una, ci sono momenti in cui tu proprio finisce, no? Un po' come, cioè, tu non puoi tirare a lungo, non puoi pensare di ottenere successo basandoti sul successo che hai ottenuto prima, ma proponendo un prodotto completamente diverso. Guardate che quando i Cesaroni, quando è stato annunciato che i Cesaroni chiuderanno con una settimana di anticipo, quando l'idea iniziale era quella di riproporre i Cesaroni per poi avviare tutta una serie di stagioni. Ragazzi, se tu hai degli ingredienti che sono appena sufficienti, il prodotto sarà appena sufficiente, e molto spesso i prodotti appena sufficienti sono quelli che vengono tolti dal mercato.
16: RTR 99, ti ricordi?
17: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
18: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Parliamo con il nostro punto di riferimento quando parliamo di sicurezza, le serrature, quando parliamo di chiavi. Ragazzi, forse ce ne stanno altro a Milano, mi dicono bravo come Fabrizio di Sicurchiavi, ma ragazzi, ma centro e sud Italia, qui abbiamo il numero uno in senso assoluto, Fabrizio. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
4: Ciao Luca, buongiorno a tutti, benissimo. Oddio,
3: ma
4: benissimo.
3: Tu hai sentito che presentazione?
4: Cioè, che sviolinata, che sviolinata.
3: Tu che parli sempre male di me, no? Cioè, perché io lo so che tu parli male di me, io invece parlo...
4: Ah, tanto sei cattivo, ma però no, quando dici queste cose.
3: Senti, mi dici una cosa? Allora, per aumentare il nostro grado di sicurezza, no? Allora, lo spioncino... il classico, sai come si chiama?
4: Bravo, non abbiamo mai parlato dello spioncino elettronico, lo sai? Ah, è vero.
3: Perché attenzione, io faccio parte, ma sono vecchio, sono di una generazione che c'era, come si chiamava una volta lo spioncino, ma c'era occhiolino. E tu stavi lì, mettevi lì e si vedeva tutto un po' deformato. Oggi invece c'è la possibilità di avere questi spioncini elettronici. Come funzionano, quanto costano, se li hai, ci dai qualche informazione?
4: Tu immagini Luca che si è passati da una tecnologia totalmente analogica dello spioncino con delle lenti all'interno a uno spioncino dove all'interno di casa hai uno schermo LCD touchscreen, dalla parte esterna hai una telecamera, ma la cosa bella, sai qual è che puoi collegare alla wifi di casa e puoi vedere gli eventi in tempo reale e parlare, interloquire con chi sta fuori alla porta in tempo reale dallo smartphone. Uno si pensa che è una cosa difficile da fare, è una cosa semplicissima, perché basta scaricare l'applicazione, inquadrare il QR code della scatola dello spioncino e ti si connette automaticamente e tu in qualsiasi parte del mondo puoi vedere in tempo reale cosa avviene davanti alla porta di casa tua.
3: Questo
4: è
3: significa, fermate un attimo, questo significa che se io sto qui al lavoro, faccio un esempio, no? E sento che suonano alla porta e io attraverso il cellulare mi arriva il segnale che suonano alla porta, mi collego e vedo che c'è il Corriere Amazon. Io posso parlare col Corriere Amazon stando
4: assolutamente sì,
3: a certo. 500 km di distanza, dico: senti, allora mi citofoni a quella vicina, lascia il pacco lì sotto. Questo posso dire, posso fare questo?
4: Assolutamente, puoi interloquire, puoi parlare, rispondere direttamente alla persona che sta fuori alla porta. Ma può sembrare, nel caso tu adesso hai fatto un esempio del Corriere di Amazon, può sembrare diciamo strano, ma se un ladro sta

0: ci parli dell'installazione, ci parli del costo e tutto quanto. Certo. Sono, hanno necessariamente bisogno di essere collegati alla presa elettrica o sono anche a batteria?
1: Allora, non ha batteria a litio, ci sono più modelli. Diciamo quello che si vende per la maggiore ha la batteria a litio, basta sganciarlo e metterlo solo, metterlo a caricare con l'USB-C, quindi 2 ore di ricarica e dura 20 giorni.
0: Ma perfetto, lo spionaggio
1: okay. Quindi c'è bisogno di pile, cambiare batterie, rotture di scatole, eccetera, assolutamente.
0: Allora, per il montaggio?
1: Per il montaggio è talmente tanto semplice perché uno è plug and play, quindi praticamente uno può acquistarlo ed installarlo. È normale che non tutti magari possono farla un'operazione del genere. Se i curchiavi interviene, prendiamo un appuntamento e installarlo tranquillamente.
0: Ma c'è bisogno di bucare la porta? Dimmi una cosa, c'è bisogno?
1: No, si monta assolutamente al posto dello spioncino esistente, quindi basta solo togliere.
0: E se non hai lo spioncino va bucata la porta?
1: Facciamo il buco.
0: Fate voi il buco.
1: Sì, tranquillamente.
0: Ti voglio sapere una cosa. Si può. Allora, immagino una persona che a livello tecnologico è vicina allo zero, no? È una cosa facile da usare?
1: Allora, passo dopo passo, si installa lo spioncino, che basta toglierlo quello e mettere lo spioncino nuovo. Ci sono le istruzioni, è davvero una cosa molto
0: semplice.
1: Molto
0: voi spiegate
1: semplice.
0: Tutto, spiegate
1: tutto. Assolutamente. Okay. Assolutamente, si accende lo spioncino, si inquadra il QR code, si collega alla wifi di casa e basta. Una volta che è scaricato l'applicazione, sia per iOS che per Android, si collega direttamente. Importante e fondamentale, che la domanda più frequente dice: ma per la legge della privacy è diciamo regolare? Perché? Perché all'esterno lo spioncino ha il pulsante del campanello, quindi quando uno pigia il campanello dalla parte esterna, mi segui Luca?
0: Sì, certo.
1: Inizia la registrazione, ma c'è anche l'opzione per il sensore di movimento, quindi se un ladro passa fuori alla porta ti arriva la notifica con i 10-15 secondi di video. Guarda, è fantastico, ne abbiamo vari modelli e soprattutto quello che voglio dire, abbiamo un'offerta, ne abbiamo comprati più di 200 pezzi,
0: okay.
1: Abbiamo un'offerta più bassa di Amazon, di internet, veniteci a trovare. Non posso dire il prezzo perché comunque per ovvi diciamo motivi commerciali non è giusto, però abbiamo una super offerta. Lo spioncino Edswitz il 2K e il 4K ce l'abbiamo in promozione.
0: Ok, allora io dico che per avere queste informazioni, loro pensano all'installazione e tutto quanto, allora bisogna mandare un messaggio WhatsApp e WhatsApp allo 06 580 06 72, ripeto 06 580 06 72. Se volete invece andate direttamente dalle 10 alle 18 in Viale dei 420 numero 62, da lunedì al venerdì. Questo è SicurChiavi. Abbiamo parlato di una cosa nuova alla quale molti hanno pensato e spero che veramente tante persone prendano in esame questa cosa, perché signore è interessantissima, è comodissima. Poi col fatto che
1: metteremo delle foto e dei video sul WhatsApp Business oggi, appena ho 5 minuti li metto, così chiunque volesse vederlo, volesse
0: perfetto,
1: comunque qualche informazione in più, può andare su WhatsApp Business nostro, il numero che hai appena dato, e sullo stato
0: va
1: metteremo delle informazioni.
0: 06 580 06 72. Ciao Fabrizio, buon lavoro.
1: Ciao Luca,
0: ciao, grazie mille. Che figata questa, ragazzi, dello spioncino. Posso dire che è una figata. Comunque mandate un messaggio su WhatsApp se siete interessati, mettetelo in memoria: 06 580 06 72, spioncino elettronico. Che figata, ragazzi, che figata. Noi in radio ce l'abbiamo, noi in radio ce l'abbiamo, fighissimo. Dunque, allora, cosa abbastanza strana, no? Un po' strana, se non altro è una cosa che fa pensare. Dunque, l'Università di Genova ha cancellato la pagina della professoressa Monica Montefalcone. E motivo? Boh, non si sa, non si riesce a capire. E noi viviamo in una nazione, questa è un po' strana come nazione, no? Se ci pensate bene, perché in realtà noi riusciamo a complicare anche le cose che sono apparentemente molto semplici. Ok, la storia, questa tragica storia di questi 5 subacquei che sono morti alle Maldive, poteva essere affrontata senza necessariamente fare del complottismo. Il complottismo è lontano dalla verità, sempre, nel momento stesso.

0: cui io penso che dietro ogni racconto ci sia un complotto, io posso allontanarmi dalla verità, ma attenzione, è anche possibile che io mi avvicini alla verità, perché il complotto va considerato sia nella sua accezione positiva che nella sua accezione negativa. Le domande da fare sono estremamente semplici e non sono domande che possono sminuire il valore professionale e il valore delle persone che purtroppo sono decedute. È molto semplice. L'Università di Genova aveva autorizzato queste immersioni in grotta? Sì o no? Cioè, ragazzi, non è che ci possono essere altre discussioni. Sì o no? Tutto lì, per capire se dietro questa spedizione, se a questa spedizione potesse essere collegato il termine scientifica. E se l'Università di Genova risponde sì, la domanda seguente è: questa spedizione prevedeva anche l'immersione in grotta o solamente in mare aperto? Non è che puoi dire ma forse, signori, le domande sono estremamente semplici. Cioè, se noi dovremmo riuscire a capire se la morte di queste persone è stata causata da una loro disattenzione, una sopravvalutazione delle loro capacità, da una scarsa conoscenza dei luoghi, dal fatto di essere rivolti ad una diciamo organizzazione che si occupava di turismo subacqueo ricreativo in mare aperto, quindi non immersioni subacquee in grotta, che necessitano di una preparazione diversa, necessitano di una attrezzatura diversa. Tutto lì, il fatto che uno attraverso delle domande ottiene delle risposte e da queste risposte uno capisce che cosa può essere accaduto realmente, in Italia è sempre così difficile.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex. Dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9, 8 minuti primi e qualche secondo. C'è un po' di tristezza a sentire questa canzone del 1990, sapendo che anche quest'anno e per la terza volta consecutiva l'Italia non parteciperà ai mondiali. Vabbè, ne stavo parlando proprio l'altro giorno, e al di là del fatto che chiaramente trattandosi dei mondiali uno tifa per la propria nazione, no? Però poi alla fin fine, se non c'è la tua squadra, magari simpatizzi per un'altra. Io ancora non ho deciso quale sarà la mia nazione preferita, non ho ancora deciso, però vorrei scegliere un outsider, per curiosità, quali sono le nazioni, perché non so, devo dire che non, cioè, oddio, sì, alcune sì, no, allora, quali sono le nazioni che parteciperanno al prossimo mondiale di calcio, vediamo un po', allora, dunque sono 48 in tutto. In Europa abbiamo Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia. In Sud America Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Uruguay. Nord e Centro America, Canada, Messico, Stati Uniti, Curaçao, che cioè noi in italiano possiamo, come Curaçao, per noi il Curaçao era il gusto della fiesta, Haiti e Panama. In Africa Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica e Tunisia. E in Asia Australia, Iraq, Iran, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Qatar, Arabia Saudita e Uzbekistan, e per l'Oceania la Nuova Zelanda. Certo, adesso tanto tra di noi ce lo possiamo dire, no? Cioè, se io penso che ai mondiali ci va, con tutto il rispetto e con merito, lo chiamo Curaçao, va bene, Curaçao, ci va Haiti, ci va la Repubblica Democratica del Congo e Capo Verde, ci va l'Iraq, l'Iran, la Giordania, l'Uzbekistan. Possiamo dire che un tantinello ci roda del chiccherone, dai, ci roda del chiccherone. Guarda, buttata lì, vista, se ci fosse stata la Serbia, ma non c'è, avrei tifato la Serbia. E anche per una questione di lontanissima, ma lontanissima parentela, nel mio albero genealogico, intorno al 1700 circa, ci fu un servitore di un principe serbo che arrivò in quello che era il territorio italiano, poi si innamorò e si stabilì qui, quindi ne scorre, ma in maniera molto lontana, sangue serbo nelle mie vene. Ma e quindi pure io, ragazzi, sono italiano di seconda generazione a sto punto. Ma penso, viste tutte, l'Uruguay. Sì, l'Uruguay mi è sempre stato simpatico, simpatica proprio la nazione, l'Uruguay è sempre uno delle nazioni che mi sarebbe piaciuto visitare. Sì, vabbè, tifo Uruguay, possiamo definirla tranquillamente come outsider, no? Perché è troppo facile dire, allora, che so, tifo, per me oggi come oggi, se dovessi scommettere su forse oggi la squadra più forte che esista, la squadra nazionale più forte che esista, quella che ha comunque le possibilità per arrivare a giocarsi il titolo, secondo me è il Portogallo. Oh, sono tutti fortissimi, Portogallo. Quindi però Uruguay. Certo che, ragazzi, purtroppo questo ci tocca, ragazzi. Questo ci tocca. Uzbekistan, capito? Uzbekistan.
1: RTR 99. Ti ricordi? Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:19 minuti primi e qualche secondo. Allora, quando in una qualunque nazione una dittatura viene imposta, questa riesce ad ottenere il silenzio e il non pensiero dei cittadini, ma in quel caso sarebbe più giusto dire dei sudditi, attraverso il controllo delle fonti di informazione. Guardate, questo succede ogni volta che è in atto una dittatura, e non è importante il tipo di dittatura, è proprio il concetto stesso di dittatura. Tu ascolti una sola voce, non hai possibilità di attingere ad altre fonti, quindi quella per te è l'unica verità disponibile, non essendocene altre, non essendo possibile il confronto, tu quella la prendi per buona. Vale per tutte le dittature, dittature rosse, dittature nere, è quella. I cittadini vengono messi in una condizione di poter ascoltare una sola voce. In Italia noi abbiamo avuto ai tempi del fascismo l'Istituto Luce. Okay. Quindi c'erano i giornali radio che erano gestiti direttamente dal regime. In Russia c'era l'agenzia di Stato per l'informazione che diffondeva notizie ed erano quelle e basta, valevano chiaramente per tutte le nazioni che facevano parte del patto di Varsavia. Nell'Albania di Enver Hoxha, prima che il regime di Enver Hoxha cadesse, gli albanesi non conoscevano nulla di quello che capitava al di fuori. Noi stessi non sapevamo che cosa fosse l'Albania. Era una nazione che era posizionata lì a livello geografico in Europa, ma che cosa si conosceva dell'Albania? La capitale, ma non... Poi è successo quello che è successo, chiaramente, e sono scappati e sono andati incontro ad una vita della quale avevano sentito parlare, avevano rubacchiato qualche cosa attraverso le parabole, addirittura avevano imparato l'italiano grazie alla televisione italiana e si immaginavano che l'Italia fosse quella nazione sfavillante che vedevano in TV. Poi si sono resi conto chiaramente che non era esattamente così. Oggi noi non viviamo fortunatamente sotto una dittatura, ma in realtà il mercato dell'informazione ti porta a vivere come se lo fossimo. L'esempio classico è quello che accade quando i cittadini non sono più in grado di poter esprimere dei dubbi, esprimere un parere. Insomma, parliamoci chiaro. Allora, qui nessuno in Italia, nessuno, attenzione, nessuno è in, nessuno, oh, non ce n'è uno che possa andare in televisione a dire questa è verità e tutti dovete credere a quello che dico. Non esiste, a meno che non ci sia l'imposizione. L'imposizione è quella: io ti dico che è così e se tu provi a contestare quello che dico, automaticamente ne pagherai le conseguenze in sede legale, quindi attraverso la paura. Cioè, una volta nelle dittature tu la pensavi in maniera diversa rispetto alla verità che ti veniva fornita, quindi eri un dissidente e venivi spedito alternativamente, no, in Siberia o a Ponza, per dire. Okay. Oggi io non ti posso mandare in Siberia o a Ponza, però ti posso portare davanti ad un tribunale. Quindi se parli in un certo modo, io ti accuso di essere razzista. Se parli in un certo modo, ti accuso di essere islamofobo. Se parli in un certo modo, ti accuso di essere omofobo. E quindi io preferisco sta zitto. Cioè, io se provo a parlare rischio una denuncia. rischio una denuncia, quindi significa che poi io devo pagare l'avvocato, mi devo andare a difendere in tribunale, o il rischio è quello che io venga condannato anche ad una sanzione pecuniaria, quindi già che guadagno poco mi togli pure qualche migliaio di euro, mi getti sul lastrico. Vi parlo di quello che è accaduto a Modena, ok, la vicenda. Massimo Mezzetti, sindaco di Modena. Dunque, Salim El Kudri, il responsabile di quanto accaduto, è stato arrestato ed oggi nei confronti di questo 31enne vengono ipotizzati reati gravi come strage, lesioni personali gravissime. Salim El Kudri è in galera e non vedo perché dovrebbe uscire, ok? Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, è intervenuto con fermezza per chiarire la posizione sua personale e dell'amministrazione che rappresenta e così rispondere a tutto quello che viene detto in questo periodo. Mezzetti ha confermato in maniera chiara che il comune si schiererà a fianco delle persone colpite e ha detto anche che il comune di Modena si costituirà parte civile nel processo. E poi ha sperato anche in un giudizio veloce e ha auspicato che al responsabile venga comminata la pena massima prevista in questi casi. Però c'è un passaggio cruciale di questo suo intervento che è stato dedicato proprio alle polemiche innescate dalle recenti dichiarazioni in TV del fratello di una delle vittima che è tuttora ricoverata all'ospedale maggiore di Bologna. E il fratello aveva parlato proprio del sindaco che attraverso le sue dichiarazioni intendeva minimizzare o addirittura nascondere certe responsabilità nell'accaduto. Il sindaco ha ribadito di non avere alcun potere in tal senso, di aver sempre mantenuto una posizione chiara e ha aggiunto: la natura di questo attentato la decideranno gli inquirenti, ma comunque, qualunque sia la natura, è un attentato perché ha deliberatamente attentato alla vita della persona. Ha quindi definito totale falsità l'idea che le istituzioni locali vogliano insabbiare la vicenda. Mezzetti ha espresso profonda amarezza per il clima di odio che ha inquinato il dibattito pubblico sui social. Ha denunciato come sui social si sia riversato il peggio del peggio, con infamie, insulti e ricostruzioni infondate rivolte a lui, al ministro Piantedosi, al lavoro degli inquirenti. Ha definito raccapricciante il fatto che siano circolate illazioni persino su una donna tedesca rimasta ferita, la cui naturale gratitudine per le cure ricevute e per la gentilezza dei modenesi è stata assurdamente accolta con sospetto da alcuni utenti, e ha annunciato tutta una serie di querele. Allora, considerazione che faccio io. Dunque, quello che molti italiani hanno notato è stata una voluta ricostruzione del fatto, che non è basata su quanto oggettivamente si vede nelle immagini, perché le immagini, ragazzi, sono di una chiarezza incredibile, no? Quindi si vede questo tizio al volante di quest'auto che coscientemente e volontariamente punta persone inermi e le fa saltare in aria come birilli o le schiaccia al muro, come è successo con la signora tedesca alla quale hanno amputato entrambe le gambe. E quindi il fatto che ci sia la volontà di fare del male dalle immagini risulta essere fin troppo chiara. Ma sono le motivazioni e quello che è successo subito dopo. Cioè, c'è una parte politica che ha cercato di raccontare qualche cosa legato al malessere interiore di questo 31enne, al fatto che non fosse uno straniero ma avesse la cittadinanza italiana, al fatto che i malati psichici sono stati abbandonati da questo governo, il quale ha tolto fondi alla sanità legata alle problematiche di salute mentale. E poi Poi c'è un'altra parte politica che ha detto: ma visto quello che questo 31enne scriveva sui social e visto che sul suo cellulare, sul suo computer sono state ritrovate tracce che insomma sono chiarissime, video, immagini di attentati messi a segno esattamente nello stesso identico modo, quasi come se fossero dei tutorial, è logico pensare che quanto accaduto a Modena sia frutto di una mente criminale che per questioni di carattere terroristiche abbia deciso di fare il più possibile del male degli innocenti. È questo quello che è successo. Cioè, quando il sindaco Mezzetti ha accolto in piazza, davanti a 5.000 persone, padre e figlio egiziani che hanno aiutato nella cattura del responsabile, ha fatto non bene, ha fatto benissimo. Cioè, io stesso sarei onorato di stringere la mano a quel padre e quel figlio, entrambi egiziani, che hanno dimostrato grande coraggio, grande senso civico. E però il primo che è corso appresso a questo tizio e lo ha fermato prendendosi anche delle coltellate è un italiano. E io in piazza questo italiano non ce l'ho visto. Cioè, a me sarebbe piaciuto vedere Mezzetti abbracciare anche questo italiano in piazza, e invece no, hanno voluto dare un significato ad altri due che sono intervenuti e hanno fatto benissimo, e secondo me dobbiamo tutti quanti ringraziarli, ma sono arrivati in seconda battuta. Cioè, il primo che lo ha buttato a terra, che lo ha fermato e si è preso le coltellate è stato quell'italiano, ma la figura dell'italiano è stata volutamente messa in secondo piano. Allora, quello che non piace, forse il sindaco di Modena non lo ha capito, che nessuno lo accusa di voler insabbiare una vicenda. Il fatto è che oggi come oggi gli italiani ragionano e si chiedono: ma come mai si vuole negare che un fatto di questo genere abbia comunque delle radici, e non siano radici che affondano nella salute mentale, anche se poi chiaramente uno che agisce in questo modo chiaramente non sta bene di capoccia, no? Questo è fin troppo chiaro che non stia bene di capoccia. Però la ragione che lo ha portato a comportarsi in questo modo è una ragione di fanatismo religioso. Quindi si parla di terrorismo legato al mondo islamico. Questo una parte della politica lo ha voluto negare in tutti i modi e in tutte le maniere possibili e immaginabili, quindi negando attraverso la minaccia della querela agli italiani di poter pensare, di potersi esprimere. Questo è quello che sta accadendo. Quindi, come vedete, noi non viviamo in una dittatura, ma è esattamente come vivere in una dittatura.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: Valentino Auto mobili.it.
11: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
12: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:38 minuti primi e qualche secondo. Intanto volevo ringraziare, perché lo faccio sempre o comunque quasi sempre, gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sulla mia pagina di Instagram, unica mia presenza sui social, Luca Casciani RTR 99, dove non pubblico nulla che riguarda la mia vita privata, quindi mi dispiace deludervi, ma non troverete foto del sottoscritto in costume da bagno, ma anche perché non vi voglio rovinare il pranzo o la cena. Non troverete cose che riguardano la mia esistenza al di fuori della radio, ma si proseguono le battaglie che conduciamo qui al microfono, quindi è un profilo che non procura monetizzazione, non troverete pubblicità, non troverete consigli, nulla di tutto questo. Si parla solo ed unicamente di argomenti che abbiamo affrontato in radio, quindi se volete proseguire diciamo l'ascolto anche attraverso la presenza sui social, potete farlo. Quindi Luca Casciani RTR 99, questo è il mio profilo. Quindi voglio salutare gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi: Stefano Sellati, Valentina Marasco, Stella Scimeca, Niki Naif, Annalisa Santonocito, Sergio De Carolis, Laura Cuore, Alex Giovannetti e Antonella Pascali, aspetta, ce ne stanno, e poi abbiamo anche Sabrina Iamondo, ecco, questi sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi su Luca Casciani RTR 99. Fabio Cardelli è appena arrivato ora, grazie mille e via. Ve l'ho detto, ragazzi, purtroppo mi dispiace dirvelo, ragazzi, ma non vi posso mettere foto del mio culo col perizoma, anche perché, cioè, credetemi, non è un bel vedere, non è un bel vedere. E dunque, allora, a Roma abbiamo svariati problemi, e adesso sembra che uno sia questo qui. Dunque, che cosa è avvenuto l'altra sera al Pigneto? Un gruppo di ragazzi, il Pigneto, lo dico per chi non è di Roma, è una delle zone di Roma dove c'è la sera una maggiore concentrazione di persone, proprio sulla via centrale, che credo si chiami proprio via del Pigneto, non mi vorrei sbagliare, ci sono tanti locali che ti danno la possibilità di sederti, mangiare qualche cosa, bere qualche cosa, e devo dire che forse per la mia esperienza rispetto ad altri luoghi dove c'è la movida, perché insomma Roma è grande come città, quindi non c'è un luogo solamente dove le persone si incontrano, cioè tu vai a Rieti c'è un bar che sta vicino al fiume, ok? E lì i ragazzi di Rieti si vedono tutti quanti lì. A Roma chiaramente di luoghi destinati alla cosiddetta movida ce ne sono tanti, no? C'è Piazza Bologna, c'è Pigneto, c'è San Lorenzo, c'è Ponte Milvio. Ditemi poi adesso, così non essendo proprio un ragazzo che gira per i locali della movida, però insomma ce ne sono sicuramente altri. Insomma, Pigneto, che mi capita soprattutto d'estate, ci vado volentieri a prendere un aperitivo al Pigneto, tanto perché è uno dei pochi posti dove fanno il Cinara Spritz. È difficile trovarlo altrove. C'è un ottimo rapporto qualità prezzo, ma ragazzi, i problemi del Pigneto sono tanti. Cioè, lo spaccio a cielo aperto. Un gruppo di ragazzi hanno cominciato a cantare Faccetta Nera. Ora, sarebbe stato meglio evitare? Sì, magari sarebbe stato meglio evitare. Adesso il problema è la presenza dei fascisti al Pigneto. Ora, se voi andate a vedere quello che accade, ti dico Trastevere, perché oltre ad essere un luogo della movida è anche un luogo molto frequentato dai turisti. Spaccio, rapine, risse, la stessa cosa avviene a Piazza Bologna, per non parlare di San Lorenzo. Insomma, il problema ora è che 30 ragazzi 30 ragazzi, che tra l'altro non mi sembravano neanche un unico gruppo. Una trentina di ragazzi hanno cominciato a cantare, ma come fanno? Cioè, quando sei ragazzo, a volte cioè, fai delle cose. Non... Allora, faccetta nera. Hanno cominciato a cantare faccetta nera. Qualcuno ha ripreso il video, l'ha pubblicato sui social. Quindi, fascisti, cori fascisti al Pigneto. Quello è il problema? Cioè, voglio dire, se voi mi dite che il problema del Pigneto sono 30 ragazzi che una sera hanno cantato faccetta nera e tutto il resto al Pigneto funziona perfettamente, io vado al Pigneto. Io vado al Pigneto. E io, che non sono... lo so, ragazzi, mi dichiaro, nessuno è perfetto. Ragazzi, io non sono un consumatore di stupefacenti. Ma manco una canna mi faccio, ok? Per non parlare, manco pippo cocaina. Cioè, purtroppo niente, ragazzi, mi dispiace, ragazzi, non, lo so che sono fuori dal tempo, lo so che sono fuori moda, lo so che sono proprio arcaico ormai. Però ecco, eppure io, che chiaramente non ho le fattezze di un ragazzo, io arrivo al Pigneto, parcheggio lo scooter, questo regolarmente d'estate, e prima di arrivare a scegliere uno dei bar dove mi fermo a prendere un aperitivo, ci staranno almeno 7-8 persone che sono appena tornate da Ostia, perché sono abbronzatissime, che mi chiede: amico, vuoi marijuana, coca buona? Cioè, io ricevo 7-8 offerte, pieno zeppo, ma ti dico, pieno zeppo di persone che ti offrono qualunque cosa, qualunque tipo. Vuoi? Il problema sono 30 che... Vabbè, qualcuno dice: ma allora perché ci vai al Pigneto? Cioè, se non... perché, ragazzi, ma scusate, eh? Allora, io vengo da un paese, no, perché io do anche una spiegazione, se vogliamo, anche di carattere antropologico, no? Allora, io vengo da un paese. Chi è nato e cresciuto in un paese sa perfettamente che quello che sto dicendo è verità. In un paese, una volta, non c'erano i cellulari, quindi quando ci si vedeva in piazza, a Piazza Giacomo Leopardi, a Recanati, c'erano alcuni bar in tutta la piazza, ok? Ce n'erano uno, due, tre, quattro, cinque bar proprio sulla piazza, poi ce n'erano altri tre su Corso Persiani, quattro su Corso Persiani, e d'estate tutti quanti con i tavolini all'aperto e così via. Io andavo in un bar che si chiamava Anconetani da Cesare, e che si trovava proprio all'inizio dei portici, ed era il bar che garantiva la visuale migliore, perché rispetto alla piazza era leggermente rialzato. Quindi quando noi ci vedevamo lì, prendevamo le sedie, ci mettevamo a vedere lo struscio e commentavamo. Ragazzi, ma commentavamo, cioè noi commentavamo in maniera, cioè era, ma di tutto e di più, cioè c'era di tutto e di più, ma commentavamo tutti, così come quando noi passavamo gli altri commentavano noi. Questo succedeva in un paese, e quindi era, attendevamo, non, c'era la mamma di un ragazzo che non frequentava la mia comitiva, era milanese, e quindi si era trasferita a Recanati per il lavoro del marito, ed era una gran bella donna, ma non c'era ancora sto discorso delle MILF. Però, ragazzi, mamma mia, quanto ci ha fatto sognare la signora, mamma mia, quanto ci ha fatto. Noi commentiamo tutti. Al Pigneto c'è una fauna umana che è meravigliosa, cioè nel senso, io al Pigneto ci vado per guardare la gente, cioè io mi piazzo in uno dei bar che stanno al Pigneto, ok? Uno qualunque, ma ce ne stanno tanti, uno qualunque, piazzo in uno dei bar, mi piazzo con la mia bella seggiolina in modo da guardare il passaggio, e quello, ragazzi, da solo tu paghi 8 euro il Cinar Spritz con un po' di stuzzichini che te portano, ma poi 8 euro e ci sta 30 euro di passaggio, la gente che passa al Pigneto, Sembra di stare al circo, è una cosa meravigliosa. Cioè, io adoro la fauna umana del Pigneto. Poi certo non vorrei averci niente a che fare con qua la gente, però vederla, mamma mia, ma è una cosa meravigliosa. È come andare a vedere la Biennale di Venezia, capito? Quelle cose che non è le cose strane, no? Tu vedi, non so, questo è il padiglione della Cina, no? Vedi un elefante che sta, una statua gigante di un elefante che mangia dei popcorn e nel contempo arriva Bugs Bunny che gli ficca una carota in culo. Dici, questo è lo stand a Biennale a Venezia, il padiglione dell'India. E così succede, ragazzi, ma il Pigneto è quello, cioè ragazzi, è il Pigneto, è quello. Io vado al Pigneto per vedere la gente. Io non so se voi è una cosa meravigliosa. Tu vedi gente con i capelli alla metà. Beh, è successo, questo è successo che l'anno scorso agosto stavo lì seduto con mia moglie, passa una, ma ci ha avuto 60 anni, a 15 anni ti passo tutto, ci ha avuto 60 anni, allora mezza testa completamente rasata e non truccata, l'altra mezza testa truccatissima con i capelli con tutto un ciuffo viola e verde, si era vestita che secondo me era andata da Mass, prima che chiudessero aveva fatto incetta di roba 1 euro 3 pezzi, ma era una cosa meravigliosa, ragazzi, aveva delle gambe, una pelosa e una rasata, ma io da sola, quando è arrivato che devo pagare l'aperitivo, invece di 8 euro te do 20, dice perché 20 euro, ma 12 euro te mancia perché mi hai fatto vedere sta tizia qua.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, mi dite, ma ancora non hai commentato i risultati delle amministrative? Io, come ho sempre detto, ma perché spero che voi possiate apprezzare la mia coerenza, si tratta di risultati delle amministrative, quindi elezioni comunali, che hanno un peso è una classifica completamente diversa rispetto a quella delle elezioni politiche, quindi non le considero neanche un segnale, un po' come la vittoria al referendum del no, hanno voluto in tutti i modi e in tutte le maniere spacciare quella vittoria del no dando un significato politico, considerando che la stragrande maggioranza delle persone che sono andate a votare per il no non stavano votando per il no, ma stavano votando perché gli avevano detto di fare così. Quindi non. E adesso ci sono queste elezioni amministrative. A Venezia, Reggio Calabria ha vinto il centrodestra, a Pistoia e Prato ha vinto il Campolargo, De Luca ha vinto a Salerno, perché devo dire che Luca, quando Salerno è diventata la città delle luci, aveva lavorato decisamente bene, quindi questi salernitani glielo hanno riconosciuto. Era la sinistra che aveva cercato di dare una valenza politica a livello nazionale a queste elezioni amministrative. Su Venezia il Campolargo si era speso moltissimo e il risultato mi sembra che non sia stato probabilmente eclatante. Però ne parleremo domani, perché a Venezia C'è stato una cosa che va considerata, e il fatto che a parte che il centrodestra ha vinto al primo turno col 51,3%, quindi, ma credo che vada visto non tanto a Venezia quanto a Vigevano, il risultato di Vannacci di Futuro Nazionale. Ne parleremo domani alle 8:10 con il generale Roberto Vannacci qui in radio, perché fresco fresco da un risultato del 15% in quel di Vigevano. Dobbiamo considerare che si tratta di una formazione che si confronta per la prima volta con delle elezioni, e in alcune zone ha dato la presenza di Futuro Nazionale, ha avuto un risultato che secondo me non può essere, la mia idea è, non può essere non può passare inosservato da parte del governo di centrodestra, e vediamo quello che accadrà. Io credo che a livello di centrodestra ci sia una forte resistenza da parte di Forza Italia, quindi da parte del gruppo di Tajani. Però poi bisogna sempre considerare una cosa che è importante, cioè, una eventuale alleanza, il conteggio va fatto sulla base del risultato tra addizioni e sottrazioni. Quanto ti toglie Futuro Nazionale, quanto ti fa guadagnare la presenza di Futuro Nazionale. Quindi vabbè, da vedere. E dunque, sul Pigneto vi ho fatto ridere, ma in realtà, ragazzi, quello che ho raccontato del Pigneto è semplicemente la verità. Basta andare al Pigneto

bar che persone. Beh, guarda, Recanati comunque, che ha un territorio comunque molto vasto, comunque Recanati ci sono 20.000 abitanti, cioè, quindi è un paese inteso come nucleo centrale dentro le mura, però comunque comprese tutte le varie frazioni arriva a 20.000 abitanti. Poi sai, una volta c'erano tutti questi bar perché il paese si viveva. Cioè non, una volta tu andavi a Recanati e non avevi neanche bisogno di dirti ci vediamo, allora ci vediamo in piazza, non c'era ora, e ci vediamo in piazza, cioè non, il luogo di ritrovo era la piazza, cioè c'era solo ed unicamente quello. E quindi quei bar che erano presenti, che avevano tra l'altro cose diverse, c'era per esempio un bar. Questo è... Io non ci sono mai andato, ma vi racconto una storia di paese che è bellissima. Secondo me questo bar si chiama Angiolo, e Angiolo era il titolare di questo bar, che aveva perso non so come un occhio, dico non lo so perché lui già c'aveva 60 anni quando io ce n'avevo 10, quindi era, per me io lo consideravo vecchio. E Angiolo aveva un occhio di vetro, cioè aveva proprio il classico, la palla di vetro al posto dell'occhio. E narravano le cronache, ma poi sapete le storie di paese, sai dove iniziano ma non sai quanto siano vere. Comunque le storie di paese, che mentre lui faceva un cono, una coppetta così, aveva i pozzetti, no? Una volta c'era la steggiateria con il gelato a pozzetto, 3-4 gusti, non di più, pac, un occhio gli è caduto una crema. E narrano le cronache che lui abbia preso quest'occhio, sta palla, l'abbia sciacquata sotto l'acqua e se ne è rimesso dentro. Io, da quando mi hanno raccontato questa cosa, io il gelato da Angiolo non ci sono mai andato. Andavo da Tanoni, che era il bar vicino per il gelato, perché Cesare Anconetani il gelato aveva solamente quelli confezionati e via. Vabbè, signori, siamo in chiusura. Tra poco, Fabio Martini e la strana nostalgia. A seguire avremo la presenza qui in radio con gli anni del jukebox di Paolo Famiglietti e David Guarnieri. Alle 16 Andrea Torre con Torre 99, domani mattina, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto alle 7 puntuali con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretto con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. A domani, vi attendo tutti alle 7 qui, Corveleno. Corve.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la conquista di Venezia, il centro-destra strappa gli avversari di Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Il conflitto USA-Iran o un ottimo accordo niente, dice Trump. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti. E sui mercati si raffreddano le speranze in un accordo imminente, deboli le piazze asiatiche e le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread. Le indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, trovato morto un anno fa nelle campagne di Bari, 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta tra Bari e Tirana. Basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera dalle 20 gli altri appuntamenti di gara 5. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini, in diretta naturalmente su RTR 99 ti ricordi, cuffia in testa, siamo pronti? Sì, benissimo, perfetto, siamo pronti, questo martedì 26 maggio. Ieri abbiamo mandato in onda una canzone di Lucio Dalla e nello stesso tempo me ne è venuta in mente un'altra. E allora voglio proprio partire con quella canzone lì, quella che mi è venuta in mente nella giornata di ieri. Ed è Balla, balla, ballerino, buona giornata!

Beh, insomma, come inizio non male. Questo disco era del 1980 e quando si andava nelle case delle persone si sbirciava sempre, lo diciamo spesso, no? Si sbirciava lì nella libreria. Fammi vedere che disco ha Francesca, fammi vedere che disco ha Luigi, fammi vedere che dischi ha Fabrizio. E così, quasi facendo finta di niente, ci si avvicinava lì. Ah, vedi che gusti che ha. Ah, questo disco qui. Ah, però non pensavo che comprasse questo disco lui. E devo dire, uno dei dischi che praticamente non mancava mai nei vari salotti dove andavamo a casa anche a passare un po' di tempo o anche a studiare o anche a festeggiare un compleanno, era questo di Lucio Dalla. Questo praticamente io l'ho sempre trovato. Vuol dire che è stato un disco fondamentale per noi e per le nostre vite. Quindi devo dire che avete gradito molto l'inizio con Lucio Dalla. Buongiorno Fabio, un pezzo di Lucio Dalla resta uno dei modi migliori per iniziare una mattinata insieme. Viva RTR 99, ti ricordi la strana nostalgia. Grazie Gianluca, davvero, veramente grazie. Buongiorno grande Lucio Dalla, a fine aprile ho bollato con mia figlia il suo 18° compleanno con la canzone Caruso e lei ne è innamorata. Max 72, bello, perché questo è un lavoro che noi che siamo più grandi dobbiamo fare, è un lavoro che va fatto con onestà naturalmente, ma non dobbiamo imporre, però far capire che comunque c'è stato veramente un tempo bello della musica. Quindi bravo Max 72, hai fatto molto molto bene. Il nostro viaggio è partito, la nostra classica cassetta è qui, su e giù, su e giù, su e giù nel tempo naturalmente. E poi c'è Umberto che mi manda sempre un sacco di fotografie graditissime, tra l'altro. Ieri mi ero dimenticato di commentare questa sua foto. C'è una rarissima piastra che doppiava da cassetta a stereo 8. Ma vi rendete conto? Io avrei fatto follie per avere una cosa di questo tipo. Sono sempre stato un grande appassionato degli stereo 8 e mi sarebbe piaciuto registrare gli stereo 8, ma non so, non sono mai entrato in contatto con un apparecchio che registrasse gli stereo 8, quindi vederlo qui adesso mi farebbe quasi venire voglia di comprarlo subito. Però rarissima piastra che doppiava da cassetta stereo 8, erano cose rare, soprattutto la registrazione dello stereo 8 era, insomma, una cosa un po' complicata. Però si trovavano gli stereo 8 vergini da registrare. Io mi chiedevo all'epoca, dico, vabbè, ma e come li registri? C'erano degli apparecchi. Vabbè, i miei genitori hanno sempre detto no, ma sicuramente non ci saranno questi apparecchi. L'hanno fatto apposta perché sennò pensavano e facevano bene che io andavo lì e compravo. Allora, il bambino, il ragazzino, diciamogli che non esistono questi apparecchi, così almeno non va a fare spese folli. E poi un'altra fotografia, storico stereo 8 da casa, Clarion. Ecco qua. Questo è bellissimo, cioè praticamente la possibilità di ascoltare lo stereo 8 a casa. Io avevo il portatile dello stereo 8, bianco e rosso, nel tempo 2 perché uno si ruppe, ed era pesantissimo il portatile dello stereo 8, un po' come il mangiadischi se vogliamo, no? Però si potevano ascoltare appunto gli stereo 8 all'interno, pesantissimo, con praticamente quelle batterie giganti che finivano con grande velocità, perché l'idea, l'impressione che consumasse veramente tanta batteria. Però bel tempo quello anche degli stereo 8 con i quattro canali, dove su ogni canale appunto c'erano 2/3 canzoni, e il modo per saltare di qua e di là c'era la possibilità appunto di andare dal canale 1 al canale 2, al 3 e al 4, però poi dovevamo per forza di cose ascoltare le canzoni in ordine di canale, cioè se sul canale 2 c'era la canzone 1 e la canzone 2 e la canzone 3, si partiva sempre dalla canzone 1. Bel tempo anche quelli degli stereo 8, sì. Buongiorno ancora, sono Fabio Martini, RTR 99, ti ricordi?
Io sono in onda anche oggi e mi fa molto piacere. Frughiamo nelle nostre menti, nella nostra cassa panca, quella che era lì accantonata vicino alla scala e dove ci sono nascosti un po' di cose preziose del nostro tempo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare, vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Bellissima Rita Pavone, fortissimo su RTR 99, ti ricordi? A proposito di ricordi, due cose. Tornando agli Stereo 8, voi dove li conservavate gli Stereo 8? Andavano fortissime le scarpe, le scatole delle scarpe, che venivano assolutamente trattenute, mai buttate, proprio perché poi si diceva: dove sono gli Stereo 8? Eccoli là, bene, dentro la scatola delle scarpe. Era una misura perfetta, ci stavano benissimo. E intanto c'era anche fortissimo di Rita Pavone. Mi viene in mente il tempo in cui nelle macchine c'era un solo specchietto retrovisore. Vi ricordate? Lo specchietto alla destra del guidatore era un optional. Normalmente lo specchietto fisso in macchina era quello a sinistra. Quello a destra potevi scegliere se averlo oppure no. E a volte, negli anni passati, c'era uno specchietto che si applicava successivamente alla macchina. Poi adesso è diventato naturalmente obbligatorio. Però abbiamo avuto anche il tempo con le macchine con un solo specchietto retrovisore. Torniamo al 1980, vedete, riavvolgere il nastro un po' vuol dire riavvolgerlo a sinistra, quindi andare un po' indietro nel tempo, e riavvolgerlo verso destra, andare un po' più avanti nel tempo. Dagli anni 60 di Rita Pavone agli anni 80, anzi precisamente il 1980, questa canzone in quell'anno fu un enorme successo.

0: Beh, questa fu veramente una grandissima canzone, questa è una grandissima canzone davvero, ed è bello poter ritrovare qui su RTR 99 tutto questo, ed è bello anche trovare qualche vostro messaggio interessante che giunge al 338 99 00 990. Ho disponibilità di stereo 8, 600 cassette su Roma, circa 25 pezzi, bello, tienili perché sono meravigliosi e bellissimi da conservare. Anch'io ne ho un po' di stereo 8 e sono ancora dentro la scatola delle scarpe, assolutamente. Chi c'è?
1: Sì, caro Fabio, me lo ricordo, lo specchietto sinistro sulle macchine, iniziando dal 1100, quello che ho memoria io, il 1100 di papà, sì. Poi il 128, il 127, anzi ti dirò di più, lo specchietto del 128, una volta al mare, eravamo piccolini, sì. Mio fratello ce lo rubarono pure.
0: Vabbè, ma succedeva.
1: Senza specchietto.
0: Sì. Succedeva, altro che se succedeva, i furti ci sono sempre stati. E quante cassette o stereo 8 ci hanno rubato nella macchina? Dai su, confessiamolo, tantissimi. Anche perché noi avevamo la pretesa di lasciarli sotto al sedile, ma chiaramente il ladruncolo lo sapeva perfettamente che lì avrebbe trovato il malloppo, e succedeva, assolutamente. Mamma mia, quanti vetri spaccati, quanti deflettori spaccati, perché c'erano i deflettori che erano praticamente meravigliosi per il ladro, perché tu rompevi solo quello, infilavi la mano, aprivi la portiera, e il deflettore era costosissimo farlo rimettere a posto. Poi pian piano nel tempo il deflettore è un po' scomparso, ecco, sì, non ci sono più i deflettori, però era utilissimo. Il deflettore era la nostra aria condizionata di quel tempo, perché non tutte le macchine, solo quelle proprio importantissime, avevano già una prima aria condizionata, altrimenti l'aria condizionata la creavi con il deflettore, che bisognava aprirlo in una maniera specifica, e lì i nostri genitori erano maestri, un po' come la corrente in casa. Quando poi qui a Roma, e lo dico soprattutto a chi casomai ci ascolta con la app da altre zone, noi abbiamo avuto qui a Roma per tantissimi anni il cosiddetto ponentino. Chi è di Roma sa perfettamente di cosa parlo. Il ponentino, ore 17 luglio o addirittura anche agosto. Fa caldo oggi, ma faceva caldo anche in quei giorni lì, assolutamente. Ma verso le 17 succedeva una cosa qui sulla città di Roma: si alzava un leggerissimo venticello, una leggerissima brezza che praticamente dava un senso quasi di fresco, ed era un soffio lieve, il ponentino, che poi negli anni, niente, anche questo si è perso nel tempo, naturalmente costruzioni in più, case in più, insomma, non l'abbiamo più sentito quel ponentino, ma ha fatto parte della nostra vita e del nostro tempo spensierato di tanti anni fa. E quando dicevamo che faceva caldo, aspettavamo proprio il ponentino, e allora a quel punto si socchiudeva un po' anche la finestra di casa per far entrare un po' d'aria, per far entrare un po' di ponentino nella nostra camera, nel nostro salone, ed era bellissimo, davvero. Sapevi che potevi iniziare a respirare dopo qualche ora molto molto calda.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
11: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Summer su RTR 99, ti ricordi? Le nostre storie, naturalmente le raccontiamo, le nostre canzoni, il nostro nastro che va avanti su e giù nel tempo, ma anche i nostri consigli. Allora, torniamo a collegarci con la Gruben Italia Security. Si parla naturalmente di sicurezza, soprattutto quella domestica, quella delle nostre case, e negli ultimi anni insomma c'è assolutamente una sensibilità maggiore a questo problema. La paura naturalmente dei furti in casa c'è ed è sempre purtroppo maggiore, cresce di più il bisogno quindi di sentirsi protetti e al sicuro all'interno della nostra abitazione. Allora noi ci colleghiamo con la Gruben Italia Security e ci colleghiamo con Fabio e allora naturalmente buongiorno Fabio, come stai?
1: Buongiorno a tutti, benissimo, grazie.
0: Allora Fabio, è vero che negli anni è cambiata la percezione della sicurezza della nostra casa?
1: Beh, assolutamente sì, basta pensare che in passato principalmente era per proteggere la propria casa si usciva e si proteggeva soltanto quando si andava in vacanza, quando si usciva. Oggi invece le persone si dicono di non sentirsi più sicure non soltanto di notte ma anche in pieno giorno quando sono in casa.
0: Quindi questo è un cambiamento purtroppo grande, no? Sì. Ma da cosa è dipeso questo cambiamento?
1: Dal comportamento dei ladri. Una volta i furti avvenivano soprattutto di notte, no? Quando si cercavano di confondersi nel buio, nel silenzio, in velocità. Oggi invece assistiamo sempre di più attacchi in pieno giorno, nel pomeriggio, quando i rumori dello scasso un po' si mescolano con i rumori quotidiani della vita quotidiana.
0: Ho capito, quindi insomma è cambiato proprio, è cambiato molto, assolutamente, non certo. C'è più l'Arsenio Lupin, insomma, no. I ladri hanno quindi cambiato strategia e quindi c'è una ragione per questo, sì. Perché è interessante anche capire.
1: E diciamo che una ragione c'è, che i ladri ormai si sono adattati all'atteggiamento delle persone che ad oggi rispetto al passato sono molto più diffidenti, tendono a intervenire sempre meno in delle situazioni che non conoscono oppure che non riguardano direttamente. Il classico esempio è proprio quando sempre scattano allarme, sono un allarme in una casa e di solito ormai si aspetta, non ci si affaccia più, si aspetta che le forze dell'ordine intervengano e i tempi sono non del tutto immediato e i ladri questo lo sanno, lo conoscono e se ne approfittano di questa situazione.
0: Per arrivare poi a parlare esattamente delle cose belle che fa la Gruben Italia Security, ti chiedo quindi se questa evoluzione nel modo di agire dei ladri voi l'avete studiata e avete studiato soprattutto come agiscono questi malviventi.
1: Sì, i ladri si sono evoluti, pensa che oggigiorno i ladri ormai intervengono spesso vestiti come degli operai o dei tecnici che lavorano, si confondono nella vita quotidiana senza attirare troppa attenzione, si mescolano nella vita quotidiana e nessuno ci fa neanche caso che sono invece dei malintenzionati, no? Proprio per questo motivo la sicurezza ovviamente si deve evolvere come si stanno evolvendo appunto i ladri, come fanno i loro attacchi nelle case.
0: E la Gruben come affronta questa situazione?
1: Beh, noi della Gruben da oltre 45 anni studiamo gli scassi reali che purtroppo sono avvenuti a Roma e nei dintorni, proprio per capire come si sono evoluti questi scassi fatti dai ladri. E dalle analisi che facciamo sono nati i brevetti antiscasso della Gruben. Prima fra tutti la serratura Genius, il telaio a bocca di lupo e la protezione Conus, che sono stati progettati unicamente per resistere agli attacchi più violenti e sofisticati dei ladri, cioè al giorno d'oggi. Diciamo che l'obiettivo della Gruben è proprio quello di creare delle vere e proprie barriere contro l'entrata dei ladri, per non proteggere solo la casa, proteggere anche le persone che vivono al loro interno, sia di giorno che di notte.
0: E quindi, se non sbaglio, insomma, proprio nello showroom Gruben è possibile vedere non soltanto i prodotti, ma anche proprio la tecnica di scasso usata dai ladri e come la Gruben cerca di risolvere questo problema.
1: Esattamente, nel nostro showroom ad Ariccia mostriamo delle vere prove di scasso effettuate sui serramenti per far capire come sia importante scegliere sistemi davvero efficaci. a volte i risultati sono molto preoccupanti. Mm-hmm. I sistemi tradizionali cedono in pochissimo tempo, ad esempio gli attacchi sulle comuni protezioni delle cerniere possono cedere in appena 2 minuti, molte serrature invece tradizionali in appena 1 minuto cedono. Per questo è molto importante vedere dal vivo quali sono i sistemi antiscasso che funzionano davvero e quelli che invece possono risultare poco efficaci quando il ladro tenta di attaccarle.
0: Certo, certo. E allora io voglio dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi che tutte quante le innovazioni della Gruben si possono vedere e toccare con mano presso lo stabilimento dove viene prodotto tutto, proprio lo stabilimento Gruben in via Nettunense al chilometro 7800 ad Ariccia, vicino, insomma, una passeggiata ma piacevolissima, dove appunto oltre alla fabbrica è presente questo showroom del quale Fabio ci ha parlato, con anche un'esposizione completa di tutti quanti i prodotti Gruben.
1: Se dobbiamo... E le prove di scasso da far vedere dal vivo, così facciamo capire proprio bene quali sono le condizioni necessarie che un prodotto deve avere per essere effettivamente di sicurezza.
0: Insomma, se dobbiamo metterci al sicuro, facciamolo bene, facciamolo con la Gruben Italia Security e soprattutto mettiamo in difficoltà i malviventi. Quindi contatti e informazioni, chiamate la Gruben al numero 06 93 42 005 e lo ripeto 06 93 42 005 e poi c'è il sito gruben.com. Fabio, grazie davvero.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alla prossima, grazie, grazie, grazie. Una passeggiata alla Gruben Italia Security io la farei, credetemi, ne vale veramente la pena. E adesso c'è lui, Gianni Morandi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo auto. Scout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

In questo caso era il vento caldo dell'estate, Alice su RTR 99, ti ricordi? Il giradischi che è alle mie spalle continua a suonare la nostra musica, la cassetta che è qui davanti a me continua ad andare su e giù nel tempo, e voi che siete all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, continuate a pensare a dei momenti anche belli della vostra vita. L'essenza di questa radio vuole essere proprio questa qui, raccontare piccole grandi storie come quella del Ponentino, per farci stare bene, per farci dire ma in fondo insomma avevamo poche cose in quegli anni, in quel tempo, ma eravamo forse più sereni. Ci bastava durante il Ponentino casomai aprire un po' la finestra e guardare in televisione un bel musicarello con Gianni Morandi, perché no, con Little Tony, con Bobby Solo, con quegli artisti degli anni 60 meravigliosi e bellissimi, e rievocare il tempo di quei 45 giri. Anche i 45 giri degli anni 60 si mettevano nelle scatole di scarpe, eh? Ecco, questo è un po' quello che vuole essere RTR 99, ti ricordi? E poi che bello il contatto con voi, c'è anche un numero WhatsApp che è 338 9900 990. E allora voglio leggere un po' di vostri messaggi, vediamo un po'. Devo interrompere, se no non concludo niente. No dai, stai qui, però vuol dire che insomma ti piace ascoltare la strana nostalgia. Ecco i miei buongiorno, e queste sono cassette dentro una scatola di scarpe, musicassette, non sono stereotto ma musicassette, c'è mixage, abbiamo avuto anche il tempo di mixage, che era una serie di dischi su etichetta Baby Records, dove le migliori canzoni dell'Italo Disco venivano mixate e venivano raccolte tutte quante insieme. E poi in questa scatola vedo anche il tempo delle mele e il tempo delle mele 2. Quindi c'è anche lo spazio per un po' di romanticismo. Buongiorno ragazzi, oggi passo il mio compleanno con voi. Sono 59 primavere, Francesco, Taxi Napoli, evviva! Auguri 59! 59 primavere, auguri per te naturalmente. Poi ricordati Renato Raschel con Venticello di Roma. È vero che poteva essere il Ponentino, certamente. Poi ciao Fabio, buongiorno, sono Fabio di Tivoli. Devo dirti che io nella mia vecchia 126 avevo uno stereo che sembrava un Tech in miniatura, era bellissimo, piastra stereo 4, sintonizzatore radio e amplificatore equalizzatore, e ogni elemento aveva le manigliette come quello di casa. Ah beh, fantastico, davvero. E non te l'hanno rubato, eh? È importante questo, assolutamente. Fabio si vocifera che l'orribile serpentone di Corviale abbia attenuato molto il Ponentino. Ma questa è una

0: sentito anche io, poi però non si sa mai, qui a Roma a un certo punto partono le cosiddette leggende metropolitane e quindi poi non si è mai capito se è una verità oppure no, però chissà, forse può anche essere. Quanti messaggi ci sono? Un'infinità, davvero? E ce n'è anche uno vocale che vi voglio far ascoltare prima della prossima canzone.
1: Buongiorno Fabio.
0: Ciao.
1: Sì, è Fabio da MRT Corse a Piacenza.
0: A Piacenza.
1: Siamo in procinto dei prossimi test di domani. Volevo dirvi che l'augurio che ci hai fatto del campionato italiano è andato bene, insomma abbiamo fatto il secondo posto.
0: Bello.
1: Quasi primi, quasi.
0: Quasi.
1: Lavoreremo per il primo posto.
0: E così si fa.
1: E per quanto riguarda il Ponentino, a me mi ricorda tanto a casa di mio papà e di mia mamma, quando d'estate tirava quel venticello e guardavamo insieme Giochi senza frontiere con Joe Slam. Che spettacolo. Un abbraccio a tutti.
0: Un saluto a te, Giochi senza frontiere, indimenticabile davvero, e complimenti alla squadra, vedo anche insomma delle belle fotografie con queste belle tute con il blu e il nero e una striscia gialla, quindi mi raccomando, si lavora per il primo posto. Perfetto, va benissimo così. Fabio, sono Emilio da Milano, ma Michele Pecora te lo ricordi? Grandi pezzi, era lei soprattutto. Tanta roba, hai ragione. E guarda, può essere una buona idea una Era lei con il vinile rosso, perché il vinile rosso era la caratteristica proprio di Era lei. Molti hanno comprato proprio quel 45 giri, prima per il vinile rosso e poi solo poi per la canzone. Siamo qui, 11:03, buongiorno, sono Fabio Martini, RTR 99, ti ricordi c'è anche Quincy Jones.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: RTR 99. Ti ricordi?

Beh, insomma, non male, eh? Quincy Jones su RTR 99, ti ricordi? Allora, a proposito di ricordi, ci sono quelle canzoni che non c'è niente da fare, in automatico proprio ti riportano là, laggiù, a quel tempo dove tutto è rimasto ancora intatto nella tua mente, nelle nostre menti, dove sì, allora c'era sicuramente il Ponentino, dove c'era quel mangiadischi che ti faceva ascoltare le canzoni, o quello stereo portatile con le musicassette e le due casse a sinistra e a destra, un po' pesante, che se alzavi il volume, insomma, sembrava quasi di creare una discoteca all'aperto. E c'erano le radio private dove potevi chiedere le canzoni, e c'era lo stupore di arrivare casomai con il 45 giri di Michele Pecora tra le mani e dire: guarda, guarda, guarda che ti faccio vedere, il vinile è rosso, e tutti: oh, è rosso il vinile. Era il tempo delle sorprese, assolutamente. Beh, più o meno in quel tempo arrivò anche Splendido Splendente di Rettore, che aveva il vinile fucsia, e poi Picture Disc. Beh, ci sono sempre stati questi dischi così particolari. Poi anche qui, no? Prima dicevamo del palazzone di Corviale, dice sarà stato quello, dicono che sia stato quello a bloccare praticamente il Ponentino a Roma. E un'altra leggenda metropolitana, o forse no, era quella che faceva credere che i dischi colorati, cioè i vinili colorati, non erano eccezionali, e l'audio dei vinili colorati o addirittura dei picture disc creasse un audio non perfetto. Insomma, il vinile nero era la soluzione migliore per l'audio. Questa cosa io non so, ho sempre avuto voci contrastanti. Qualcuno mi ha detto sì, è vero, era così. Qualcuno mi ha detto no, ma è una fesseria, è una sciocchezza. Le cosiddette leggende metropolitane, dove noi comunque abbiamo sguazzato ben bene, no? Ma di leggende metropolitane, di storie ce ne sono state tantissime. Quella per esempio della scomparsa di Paul McCartney, e quella insomma è una leggenda non metropolitana, quella è una leggenda mondiale. Paul McCartney, appunto, morto in un incidente di macchina, addirittura decapitato, e dai Beatles sostituito, e quindi tutta una sfilza di dimostrazioni di questa tesi. Suona con la sinistra nei dischi, se si girano al contrario viene detto che Paul è morto. Alcune copertine dove, viste al contrario sotto uno specchio, praticamente si forma una scritta dove viene detto che Paul McCartney appunto è deceduto. Oppure la foto dei Beatles dove ognuno di loro ha un fiore e Paul McCartney ha un fiore diverso. Insomma, ce ne sono tantissime di cose particolari, no? Anche sull'attraversamento delle famose strisce pedonali di Abbey Road, anche lì il fatto che Paul McCartney sia scalzo, c'è una teoria che appunto dice che vuol dire che lui non c'è più. Insomma, ogni tanto è bello credere anche a queste storie. E comunque ci sono tantissimi libri su questa teoria. Quindi abbiamo sempre vissuto un po' di leggende metropolitane, europee e forse anche mondiali. E poi però ci siamo sempre rifugiati in quelle canzoni belle e d'amore, perché poi casomai su Era Lei di Michele Pecora il primo bacio o il primo lento lo abbiamo ballato proprio con questo disco, e il vinile era rosso.

Ancora su RTR 99, ti ricordi? Alternavamo canzoni come questa, romantiche, belle, balletti, bacetti e quant'altro, a canzoni che invece si potevano ballare. Uno svelto, dai, sì! Con KC and Sunshine Band su RTR 99, ti ricordi? Tutto bene? Sta andando bene questa strana nostalgia oggi? Dai, sentiamoci questo pezzo insieme. Volteggiamo un po'.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: Renato Zero, lui, migliori anni della nostra vita, che bella. E poi è proprio nostra questa canzone, diciamoci la verità. Appartiene a tutti gli effetti a noi di RTR 99. Ti ricordi? E quando dico noi che siamo da questa parte del microfono, ma dico anche voi che siete di là. Ma siamo un tutt'uno tra radio, televisione, Alexa, l'applicazione. Insomma, guardiamo al nostro passato, ma sappiamo anche rimanere attaccati a quelle prerogative del futuro che sono utili per far ascoltare RTR 99, ti ricordi? E ci siete voi a raccontare storie, e ci sono anche citazioni importanti come questa. Questa radio è ricca di utili memorie, anche se c'è un brano splendido che si chiama Inutili Memorie. Chi lo canta? Sono loro, i nostri amici per sempre Pooh. Bravo, ottimo, mi piace assolutamente. È Laura, brava Laura, brava Laura. Questa è una gran bella citazione. Bellissima questa canzone. Mi dici il titolo dell'artista? Ma forse è Michele Pecora, forse è Casey and Sunshine Band, oppure questa di Renato Zero. Non so esattamente a quale canzone ti riferisca tu adesso.
1: Oh Fabio,
0: ciao.
1: Guarda, i tempi di Giochi senza frontiere.
0: Sì.
1: Irripetibili, erano dei tempi che riuscivano praticamente a riunire tutta la famiglia.
0: Sì.
1: Io mi ricordo che mi mettevo sempre davanti alla porta del balcone, perché arrivava proprio sto ponentino, e una cosa mi ricordo molto bene. Allora, arrivati verso luglio, prima di partire per le vacanze, che all'epoca erano vacanze, non ferie, e pensavo a quello che avrei voluto fare una volta arrivato. Invece, tornato i primi di settembre, stessa scena col ponentino, i sogni per i mesi a venire, per l'anno a venire.
0: Sì.
1: E accompagnato da questa brezza. T'abbraccio, ciao Alessiuccio di Prati.
0: Grande, bellissimo anche questo messaggio. RTR 99 vi consiglia qualcosa. Siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore e degustazioni guidate per tutta la famiglia. Un'esperienza sensoriale unica davvero. E unica davvero è la musica che ci accompagna in queste nostre mattinate insieme qui. Tra un ricordo e l'altro, tra una citazione e l'altra, il filo conduttore è la musica. Eh sì, gli anni 70 sono stati veramente speciali, con questi suoni particolari, tutti suonati davvero, eh? Best of my love.

0: Anche questa è Best of My Love. Ogni tanto tornano dei brani che abbiamo un po' accantonato nella nostra testa, poi però appena arrivano in un attimo, in una frazione di secondo, tac, sono tutti qua davvero con noi. Bello, bello, bello che sia davvero così. Da Milano, un nostro amico.
1: Ciao Fabio, sono Emilio, ciao. Ti chiamo da Milano. Da Milano, ma quanti siamo che ti ascoltiamo qui da Milano?
0: Ma tanti.
1: Vabbè. Senti, una cosa che tanti magari forse non si ricordano. Io mi ricordo all'una del sabato, di pomeriggio ovvio, le comiche. Che si guardava le comiche, c'era quella mezz'oretta dedicata alle comiche, vuol dire a Staleolio, a Charlotte, e noi le vedevamo tra l'altro e non vedevamo l'ora che finissero per andare giù a giocare a pallone e occupare i campi, perché poi se non si arrivava prima ovviamente i campi venivano occupati da altri, allora era tutta una rincorsa. Che bei momenti, ragazzi, ci si divertiva con poco ed eravamo sempre contenti. Mamma mia, fantastici anni 70-80 e fantastici e fantastica RTR Radio. Ti ricordi, piace di far rivivere tutti insieme. Ciao sì. Ragazzi, buon ascolto e grazie Fabio.
0: Grazie, un saluto a te, naturalmente un saluto a Milano che ci segue con la app in DAB, insomma, bello. Abbiamo tanti ascolti da quelle parti, fa molto molto piacere. E c'era oggi le comiche era un appuntamento fisso importante, arrivava il sabato più o meno verso le 13. Io ricordo che c'era la campanella della scuola e quindi via la fuga verso casa proprio in tempo per osservare oggi le comiche e guardare oggi le comiche. Devo dire che oggi le comiche è stato importante. C'erano Staglioli ma tante altre comiche. La sigla era questa, dove si vedeva un uomo che dipingeva su una porta col pennello e voleva scrivere oggi le comiche, e da questa porta entrava e usciva sempre qualcuno. Questa era la musica. E lui diceva, vabbè dai, questa è la sigla, ma quando comincia la prima comica di oggi? E poi praticamente l'uomo un po' cicciottello che usciva dalla porta, a un certo punto la scritta rimane in piedi e la porta si apre ma la scritta rimane lì e lui va contro la scritta che si frantuma in mille pezzi. Questa era la sigla di oggi le comiche, e c'era naturalmente Staglioglio, Charlie Chaplin naturalmente, ma poi come dimenticare, come non citare anche cartoni animati che ci hanno tenuto una buona compagnia. Vi ricordate Bracco Baldo Show o soprattutto Mr. Magoo? Che bei tempi quelli lì. Nel 1972 più o meno, sì, c'era questa rubrica oggi le comiche, ma anche dopo è durata parecchio questa rubrica in televisione, il sabato. Sabato era un giorno speciale. Come speciale è questo disco del 1972 di Lucio Battisti. La canzone che vi sto per trasmettere è un po' difficile da mandare in onda perché è piena di silenzi, di rumori di fondo, ma è bellissima. Questa canzone, quando le radio erano un po' più piccole e le frequenze erano un po' più disturbate, si evitava sempre perché metteva in evidenza il fruscio, perché era una canzone che inizia molto piano, c'è anche una sorta di fruscio nel disco, perché comunque quando l'ascoltavamo da vinile, se il vinile era un po' rovinato, su questa canzone qui lo scrocchiettio del vinile veniva messo proprio in evidenza, perché Battisti cominciava senza musica e diceva tu vestita di fiori, e c'erano delle pause tra appunto una parola e l'altra, e nel frattempo, se il disco appunto era rovinato, si sentiva quell'immancabile e meraviglioso rumore del vinile che girava. Oggi siamo nel 2026 e questa comunque bella di Lucio Battisti rimane ancora meravigliosa da sentire insieme qui su RTR 99. Ti ricordi?
2: Tu vestita di fiori.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
12: Quindi dopo aperitivo?
13: No, oggi ho il dentista.
12: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
13: E perché?
12: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
13: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
12: Faccio di meglio, ti accompagno.
14: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook,

0: con chi sei.
1: Sembra un po' più recente, ma in fondo sono passati tanti anni, perché era il 1994, quindi è passato tanto tempo da questa Se io se lei, che io ho sempre ritenuto una bella canzone, quindi più che meritevole di essere presente qui nella nostra e vostra strana nostalgia su RTR 99 Ti Ricordi. Stavamo accennando oggi le comiche, che bel tempo quello, davvero, che poi ci portava soprattutto oggi le comiche, che era presentata, vi ricordate, da Renzo Palmer, ci portava soprattutto a spezzoni anche le cosiddette comiche, erano film comici degli anni anche del muto, quindi vi dicevo Charlie Chaplin e altri, però poi c'erano anche appunto Staglio e Olio, e io aspettavo loro, li ho sempre reputati i più grandi di tutti. Ancora oggi devo dirvi la verità, nonostante il tempo sia passato, a vedere Staglio e Olio è una bellezza. E solo che secondo me i film di Staglio e Olio sono belli in bianco e nero, perché ci portano al tempo in cui abbiamo scoperto Staglio e Olio. In quel tempo Staglio e Olio erano in bianco e nero, poi hanno voluto colorarli, ma secondo me non hanno perso un po' quell'emozione. Ma insomma, le avventure di Staglio e Olio sono sempre state meravigliose e divertentissime. Noi abbiamo avuto dei personaggi fantastici nel campo anche musicale, nel campo televisivo, casomai personaggi che sono rimasti un po' in disparte, nel senso che hanno lavorato tanto, hanno realizzato tante cose belle, però poi se io oggi vi dovessi dire e vi dovessi fare questo nome, Franco Godi, voi che cosa mi rispondereste? E qualcuno direbbe no, lo conosco perfettamente, ma molti direbbero oddio, il nome sì, l'ho sentito, ma ecco, Franco Godi, geniale assolutamente, musicalmente parlando certamente sì, e ha collaborato con tantissimi registi italiani, ma quelli importanti, Ermanno Olmi, Gillo Pontecorvo, i fratelli Taviani, e Vittorio De Sica, insomma tanti, ma lui soprattutto è importante per alcune sigle, per esempio sigle televisive di Domenica In, Parola Mia di Rispoli, Il Mercato del Sabato, Uno Mattina, La Grande Corsa, Verissimo, ma ha realizzato tantissime musiche. Per esempio una di una pubblicità faceva così, non so se ve la ricordate, e comunque era una bella emozione questa pubblicità qui.

Era uscito anche il 45 giri di questa musica pubblicitaria. Vedete come in un attimo si riavvolge il nastro un po' e si torna a carosello e si torna alla televisione in bianco e nero. Ma qualcuno come Giuseppe ci ricorda anche Nick Carter, Super Gulp, i fumetti in TV, insomma Franco Godi è stato protagonista anche di questo. E allora ne approfitto per farvi ascoltare Alan Ford e il gruppo TNT.

0: è la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare.

Eppure il vento soffia ancora, cantava così nel 76 Pierangelo Bertoli, e beh, anche lui è stato importante nella storia musicale italiana. Era contro, era uno contro, assolutamente. E beh, diciamo, si è imposto proprio con il suo modo di pensare, con le sue canzoni che non avevano fronzoli, ma andavano dritte proprio al punto. Quante accuse nelle sue canzoni. Pierangelo Bertoli è stato comunque importante, poco ricordato in questi anni, e lo facciamo noi di RTR 99, ti ricordi, perché comunque ha saputo contestare in maniera elegante, musicalmente parlando lo ha fatto decisamente bene. Erano anni dove comunque iniziavano ad affiorare anche le canzoni d'amore, i buoni sentimenti, Due ragazzi nel sole, insomma, per capirci. Però insieme a quei due ragazzi nel sole che poi sarebbero andati a far l'amore, c'era anche Pure soffia di Pierangelo Bertoli, che era tutta un'altra storia, come direbbe Pino Daniele. E andiamo a un po' di vostri messaggi. Partiamo da qui. Il sabato uscivo di scuola correndo perché alle 12.30 c'erano Stalli e Olio. Sì, Stalli e Olio, grandissimi davvero, hai ragione. Correvo anche io, sì. Ricordo che c'era un omino fuori dalla scuola che vendeva le olive, o le, qui a Roma le chiamiamo le fusaglie, quelle gialle, insomma, buone, salatissime ma buone. E se passava l'ufficio di igiene lo portava via, lo faceva arrestare, secondo me. E quante chiacchierate in attesa, appunto, che lui preparasse, prendeva l'acqua da questo secchio e poi, appunto,

0: c'erano le fusaglie e in questo cartoccio ce le dava. E nel frattempo parlavamo della domenica calcistica che sarebbe andata in scena esattamente il giorno dopo, la domenica, quando le partite erano tutte quante alla stessa ora. Lui era tifoso del Milan, mi ricordo questa cosa qui, e mi fermavo a parlare con lui. Chi c'è?
1: Fabio. Ciao. Ma io a sentire tutte queste cose mi viene un magone, perché vorrei tornare veramente indietro, perché non ci si rendeva conto quanto, malgrado tutto, fosse bella l'infanzia, l'adolescenza, e che belli quegli anni che invece noi pensavamo fossero scontati. Io vorrei vendere l'anima al diavolo per tornare a quei tempi, ti giuro, e quindi risentire tutto ciò, mamma mia, veramente una strana nostalgia. Una buona giornata, Tiziana.
0: Ciao Tiziana, grazie. Beh, vabbè, allora possiamo salire io e te, se ti va, su una ipotetica macchina del tempo, quella che trasmette le canzoni anche di notte qui su RTR 99, ti ricordi? Ci avviamo, vediamo dove andiamo a finire, che dici? Ci proviamo. La macchina del tempo sarebbe bello, salire su una vera, però, macchina del tempo, non inventata, vera. Si accende e si va, ma sarebbe bellissimo. Comunque ci proviamo a farlo con questa trasmissione ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? Buongiorno, bravo o brava, vediamo un po', fatemi vedere chi è. Evaristo, bravo. Simpatiche canaglie, ne vogliamo parlare e parliamone anche di simpatiche canaglie. Invece prima mi era arrivato un messaggio che chiedeva chi fossero due ragazzini, che uno aveva sempre un occhio cerchiato e l'altro era vestito in maniera particolare, e facevano parte anche loro comunque di oggi le comiche. Fernet Branca, io la uso come suoneria del telefono. Ah, però hai capito che suoneria del telefono? Brrr, veramente c'era brrr Fernet Branca, e invece tu hai praticamente Fernet Branca proprio. Erano due pubblicità che esistevano naturalmente, e quelle pubblicità che sono state importanti per noi, la pubblicità del Fernet Branca con le musiche che diventavano poi veramente importanti, e addirittura vedi, tu ci hai fatto anche una suoneria, e la musica del Fernet Branca, c'era un carosello proprio del Fernet Branca, storico, importantissimo. Sono sicuro che se io vi facessi ascoltare qualcosa ricordereste tutto in un attimo, come spesso accade. E allora Fernet Branca.

Era col pongo. Si vedeva il pongo. Costruzioni di pongo senza essere maneggiato dalle mani. E questo suono e questa musica. Ah sì. Il suono della pistola è perché col pongo si era creata l'immagine della pistola.

0: Sì, e così era la pubblicità. È bella, eh? Fernet Branca, bei ricordi anche questi qui su RTR 99, ti ricordi? Mamma mia, già è mezzogiorno e 7.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate, anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
3: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big, a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?

del grande Barry White, la Love Unlimited Orchestra, e beh, insomma, grande, grande musica davvero. Ecco, a risentire questi pezzi mi viene un po' di rimpianto, devo dirvi la verità, perché qua c'erano i suoni, c'erano i fiati, insomma un periodo meraviglioso questo, musicalmente parlando, non soltanto in Italia ma anche e soprattutto, voglio dire, dall'estero arrivavano delle canzoni che erano veramente spettacolari. E noi che facevamo? Beh, noi ci innamoravamo invece ascoltando canzoni bellissime come quelle dei Pooh. Per esempio c'era Io e te per altri giorni, che era una canzone veramente bellissima. C'era quel disco che era Parsifal, appunto, che nel 1973 spopolò. C'era all'interno Dialoghi, c'era Lei e lei, c'erano delle canzoni davvero belle. E rivederli in televisione l'altra sera, ma poi averli visti dal vivo a Verona una decina di giorni fa, per me è stato veramente, come sempre, una bellissima emozione. Devo dire che le loro parti del repertorio un pochino più nascoste sono quelle che a mio parere vincono sempre. Sarà che appunto quei dischi noi li compravamo e li ascoltavamo dall'inizio alla fine, e allora è vero che certe canzoni poi le basta un attimo e le riconosciamo subito, le ritroviamo immediatamente nella nostra testa. Però rispetto alle super hit, anche i Pooh, devo dire, hanno avuto una parte di repertorio un pochino più nascosto, che è un po' la loro essenza. Questo noi lo diciamo spesso. E quante canzoni, quando uno va a vedere un concerto di Pooh, vorrebbe sentire e non si può, perché naturalmente sono talmente tante le canzoni belle che non bisognerebbe fare un concerto di 9 ore, sarebbe veramente impossibile. Un'altra canzone bella del concerto che hanno cantato è Dove sto domani, un bellissimo pezzo, però in questo caso qui siamo già al disco Buona Fortuna. Vabbè, insomma, mi faceva piacere raccontarvi anche qualcosa di questo disco Parsifal. Poi possiamo naturalmente andare su e giù nel tempo e negli anni. E stavo vedendo che è tardi, già siamo a 12:16, però mi viene in mente dei Pooh, Quando una lei va via, che è una di quelle canzoni veramente belle che non sempre vengono ascoltate, non sempre vengono cantate. Allora, che dite? Proviamo noi ad ascoltare Quando una lei va via, qui su RTR99, ti ricordi? Dai, proviamo. On Air, in onda, i Pooh.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Beh, noi navighiamo nel tempo, negli anni. Emanuela ci sta, eh? Julio Iglesias, sarà il 1975. Di chi dobbiamo parlare un po'? Ah, di Edgar Trasporti, mi fa piacere. Allora, fatemi prendere qui gli appunti che abbiamo su Edgar Trasporti, perché sapete che noi, insomma, vogliamo veramente il successo delle aziende che fanno pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi? Allora ne dobbiamo parlare bene, ma di Edgar Trasporti non ho bisogno di nessuna nota, perché so benissimo che cosa fanno. Naturalmente stiamo parlando di un'industria veramente importante, e se avete un'azienda, un ufficio, insomma, dovete spedire non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione giusta per voi. Potrete avere una consulenza proprio per le spedizioni e la certezza che tutto quanto andrà bene. Hanno corrispondenti in tutto quanto il mondo, i nostri amici di Edgar Trasporti, e sono specializzati in spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import ed export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda, perché vi accompagna veramente durante tutto quanto il percorso di spedizione, e si potrà star tranquilli, perché guardate, la tranquillità è una cosa ottima e fondamentale. Quindi noi di RTR 99, ti ricordi quando per esempio dobbiamo spedire i nostri apparecchi per delle revisioni, per essere riparati, o perché li dobbiamo mandare appunto in assistenza e mandiamo i nostri apparecchi a Bergamo molto spesso, o in Umbria, e devo dirvi che ci affidiamo con fiducia ad Edgar Trasporti ed è sempre andato tutto bene. Benissimo. Edgar Trasporti si trova a Roma, all'interno di Commerce City, tra l'altro, gli uffici e la sede centrale. Il telefono è 06 65 00 42 25 e lo ripeto, 06 65 00 42 25. C'è il sito anche fondamentale, edgartrasporti.com. Quindi mi raccomando, in qualsiasi parte dell'Italia, dell'Europa e del mondo, con Edgar Trasporti i vostri documenti e le cose che dovrete inviare e mandare saranno veramente al sicuro. Stiamo così parlando dei nostri partner commerciali, ma se c'è qualcuno che ha un'azienda, un'attività e vuole entrare a far parte della nostra grande casa, la casa di RTR 99, ti ricordi, può farlo. Abbiamo pensato che instaurare un numero WhatsApp o comunque un telefono diretto possa essere utile per avere tutte quante le informazioni in tempo reale. Sapete che noi abbiamo oltre 100.000 ascolti al giorno, che abbiamo oltre 400.000 ascolti a settimana, e sapete che siamo su FM, su DAB, in televisione e in tante altre regioni. Quindi un contatto diretto per sapere come fare ad inserire la pubblicità su RTR 99, ti ricordi, credo che sia la cosa migliore. E io vi do questo numero, potrete inviare un WhatsApp e noi vi richiameremo, o potrete chiamare direttamente. Il numero è 375-922-7663. E ve lo ripeto, 375-922-7663, e la vostra pubblicità sarà in onda. In un attimo sarete conosciuti da oltre 100.000 persone. È una cosa bella, no? Ora c'è Sheena Easton.

0: Bella e romantica Sheena Easton, fatemi recuperare gli occhiali perché devo leggere qualche vostro messaggio e lo faccio molto volentieri, anzi ne sentiamo anche uno vocale, che dite, ci proviamo?
1: Ciao, sono Francesco di Roma, naturalmente ciao. Complimenti per la trasmissione, tanti aneddoti, mi ricordo uno che in TV c'erano oggi le comiche, Costaglio e Olio.
0: Ne abbiamo parlato prima.
1: Bellissime,
0: sì.
1: Quando mi capita le vedo anche adesso. E oggi le comiche noi lo usavamo come battuta quando giocavamo a pallone, a calcio, sotto al cortile, non è che andavamo al campo di calcio, e magari gli avversari erano deboli, noi vincevamo, chi vinceva, capitava anche a me, me lo dicevano, diciamo oggi le comiche, perché voi non state capaci di giocare, ecco. E ci fate ridere. Questo è RTR, grazie per la bellissima trasmissione.
0: Grazie, naturalmente, per grazie,
1: la
0: grazie
1: ciao, a te. Ciao, ciao.
0: Sai che mi fa venire in mente questo messaggio? Che allora, c'era, quando arrivavano quelli un po' scarsetti, perché poi noi pensiamo sempre di essere più forti degli altri, poi casomai eravamo più scarsi noi, però quando arrivavano quelli un po' scarsetti avevano una chance di giocare a pallone, titolari praticamente nella squadretta, erano quelli che portavano il pallone di cuoio, quelli che portavano il pallone in cuoio, quello esagonale bianco e nero, quello è il pallone di cuoio, quello là, gli altri tutti colorati così non hanno senso, quello era il pallone di cuoio. Quello là, quando arrivava il ragazzettino anche un po' cicciottello, arriva Franco, però guarda che ha sottobraccio aveva il pallone di cuoio, oppure lo aveva dentro una busta, e a quel punto lui che non giocava mai, se portava il pallone di cuoio giocavamo col suo pallone e lui era titolare fisso, quel pallone che poi quando si sgonfiava un po' con l'ago andavamo dal benzinaio e chiedevamo sempre che mi gonfi un po' il pallone, e gentilmente quanti benzinai ci hanno gonfiato quei palloni lì, tantissimi. Poi c'era un'altra possibilità per giocare comunque un po' di più, era quella di giocare in porta, perché c'erano pochi portieri in queste partitelle nei cortili o nei prati dei giardini pubblici, dove c'era scritto che non si poteva giocare a pallone, ma noi giocavamo ugualmente. Il portiere mancava, quindi se c'era un portiere fisso era importante, così evitavamo la problematica del portiere volante, perché il portiere volante, insomma, non ci piaceva tanto. Il portiere era quello, cioè, si improvvisava portiere quello che era più vicino alla porta, ma si scatenavano delle risse furibonde e dei litigi enormi, perché diceva ma perché l'ha presa lui con la mano, ma io ho fatto il portiere volante, ma no, ma era più vicino lui alla porta immaginaria, quindi mamma mia quante litigate veramente. Però poi bastava una Coca-Cola e tutto passava. Era brancamenta, Fabio, sì, hai ragione, brancamenta, esatto, non Fernet Branca, hai ragione, Fernet Branca è quello che abbiamo sentito prima, brancamenta era, sì, questo col bicchiere fatto di ghiaccio e lo scalpello. Grazie Alessandro della precisazione. Volevo fare i miei complimenti a te e a Tiziana, che nel suo messaggio vocale, oltre a definirla una strana davvero nostalgia, ha detto una cosa giusta e che deve far riflettere, perché è verità pura. La strana nostalgia può diventare malinconia, e lei ha detto vorrei tornare a quegli anni, perché quegli anni forse li abbiamo dati troppo per scontati, e questo probabilmente è vero, non è solo perché siamo cresciuti, non è solo perché quella nostalgia dei tempi vissuti con un'altra anima e un altro modo di pensare, con un'altra età e con altri tempi erano davvero diversi. Noi eravamo coraggiosi, siamo cresciuti insieme al tempo, siamo andati avanti, e io credo che fra 50 anni non ci sarà più nessuno che potrà andare avanti, non solo con le canzoni di oggi, ma con una trasmissione che possa far ricordare questi tempi come i migliori anni della nostra vita. Laura, che bello questo messaggio, grazie davvero. E poi bellissima quando una lei va via, concordo assolutamente. E poi Mariangela, la storia del pallone dal benzinaio mi ha fatto sorridere, perché ero e sono molto sportiva e delle volte giocavo con mio fratello e i suoi amici, forse anche a pallone, e chissà, e questo è un bel ricordo. Eh sì, si andava dal benzinaio, dai, gonfiami il pallone, il benzinaio. Ti diceva, dai, va bene, aspetta un attimo, e dovevi aspettare che lui facesse il piano a tutti, e poi casomai quanto devo, ma ti diceva, ti dava una pacca sulle spalle e ti diceva, dai, dai, dai, vai a giocare. Dai, tu la Clark, per rivivere anche la spensieratezza del

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
2: Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Beh,
1: gli anni 60 comunque sono stati belli musicalmente parlando, non c'è che dire. Poi, ecco, certe cose come questa qui degli Animals, insomma, veramente un pezzo speciale, a mio parere. Petula Clark invece ci ha dato un po' di freschezza, un po' di allegria, perché in quegli anni c'era proprio questa brezza, appunto. Non era il ponentino del quale abbiamo parlato prima, ma questa voglia di canzoni anche spensierate. E negli anni 60 ce ne sono davvero tante, assolutamente tante. Che bello questo giradischi alle mie spalle, mi rievoca tempi radiofonici di grandissima avventura, quel piatto lì che girava, quella puntina, mamma mia, che si consumava alla velocità della luce, perché i dischi che mandavamo in onda erano veramente tanti. E le spese dentro una radio sono sempre state tantissime, in molti casi più anche degli introiti. E davvero si spende tanto, perché anche l'usura delle apparecchiature, in quel caso, in quegli anni 70, delle puntine, era un'usura alla quale non ti potevi opporre, perché d'altronde la puntina era fondamentale per far ascoltare i brani alla radio, e si cambiavano e con grande frequenza. Allora si faceva anche lo scambio col negozio che vendeva le puntine, e senti, io ti faccio un po' di pubblicità e tu mi dai due puntine al mese. E qualcuno ha anche accettato, insomma, era un bel sospiro di sollievo, perché poi la puntina doveva essere buona, perché bisognava far sentire bene, insomma, il brano alla radio. E all'epoca non avevamo processori, equalizzatori, non avevamo nulla della tecnologia che c'è adesso. E qualcuno pensa, mi capita, sì, ascoltando, insomma, a volte delle persone, qualcuno pensa che si è rimasti ancora a quel tempo là. E allora uno pensa che oggi avere una radio è come quella degli anni 70, magari, da una parte. Effettivamente le spese c'erano, ma erano poche rispetto a quelle di adesso. Una struttura come questa e come tante altre costa veramente tantissimo. Stavo pensando al fatto che tantissimi artisti hanno dedicato canzoni ai figli che sono nati. Ricordiamo certamente Avrai di Claudio Baglioni, ma sono tante le canzoni e gli artisti che hanno dedicato a nuove vite delle canzoni. Ce n'è una che viene annoverata poco e che secondo me invece è una delle più belle, ed è dei Nomadi, si intitola Crescerai. È una dedica bellissima, secondo me, per un figlio, per una figlia, e quindi ve la voglio far riascoltare, perché nelle nostre ricerche musicali ci deve essere anche qualche bel approfondimento.

0: TR99 ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Da Valentino Concessionario Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.

che guardarci indietro sia una cosa bellissima, e dire anche che siamo stati bene, ci fa bene al cuore, all'anima, e poi fa bene perché secondo me noi oggi siamo circondati, aggrediti da un'informazione terribile che poi riporta quello che deve riportare, ma poi esaspera, esagera. Cominciamo la mattina presto e finiamo la sera tardi. E faccio i complimenti a Tiberio Timperi che almeno al mattino riesce a metterci anche qualche sorriso, devo dire. Gli altri invece durante le trasmissioni televisive ci mettono quella faccia impegnata che appunto rende drammatica la trasmissione. E allora sentiamo parlare di uccisioni, sentiamo parlare di guerre, sentiamo parlare di follie e di pazzie. E allora credo che la strana nostalgia per qualche ora al giorno possa aiutare a fare un sospiro fino in fondo, no? Quando proprio arriviamo al massimo dell'aria che entra nei nostri polmoni. Serve perché dobbiamo un po', come dire, fare un reset di tutto quello che di brutto ci circonda. E non dobbiamo dimenticare quello che ci circonda, ma ogni tanto distrarsi fa bene. Ecco perché non deve essere una malinconia, perché la malinconia poi scaturisce in un po' di tristezza. Noi non dobbiamo essere tristi, dobbiamo essere invece consci che è una nostalgia bella, la strana nostalgia. E tutto continuerà qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi, tra poco Paolo Famiglietti e David Guarnieri. Poi arriverà il capitano Andrea Torre e poi il jukebox della sera. Insomma, di cose belle ne abbiamo davvero. Ci mettiamo corpo e anima per fare bene questa radio, ci proviamo. Certo, la discografia, la musica che mandiamo in onda ci aiuta tantissimo e riusciamo ad andare su e giù nel tempo in un attimo e a ritrovare anche forse qualche vinile che avevamo nelle nostre case tanti anni fa e che abbiamo perso in qualche trasloco, in qualche spostamento. Oppure questi vinili sono semplicemente giù, lì giù, in cantina. Ci siamo noi però a ritirar fuori queste canzoni. Io sono Fabio Martini e vado, abbiamo finito per oggi il nostro tempo, il nostro spazio. Ho fatto anche un piccolo video per i social, mi piacerebbe che possiate andare a commentare e a vedere su Instagram, cercate RTR99 e cliccate sul segui, su Facebook cliccate il mi piace e poi c'è anche X. Ve lo dico sempre e ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo, siete gente speciale, meravigliosi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Eccoci, pensavate che non ci fossimo? No, ci siamo anche in questo martedì 26 di maggio. RTR 99 ti ricordi. Ciao da parte di David Guarnieri
2: e buon pomeriggio e bentrovati anche da Paolo Famiglietti.
1: Oggi sei in primo piano, vedi?
2: Oggi sono in primo piano, quindi io posso dire cose importanti?
1: Fai
2: tipo
1: tu.
2: Buon martedì. Mamma mia, che cosa importante, eh?
1: Beh,
2: interessante.
1: Miglioriamo, eh?

0: RTR 99. RTR 99, ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it. 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

una canzone d'amore e non aggiungiamo altro, il titolo può dire già tutto. Beh, diciamo almeno insomma loro, gli 883 li annunciamo, visto che facciamo questo di lavoro. 13 e 19 su RTR 99 ti ricordi, con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri e anche con questo tema da uno dei tanti 007 fortunati, 007 la spia che mi amava. Beh, insomma, affascinanti tutti e due, Roger Moore, Barbara Bach, e poi questa colonna sonora che è andata molto bene, uno dei dischi più venduti della Simon, di Carly Simon, Nobody Does It Better, tra l'altro il più grande successo della Simon non scritto da lei, visto che sapete che anche è una cantautrice. È anche la prima canzone nella storia degli 007 ad essere intitolata in maniera diversa dal film. Spesso succedeva, no? Con Goldfinger era così il film e Goldfinger è anche il titolo della canzone. In questo caso no, 007 la spia che mi amava diventa Nobody Does It Better, 45 giri fortunato di Carly Simon. E allora andiamo nel 1977, cose che si possono fare solo qui su RTR 99 ti ricordi, a riscoprire il cinema ma anche la musica con Carly Simon nel nostro pomeriggio di martedì, è il 26 di maggio, eccola qui, Nobody Does It Better.

Lucio Battisti, RTR 99, ti ricordi? 10 ragazze e adesso ascoltate attentamente. RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
2: Pop e rock.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

Beh, devo dire che il tema dell'amicizia è stato affrontato varie volte nelle canzoni di Riccardo Cocciante con il testo di Mogol, e questo è senz'altro uno degli esempi più brillanti. Tu sei il mio amico carissimo, RTR 99, ti ricordi? Dopo il grande Cocciante torniamo indietro di qualche anno, dall'80 al 1976. 26 di maggio con i film di maggiore interesse di quella settimana, di quel periodo. Beh, come posso dire, proprio giornata storica oggi, favolosa prima. Questo film è l'esaltante storia fantascientifica del gigantesco mostro mesozoico Kong, mamma mia, uragano sulla metropoli, perché precedette questo film è il più famoso e ben più riuscito, King Kong, con Jessica Lange e appunto il famosissimo King Kong. Vabbè, questo fu diciamo un King Kong di serie B, comunque divertente, da bene lo spaccato dell'epoca. Vogliamo tornare seri? Dai, lo facciamo. Ma sì, dai, Sandokan prima parte arriva nei cinema dopo il trionfo televisivo, naturalmente l'opera di Sergio Solim con Kabir Bedi, Philippe Leroy, Carol André, Andrea Giordana e Adolfo Celi, lo sappiamo benissimo. Come conosciamo benissimo Year of the Cat 1976 su RTR 99, ti ricordi? Al Stewart.

La voce e lo stile, beh, riconoscibili di Luigi Tenco con Ciao amore ciao, 13:46 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E preparatevi a ballare sotto le stelle di Roma, perché RTR 99 ti ricordi è la radio ufficiale dell'evento più travolgente dell'anno. Non farti raccontare la notte più calda dell'estate romana, i posti migliori volano via in fretta. E allora segnatevi questa data, lunedì 13 luglio 2026, ovviamente alle 21, il Roma Summer Fest accende la cavea dell'Auditorium Parco della Musica, perché arrivano i leggendari Village People, i re assoluti della disco music, con hit immortali come YM CA, In The Navy, Macho Man e Go West. Ma ad accendere la miccia della serata saranno un altro gruppo mitico, i Tramps, come guest opening act d'eccezione per festeggiare insieme 50 anni del loro inno leggendario, cioè Disco Inferno. Quindi andiamo proprio nella febbre del sabato sera. Quindi la corsa biglietto è già iniziata, bloccate il tuo biglietto su Ticket One, insomma fatelo immediatamente perché poi la data si avvicina. I Village People e i Tramps vi aspettano. RTR 99 ti ricordi, è la radio ufficiale, insomma non fatevelo raccontare.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

RTR 99, ti ricordi Mina, grande, direttamente dalla prima posizione nella classifica dei singoli più venduti in Italia nella settimana del 26 di maggio 1972. Grande classico che conosciamo benissimo, firmato da Tony Renis e Alberto Testa. Altri due grandi autori per la prossima canzone, Vito Pallavicini e Pino Donaggio, il quale cantò al Festival di Sanremo del 1965, questo motivo è in coppia con Jody Miller, intitolato Io che non vivo senza te.

Che bello ricordare e sottolineare questo 1987 Tozzi e Raff con Gente di Mare qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E c'è una canzone che veniva pubblicata proprio in questo mese di maggio, se volete l'esattezza, 31 maggio del 1976, e diventava un piccolo classico della disco music dei Boney M, cioè Daddy Cool. Non so se lo sapete, i Boney M sono stati ispirati per il nome da una serie TV australiana, Boney, si chiamava proprio così, molto popolare negli anni 70 in Germania. E visto che loro venivano proprio da lì, era una sorta di eurodisco, tutto torna. Boney M, Daddy Cool su RTR 99, ti ricordi? She's crazy like a fool.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
2: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

e tornano, e sempre con molto piacere, i ricordi legati alla kermesse più longeva della musica italiana, quel Sanremo che nell'82 decretò un grande successo internazionale, possiamo dirlo tranquillamente, tante copie vendute anche all'estero di Felicità, insieme appunto Albano e Romina. Sono le 14:18 su RTR 99, ti ricordi, parliamo di un Sorrisi e Canzoni in edicola proprio il 26 di maggio del 1974, che dedicava la copertina a Rischia Tutto, però c'erano tutti i retroscena di questa finale, quindi insomma anche un po' un articolo e una copertina polemici. Ospite della rubrica Le Confessioni di Padre Ugolino, manco a dirlo, era Giorgio Chinaglia, era il suo momento, un momento anche della Lazio del 1974. E poi gli immancabili appuntamenti con l'oroscopo di Barbanera e le super classifiche, che sono state negli anni un po' le pietre preziose di Sorrisi e Canzoni TV. Dal 1974 di Sorrisi al 1974 di Joe Cocker con You Are So Beautiful. Qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

più. Sanremo, sempre Sanremo su RTR 99, ti ricordi, 42esima edizione del festival condotta da Pippo Baudo con tre grazie al suo fianco, ed è proprio così, ossia Milly Carlucci, Birgit Nielsen e Alba Parietti. Abbiamo ascoltato il vincitore di quel festival del 1992, ovviamente Luca Barbarossa con Portami a Ballare. Ed è la volta di ascoltare un altro disco, un LP che ha stravenduto in tutto il mondo nell'86, non solo, anche ai nostri giorni, penso proprio di sì. True Blue di Madonna, oggi vi proponiamo su RTR 99, ti ricordi, un'esotica Isla Bonita.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Viva l'Italia! Beh, insomma, siamo tutti d'accordo nell'affermarlo e naturalmente nel sottolineare la bellezza di questa canzone storica di Francesco De Gregori, da un album fortunatissimo, il solito successo, diciamo così, di vendita e di critica per il cantautore romano. RTR 99, ti ricordi, sono le 14:35 minuti. A proposito di trionfi, beh, lei davvero fin dal primo disco fece subito boom, e parliamo della fantastica voce di Whitney Houston dal suo album eponimo, l'album che la lanciò fin dal 1985, dal 14 di febbraio appunto di 41 anni fa, giorno in cui venne pubblicato negli Stati Uniti, il giorno di San Valentino, non a caso, questo disco che piacque tantissimo praticamente in tutto il mondo, Italia compresa. Oggi ascoltiamo una canzone che proprio in Italia, devo dire, si affermò compiutamente, con la Houston che così si esibì con un irrituale bis al teatro Ariston di Sanremo nel 1987, quando cantò questa canzone di Michael Masser e Jeffrey Osborne intitolata All at Once. La ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

Le 14.46 in diretta su RTR 99, ti ricordi? C'era anche il Blasco, Vasco Rossi, mamma mia, uno dei suoi album fortunati degli anni 80, C'è chi dice no, che conteneva tante canzoni, e anche questa Ridere di te faceva parte regolarmente delle radio di allora, locali ma anche nazionali, che trasmettevano appunto la musica di Vasco Rossi. Per non dire che negli anni 80, primi anni 80, conoscevamo Boy George e i Culture Club con canzoni, beh, insomma, che ci hanno fatto sognare ma anche e soprattutto ballare, come questa che sta per arrivare nel nostro pomeriggio di martedì. Parliamo di Karma Chameleon, Culture Club, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Automobili.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Festival di Sanremo per l'ennesima volta, canzone vincitrice Bis nel 59 per Domenico Modugno, sempre in coppia con Johnny Dorelli in questo caso, autore, coautore di Piove, anziché Franco Migliacci, l'indimenticato e indimenticabile Dino Verde, per un motivo famosissimo, ultra noto anche all'estero, non solo in Italia. A proposito di cose che conosciamo e che conosce il mondo intero, il prossimo LP, Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel. Ascoltiamo proprio la title track nell'esecuzione degli stessi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Tragico incidente ferroviario nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello, 5 morti, tra cui l'autista del bus e 2 adolescenti, altri 5 studenti gravemente feriti. L'Europa faccia meno e meglio, così la Premier Meloni, intervenuta stamane a Roma all'Assemblea di Confindustria. Avviare una riforma della burocrazia in Italia, alla proposta agli imprenditori. In platea anche il presidente Mattarella. L'Europa cambi marcia per reggere l'Ur. Urto di Stati Uniti e Cina, la sollecitazione del presidente di Confindustria Orsini. Nuova vittima sul lavoro, un trentenne morto in provincia di Lucca, schiacciato da una pressa in un'azienda del settore farmaceutico. Si indaga per ricostruire le cause dell'incidente. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Presenti soprattutto giovani, età media 20 anni e mezzo. Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, a più tardi.

Lo stile riconoscibile dei Pooh con Linda, questo 45 giri del 1976, ci ha portato alle 15:05 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Adesso c'è questo brano ispirato, beh, da un celebre inno, come dire, religioso, Lord Stand By Me, questo era il titolo originale, e poi è diventata Stand By Me con Benny King, che ha fatto conoscere questa canzone nel mondo. Abbiamo la cover in italiano, il nostro Adriano Celentano con Ne Pregherò, ma famosa anche quella a metà degli anni 70 di John Lennon, una versione personalissima di Stand By Me. Ma andiamo all'originale, direi proprio di sì, dai, Benny King su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

15 e 19 minuti primi all'orologio di RTR 99, ti ricordi Franco Simone con Tu e così sia. 1980, 26 di maggio, un lunedì, lunedì televisivo. Dai, andiamo a vedere cosa ci fosse di interessante sul piccolo schermo partendo dalla rete 1 Rai. Alle 20.40, tribuna elettorale, conferenza stampa del Partito Liberale Italiano. E poi il film, lunedì cinema, la serie dedicata alla grandissima Ingrid Bergman. Il 26 di maggio del 1980 andò in onda un film di Jean Renoir intitolato Eliana e gli uomini, ovviamente con la stessa grande Ingrid Bergman, con Mel Ferrer, Jean Marais, Juliette Gréco e Magali Noël. Invece Mixer, 100 minuti di televisione con, tra gli altri, un'intervista di Leo Benvenuti ad Alberto Sordi, un reportage negli Stati Uniti di Isabella Rossellini e poi l'angolo della musica a chiudere con Edoardo Bennato. E restiamo proprio in tema musica. 1980, Sailing, disco dell'anno per Christopher Cross su RTR 99, ti ricordi?

Lasciateci essere un pochino orgogliosi, eh? Canzoni che trovate solo qui su RTR 99 Ti Ricordi, 1981, Zarrillo e Su quel pianeta libero. Adesso un buon consiglio, vi parlo di un'azienda che opera nel settore dell'edilizia, lo fa da molti anni con provata esperienza, con serietà, si è specializzata la MC Restauri, è proprio di lei che parliamo, nella ristrutturazione di casali, ville, appartamenti di pregio e mette a disposizione per ogni cliente un servizio completo che va dalla consulenza alla progettazione fino all'esecuzione dei lavori. La MC Restauri applica le più innovative soluzioni nel settore dell'edilizia, ha competenze nel settore della bioedilizia, nella scelta dei materiali e l'efficientamento energetico. Lo diciamo spesso, MC Restauri è sostanza e non apparenza. E allora contattateli subito allo 06 3972 3846. Ripeto, 06 3972 3846. Anche MC Restauri è un consiglio firmato RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Grande, grandissimo successo per questo album, ma anche per questo singolo, questo 45 giri che andò molto bene nel 1979, anche ben augurante. Buona domenica con Antonello Venditti su RTR 99, ti ricordi? E a proposito di album, si parlava tantissimo quando c'erano i vinili, si faceva questo distinguo tra 45 giri, tra album, eccetera. E Innocent Man è un album di Billy Joel, va detto a onor del vero non fortunatissimo, però conteneva questo singolo che insomma ha fatto un po' la bandiera negli anni 80 di Billy Joel, cioè Uptown Girl, che parla proprio di questo amore anche un po' cinematografico, se volete, no? Un ragazzo di umili origini che si innamora di una donna ricca dei quartieri alti, appunto Uptown Girl, che si pronuncia così in inglese. E questa canzone è un chiaro omaggio alla musica degli anni 60 e insomma chi conosce la canzone può confermare quello che sto dicendo. Poi quegli anni 60 molto particolari, un po' alla Supremes, diciamo, il suono della Motown, e infatti Uptown Girl va in quella direzione. 1983 arriva anche la musica e la voce di Billy Joel su RTR 99, ti ricordi?

Che ben pensano Frankie Energy, un grande successo del 1997 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E adesso attenzione, attenzione, perché vi parlo di qualcosa di importante. RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi, segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Avete ballato anche voi? Beh, insomma, se ne avete l'opportunità avete fatto bene, perché muoversi va anche bene. Tra l'altro, prova costume dietro l'angolo, quindi un bel twist ci mette in condizione di farlo anche in maniera piacevole e non con sacrificio. Pochi minuti e saranno le 16. Era proprio Edoardo Vianello e la sua Guarda come dondolo in chiusura di questa prima parte del pomeriggio di RTR 99 Ti ricordi. Ma sta per arrivare, questione di minuti, Andrea Torre con la sua trasmissione La Torre Terapia fino alle 20 a tenervi compagnia in questo martedì 26 di maggio. Noi invece ci regaliamo ancora un momento di anni 60 con loro che sono stati un gruppo importante, con canzoni molto melodiche, a volte anche un po' ritmate, ma sicuramente molto concentrate su questo organo Hammond. Stiamo parlando dei Procolarum. Dal 1967 c'era il loro Repent Valpurgis, che molti conoscono come Fortuna, che torna su RTR 99 Ti ricordi. E allora, da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, a risentirci domani puntuali alle 13.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea, avverte anche Orsini. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Nuove tensioni Stati Uniti-Iran, mentre vanno avanti i negoziati di pace in Pakistan, i nuovi attacchi avranno una dura risposta, minaccia Teheran, dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud del paese. Stamani le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone che stava entrando nello spazio aereo iraniano, colpita al largo di Muscat, poi in Oman una petroliera. Lo riferisce l'autorità britannica del commercio marittimo, secondo cui il carburante si sarebbe riversato in mare. Ed è tutto, a più tardi.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Cibicchia, che chiusura, che chiusurona. I miei amici, i miei fratellini del jukebox, i ragazzi del jukebox di RTR 99 ti ricordi, Paolo Famiglietti, David Guarnieri, complimenti come al solito per congiungervi con la Torre Terapia. Avete scelto ancora una volta un pezzo assolutamente meraviglioso, insomma il repertorio, quello particolare, insomma quello forte, quello di altissimo livello, dei Procolarum. Io sono Andrea Torre, siamo pronti a partire con la nostra Torre Terapia quotidiana con Torre 99, lo facciamo all'insegna della

coltivava questo desiderio di semplicità nella propria vita, ma anche nel coltivare i propri sentimenti. Ciao, oggi puntuali dalle 16, questo è Fabio da Latina, mi raccomando, fai il bravo, ci proverò. Un abbraccio grandissimo anche a Enrica, che sull'ambulanza credo si trovi in questo momento, o comunque abbia preso questa foto andando in giro ad aiutare, insomma a portare il vostro aiuto, è fondamentale, assolutamente un lavoro, una professione di grandissimo onore, che vi fa grandissimo onore. Poi abbiamo Ezio, abbiamo tanti altri amici in arrivo al 338 99 00 99 0. Il club si riunisce, ma è un club a porte aperte e non c'è selezione all'ingresso. Chiunque volesse entrare nel nostro club del pomeriggio in Torre 99, quindi sottoporsi, lo facciamo tutti insieme, alle sedute quotidiane di Torre Terapia, è benvenuto e anche totalmente gratuito. Ti è beccati questa, quindi non ci sono preclusioni, anzi se avete amici portateli a bordo, perché sapete che li consiglierete bene, insomma gli aprirete un'altra prospettiva rispetto a un mondo dove l'aggressività è l'elemento principale. Qui non si aggredisce nessuno, non ci facciamo aggredire, anche nel caso ci aggrediscano non rispondiamo, non porgiamo eventualmente, anzi sì, assolutamente sì, l'altra guancia, e sventoliamo la bandiera bianca come canta Franco Battiato. Non facciamo entrare il male, perché arrabbiandoci gli daremmo sicuramente una chance, come ultimamente abbiamo un po' elaborato insieme in queste 4 ore di lavoro pomeridiano su noi stessi, grazie come al solito ovviamente allo stimolo principale che viene dalla musica, il glam rock, quello vero, lanciato da Mark Bolan nel 1971 con i suoi T-Rex.

0: si usciva fuori, si usciva fuori dai grandi casini del punk, da quel disordine poco organizzato ma molto, molto efficace, fortemente efficace del punk rock. Si aprirono nuove linee musicali. Mark Bolan e i suoi Tyrannosaurus Rex, che poi divennero T-Rex, con tantissime dipendenze. Però sapete come ci lasciò, come lasciò la vita terrena Mark Bolan? Lui era fidanzato con Gloria Jones, che guidava l'auto che ebbe un incidente e dalla quale purtroppo derivò la morte di Mark Bolan. Gloria Jones era la cantante che portò al successo molto prima dei Soft Cell, Tainted Love, insomma quella che lanciò quel bellissimo pezzo. Tanto per dirvi, per un'ora d'amore voi cosa sareste disposti a fare?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ti ricordi? Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

Che potenza, che potenza. Sì. E qui Giancarlo Golzi definitivamente si univa al gruppo formato precedentemente da Piero Cassano, Aldo Stellita, Carlo Marrale, ovviamente Antonella Ruggero. Sul lato A è stato proprio il suo esordio come batterista, sul lato A, perché sul lato B c'era Cavallo Bianco, dove il batterista fu un signore che si chiama Bruno Astesana, del quale poi non è rimasta grande traccia nella storia della musica italiana. Questa canzone invece, come tutta la loro produzione, questa degli anni 70, è quella più vicina al mio cuore. Odio ripetermi, però mi viene proprio spontaneo, inevitabile. Per un'ora d'amore, qua ci sono dei contrappunti di piano, di tastiere, che secondo me, al di là dell'ingresso della batteria, di questa chitarra che si sente molto forte, contiene, ascoltandolo in cuffia, dei contrappunti di tastiere che sono veramente meravigliosi. 16:20, Torre Terapia, abbiamo mollato gli ormeggi, siamo in navigazione e torniamo ai tempi dei Fab Four, quindi agli anni 60. Ogni tanto Lennon e McCartney scrissero qualche pezzo per farlo cantare, interpretare a Ringo Starr, come questo qui.

Beh, stesso pari livello di Paul McCartney. Parlo di simpatia, ovviamente. With a Little Help from My Friends, pezzo che Joe Cocker poi stravolse completamente, ma che fece diventare un inno degli hippie, visto che lo eseguì dal vivo al Festival di Woodstock. Una canzone adesso che nasce nel 1957 a Milano. Dino Verde, il grandissimo Dino Verde, era lì per seguire la rappresentazione di una sua rivista, e una sera Mimmo Modugno gli recapitò in teatro uno spartito musicale appena scritto, con la preghiera di completarlo al più presto con un testo in italiano. Il paroliere Dino Verde, essendo napoletano di origini, getta giù dei versi autobiografici in napoletano, e ne nasce questa canzone che diventerà una delle canzoni classiche del nostro repertorio, ripresa poi con un gran bel tributo in chiave disco da Marcella Bella nel 1976, tanto per ricordare un po' com'è nata. Resta con me su RTR 99, ti ricordi?

sudori lungo il collo. E non è il caldo, che comunque c'è, prime goccioline di sudore sul collo oggi. E che, mamma mia, che immagine schifosa. Però è così. Ma sono altri sudori, sono un po' di brividi che vengono provocati come al solito da queste immagini fotografiche meravigliose di Marcella Bella, con la sua interpretazione assolutamente impareggiabile di questo classico di Domenico Modugno e Dino Verde, una canzone che abbiamo citato negli ultimi giorni, un pezzo che ha avuto ispirazione, prima ispirazione, da I Can't Go For That di Daryl Hall e John Oates, la mitologica Billie Jean. Abbiamo sempre ricordato come il moonwalk sia stato preso da un passo di ballo che Michael Jackson aveva visto durante una trasmissione intitolata Soul Train, dove uno dei ballerini, Jeffrey Daniel, che poi diventò uno dei tre importantissimi componenti degli Shalamar, accennava questo passo, ne rimase colpito Michael e volle farlo assolutamente suo. Ma era un passo di ballo che veniva un po', diciamo, mutuato da una vecchia figura di un signore che si chiama Marcel Marceau, il re assoluto dei mimi, che aveva lanciato praticamente questo modo particolare di muovere i piedi e le gambe affinché sembrava come fosse una sorta appunto di scivolata sulla luna. Ma il ballo vero e proprio di Billie Jean invece dove lo prese Michael Jackson? Lo prese da un altro film, da

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
9: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Ormai presenza fissa a Torre 99, signor Marco Armani, e ne sono molto molto contento. Si parla spesso di dischi consumati, qui abbiamo visto, per chi è collegato in TV tramite la nostra app o direttamente sul sito rtr99.it, la copertina consumata di questo 45 giri, molto molto consumata, però suona ancora come se fosse stato inciso praticamente questa mattina. L'esordio a Sanremo per questo grandissimo artista, una canzone scritta da Luca Carboni e Ron con la supervisione di un suo mito assoluto. Red Canzian si occupò della produzione di questa prima parte della carriera musicale discografica, il grandissimo Marco Armani. Nel 1974, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Noi ricordiamo che fu la prima volta in cui Bob Marley riuscì a raggiungere la vetta della classifica americana, ma raggiunse questa vetta della classifica americana con un suo pezzo, non però nella sua interpretazione, bensì in quella di Eric Clapton.

0: che cogli nel segno. Ho sparato allo sceriffo, ma ho lasciato in vita il vice sceriffo. Il vice sceriffo non l'ho toccato. Ci sarebbe tanto da dire, perché tanto ci ha voluto dire con questa canzone il grandissimo Bob, il grandissimo Robert. Ma teniamola la canzone come canzone di accompagnamento a queste giornate che diventano sempre più calde, canzoni che possiamo ritenere rinfrescanti per i nostri pomeriggi di fine maggio. Già stanno urlando, già stanno suonando le trombe, il maggio più caldo della storia della Terra. Lasciamo perdere, va. Anche perché in ogni caso ne abbiamo il modo per rinfrescare le nostre giornate. Sì, con una bella bibita. Una bibita che ci porta anche agli antichi sapori del passato. Quando io dico così, sapete che sto introducendo in diretta con me uno dei componenti della grandissima famiglia Neri, quella del Chinotto. Ciao Simone.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora,
1: dopo queste note musicali mi viene voglia di aggiungere la 54esima erba.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, voi siete specializzati, perché oltre ai prodotti, alle bibite, quindi chinottissimo, spumissima, arancissima, gassosissima, avete una serie di amari, di liquori rigorosamente artigianali, che sono veramente ottimi per fare bella figura e chiudere anche in bellezza il pranzo o la cena, no?
1: Assolutamente, sono delle chicche di mercato che vanno praticamente, sono addirittura da produzione a produzione, cambiano leggermente anche il sapore, perché raccogliamo le erbe e le bacche direttamente in natura, e quindi a seconda di quello che ci fornisce madre natura può cambiare anche un pochettino il gusto.
0: Quindi, tu ti rendi conto che una volta, Simone, era normale seguire la stagionalità, e quindi eravamo anche tutti più magri. Questo vorrei ricordarlo, vedendo le foto di quei tempi.
1: Adesso tra edulcoranti,
0: invece noi ci
1: manteniamo le vecchie, noi ancora siamo i fautori delle vecchie tradizioni,
0: ecco. La tradizione dei gusti antichi, i gusti che ritroviamo nella tradizione rappresentata dalla famiglia Neri. Ricordiamo che la ricetta è la vostra, Simone.
1: Assolutamente, la ricetta di Pietro Neri, mio nonno, l'inventore del Chinotto Neri, che negli anni 60 cedette il marchio Chinotto Neri, ma non la ricetta originale di quel chinotto che oggi si trova nel mio chinottissimo. E quindi chi vuol bere il vero chinotto originale degli anni 50 deve assolutamente provare chinottissimo.
0: Quello che era scritto Chin con l'otto: se bevi neri, neri bevi. Mi piace sempre ricordare, perché gli slogan erano forti.
1: Quello, purtroppo, nonno è stato talmente geniale che oggi ancora chi vende quel marchio lo vende grazie ai suoi slogan, a ciò che ha fatto in passato, e non per la bontà di quel prodotto a oggi, perché è diventato veramente commerciale.
0: Ecco, ricordiamo che il Chinotto Neri fu messo sul mercato, fu inventato per controbattere le bevande gassate molto zuccherose che arrivavano dagli Stati Uniti d'America nel dopoguerra, e quindi quella garanzia di qualità si è mantenuta e la troviamo anche oggi nel 2026, giusto Simone?
1: Certo, addirittura migliorata negli ingredienti, perché andando avanti con la tecnologia abbiamo fatto degli estratti di erbe, delle infusioni che vengono migliorate come estrazioni tecnologiche, parlo, perché all'epoca si faceva solo un tipo di estrazione. Adesso noi estraiamo le erbe attraverso gli ultrasuoni con l'alcol, quindi immagina quanto è cambiata l'estrazione delle stesse erbe aromatiche, insomma.
0: Quindi, mantenendo comunque qualità assolutamente superiore.
1: No, quello è assolutamente sì, è solo migliorata l'estrazione delle varie piante, non è un metodo che è migliorato nel tempo.
0: Se voi andate sul sito chinottissimo.com vi renderete conto che la gamma dei prodotti è molto più ampia del semplice, tra grosse virgolette intendo, Chinottissimo. Dai, parlacene un po', Simone.
1: Chinottissimo, arancissima, il 20% di polpa di arancia rossa sanguinella. Ci tengo a precisare, ci sono sui fondi delle bottiglie la polpa, la frutta, così come c'è nel limonissimo, 12% di polpa di limone. Poi c'è la gassosissima, fatta con il retrogusto di scorze di limone. C'è la spumissima, che è fatta con erbe e retrogusto di rabarbaro. Poi, come dicevi te, ci sono i liquori, gli amari artigianali. Gli amari sono tutti e tre al chinotto, di tre tipologie diverse: il tradizionale, che è quello più bilanciato, che va bene un po' a tutti, tra dolce e amaro, poi ce n'è uno balsamico alla menta selvatica e un altro fortemente amaro per chi piace proprio il gusto molto molto strong amaro. Poi abbiamo due genziane che raccogliamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, una è la classica genziana tradizionale, l'altra è una non filtrata, molto particolare. Una è la tafia d'amarenico dentro le amarene vere, e un gin botanico che si beve al bicchiere tranquillamente.
0: Mamma mia. Se volete conoscere tutta la gamma, andate sul sito chinottissimo.com, vi servirà anche per ordinare, ma ricordiamo che c'è l'offerta per gli ascoltatori di RTR 99, esatto, ti ricordi, Simone?
1: Esatto. Assolutamente sì, quella rimane sempre in piedi. Tre cassette a scelta vostra di prodotti di soft drink, per capirci, di bevande analcoliche, al prezzo di 50 euro. In tutto sono 72 bottiglie al prezzo di 50 euro, consegnate a casa su Roma.
0: Potete ordinare quindi sul sito chinottissimo.com oppure chiamando questo numero 06 944 28713. Segnatelo, vi do il tempo, 06 944 28713. Dimmi.
1: Perdonami, se ordinano sul sito non riescono ad accedere all'offerta della radio.
0: Ok, perfetto.
1: Devono ordinare solo telefonicamente, perché perfetto, quello è un altro canale. L'offerta RTR è dedicata solo a chi chiama telefonicamente.
0: 06 944 28713. Simone, ti ringrazio come al solito, perché anche se fa molto caldo non abbiamo ancora acceso l'aria condizionata qui nel nostro studio 1, però solamente a parlarne mi sento decisamente rinfrescato, e sono sicuro che in tantissimi vi chiameranno anche questa volta. Grazie
1: mille.
0: Grazie a Simone, grazie agli amici di Chinottissimo, Chinottissimo che merita anche secondo me una giornata particolare, assolutamente sì, perché lo abbiniamo a una bella giornata e sole. Alle volte basta una bella giornata e sole, come quella di oggi, inizia a farsi sentire la nostra stella guida. 16:51, questa è RTR 99, ti ricordi, lui è Pino Daniele.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

la sezione 33 giri del Festival Bar del 91, Malinconia, da cui ti vorrei Marco Masini su RTR 99. Ti ricordi, abbiamo introdotto prima il leggerissimo, piccolissimo tema del post-punk, un altro gruppo che ha cavalcato, ha rappresentato benissimo questa uscita da quel sottogenere del rock. Sono stati i Joy Division di Ian Curtis. Ebbene, questo pezzo fu rivisitato qualche anno dopo anche da Paul Young, però io gradirei farvi ascoltare la versione originale nella Torre Terapia di questo martedì 26 maggio. Stiamo parlando di Love Will Tear Us Apart su RTR 99. Ti ricordi?

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale.

0: materiali del 16 gennaio 2025 da Alfa Sigma.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
3: Ricominciare e poi

anche la firma di Andrea Lovecchio. Eh sì, quello di Lucia San Siro, quello di Donna Felicità. Musica di Shel Shapiro, che è rimasto a pieno titolo nella musica italiana con tantissime produzioni e tanti riconoscimenti. Mai abbastanza, ci pensiamo noi a recuperare. Noi di RTR 99 ti ricordi, questa canzone la scrissero insieme Iggy Pop e David Bowie nel 77, ma poi fu totalmente rivisitata perché Bowie la propose al suo produttore del periodo, Nile Rodgers, e fu trasformata totalmente e diventò finalmente una grande hit. C'è China Girl su RTR 99. Ti ricordi?

0: Enrico, me lo ricordate il video? Mamma mia, quella meravigliosa ragazza con i tratti orientali per rappresentare la China Girl, in realtà è neozelandese, sì, quindi Maori, la signora Gaelin NG, Gaelin G, non so come si pronunci, insomma, eh. Ma quel bacio, mamma mia quel bacio, quelle parole che si sono sussurrati uno di fronte all'altra, una di fronte all'altra, China Girl, voglia di sensualità, beh, ce n'è sempre tantissima qui durante la torre terapia, sapete che è un nostro collante, uno dei tanti collanti oltre l'amore, e allora un sexy tango, ce lo vogliamo ballare tutti insieme?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

antichi balli, che poi antichi non lo sono mai diventati, perché c'è una grandissima attenzione sul tango anche adesso, anche in questi giorni, anche nel 2026. Però atmosfere dal gusto sicuramente antico, un ritorno al passato, a quel meraviglioso 1984, per me in particolare, mi auguro anche per voi, per questo album che ho completamente consumato, da cui Sexy Tango, Fabio Concato su RTR 99. Ti ricordi? Questi tre nomi forse non vi dicono molto: Penny McLean, Ramona Wolf e Linda G. Thompson. Se vi dico il gruppo che hanno composto, forse si riaccende un po' la memoria. Ci sono le Silver Convention. That's right.

musicale della Silver Convention è stato veramente geniale, e infatti con Fly Robin Fly e anche con Get Up and Boogie ci conquistarono. È un pezzo rimasto scritto, scolpito a fuoco nella storia della musica, tra disco music, il basso, la batteria, i violini molto penetranti e ovviamente le voci delle tre meravigliose Silver Convention. Stanno andando a comprare i biglietti per, visto che siamo in tema, per i Village People e i Tramps il 13 luglio in cavea all'Auditorium Parco della Musica qui a Roma. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri pomeriggio. Andate su Ticket One, cercate tutte le informazioni e premunitevi, perché poi un giorno potrebbe essere troppo tardi, eh? Così velocemente, l'ho infilata così velocemente, ma è un evento poi suggerito e firmato da RTR 99, ti ricordi, che ne è la radio ufficiale, quindi perché non dare ancora più spinta a questa grandissima iniziativa che ci ricollega a quella musica degli anni 70, ma anche i veri protagonisti, peraltro, sono le in parte sono le formazioni originali. E adesso RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook, APS Colle Mannarino. Ed ecco qui che ripartì con questa canzone che Migliaccia costruì addosso al nostro amatissimo Gianni, quindi entriamo in atmosfera familiare. Quando c'è Gianni c'è casa, lo slogan che accompagna questo grandissimo artista quando torna a trovarci nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, veramente costruita addosso a lui, questa meravigliosa 1 su 1000. Se sei

1000 ce la fa? È dura la salita, ma puoi anche cadere dopo che hai raggiunto la vetta, eh? E devi ricominciare da zero e torni ad essere uno di quei 1 su 1000, insomma. L'elemento motivazionale, l'ingrediente motivazionale è fondamentale nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Servono gli artisti giusti, con gli autori giusti, con i musicisti giusti e anche gli interpreti giusti sotto questo punto di vista. Gianni ancora una volta ci ha dimostrato, ci ha ricordato, nel caso ci fossimo dimenticati, che è veramente uno perfetto, perfettissimo, Gianni Morandi 1985. E qui cerchiamo, anzi non amiamo assolutamente le contrapposizioni, facciamo in modo, cercando di stimolare la famosa bandiera bianca di Battiato, come dicevo prima, invece ad incontrarci, eventualmente anche porgere l'altra guancia. Però le contrapposizioni musicali ci sono state e vanno assolutamente raccontate, sebbene siano state contrapposizioni create più dall'industria che non dagli artisti, dai protagonisti direttamente, come per esempio tra i Beatles e i Rolling Stones, che in realtà erano molti amici. E poi un'altra contrapposizione importante fu negli anni 90 tra gli Oasis e i Blair. Eh sì, erano loro il contrappunto degli Oasis. Siamo nel 1995 e questa è Country House su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?

0: Unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

potentissimo, ma con una voce molto giovane, molto migliorato negli anni, nel senso ha acquisito tanta potenza nella sua voce, nella sua emissione vocale. Fausto Reali, 1966, mi vengono suggerite altre contrapposizioni famose di band che per esempio negli anni 80 potevano essere gli Spandau Ballet e i Duran Duran, giusto, grazie Marina, ma anche i Take That e i One Direction, sempre nello stesso periodo, sempre, anzi nel decennio successivo, negli anni 90. Grazie per il tuo contributo, amica mia. Negli anni 80 c'era chi invece si teneva fuori dalla lotta, il resto della frase completatelo voi, e però ci regalava delle grandissime perle, come questi Lotus Eaters.

tanti di questi gruppi che possiamo considerare minori senza che nessuno si offenda, ci hanno regalato delle volte anche emozioni maggiori. Lotus Eaters, come mi suggerisce Marina, ormai sono in connessione fissa con Marina in questa porzione perché lei poi è molto esperta di anni 80 e anni 90. Ebbene, i Lotus Eaters, con questa delicatezza, con questa eleganza, sono entrati con una certa velocità e facilità, insomma, come il coltello nel burro nel cuore del capitano. Insomma, sono uno particolarmente portato verso le cose morbide della vita. Ah, grande delicatezza, anche un video, mi ricorda Marina, ambientato negli anni 30. Vedi che qui si lavora insieme il pomeriggio a costruire il nostro racconto, a costruire i contenuti della Torre Terapia, di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Ci si connette da tutte le parti d'Italia e del mondo, per esempio David di Milano è in trasferta, dolorosissima trasferta, a Playa d'Embossa. Playa d'Embossa, signori, è una zona di un'isola che si chiama Eivissa, meglio conosciuta come Ibiza. E da bordo piscina ha inviato una testimonianza di questo pomeriggio molto faticoso, molto caldo. Non ti invidio per niente, amico mio. Ci ha lasciato una parte di cuore, insomma, da quelle parti lì. Erano gli anni 2016, 17, 18, qualcosa del genere. E vabbè, robe passate. Ma al mare rimaniamo col tema di questa canzone, che rappresenta l'incontro di due fratelli. Anzi, il pezzo faceva parte dell'album di Eugenio Bennato, dove lui incluse, volle portare a bordo, a collaborare con lui, a cantare con lui, il fratello di due anni maggiore, Edoardo. E questo è Le città di mare su RTR 99, ti ricordi? Città di...

0: fanno pensare.
1: Ma io mi domando e dico come abbiamo fatto a dimenticarla questa meraviglia. 1989, tutto ciò che è dimenticato torna comunque alla luce, grazie a RTR 99, ti ricordi, meravigliosi. Eugenio Edoardo Bennato, questa è la Torre Terapia, che include anche una serie di colpetti di tacco, beh questo lo possiamo sicuramente considerare tale. È una canzone che Serge Gainsbourg scrisse per la meravigliosa Françoise Hardy nel 1968. RTR 99, ti ricordi. Peace.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

negli anni 70 si è dedicato di più all'attività cinematografica e in questo caso gli artefici furono Toto Cutugno e Cristiano Minellono. Una canzone che Toto avrebbe potuto benissimo tenere per se stesso perché era adattissima al suo stile, al suo modo di cantare, e che invece donò ad Adriano Celentano, una grandissima persona Toto Cutugno. Lo ricordiamo sempre un grande piacere e vi dico anche che non sarà l'unico momento in cui lo incontriamo in questa terapia di martedì 26 maggio su RTR 99, ti ricordi? La ricerca costante, l'inserimento di canzoni che a volte non erano nemmeno state colte nel momento in cui sono uscite perché facevano parte dei 33 giri, ma che sono canzoni meravigliose. Questo devo ringraziare Marco Lolli, che è riuscito a recuperare un pezzo dei La Bionda che questa volta non è un pezzo di disco music, ma è un pezzo lento meraviglioso del 1978 intitolato There For Me. Gran bel regalo su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Soldati israeliani oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah sfonda i paletti della tregua armata. Nuovo ordine di evacuazione per due cittadine nel sud della valle di Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Fragili colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo su uranio e stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. L'attentato sulla via Emilia, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne in carcere per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone e ha tentato di accoltellarne una. Accertamento opportuno, il commento dell'avvocato difensore Giannelli. 2 ore di ritardo, treni in fila sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, lo rende noto Trenitalia, a causare disagi una persona con problemi psichici avvistata vicino alle rotaie in provincia di Reggio Emilia. Per garantire la ripresa del traffico ferroviario sono intervenute le forze dell'ordine. Ed è tutto, a più tardi.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: RTR 99, ti ricordi? Perché pensiero stupendo come suona oggi, a distanza di qualcosa come 50 anni, 48, del 1978. Pensiero stupendo. E anche qui le ripartenze delle carriere, anche qui si sta materializzando una sorta di sottotrama nella torre terapia di questo martedì 26 maggio. Perché qui? Ah, perché anche qui la signora Strambelli, notoriamente un po' intemperante, aveva litigato con l'RCA ed era passata alla Ricordi, ma litigò anche con la Ricordi, e quindi il periodo in cui fu composta questa Pensiero Stupendo da Oscar Prudente e Ivano Fossati, Patti Pravo era senza contratto discografico. Incredibile, ma vero. Ci furono grandissime trasformazioni, non fu facile uscire dalla epopea degli anni 60 per tutti questi artisti abituati alla vetta delle classifiche, con un mondo musicale che era completamente cambiato negli anni 70 rispetto al decennio precedente. E allora Prudente e Fossati avevano avuto ricevuto incarico da Ennio Melis di scrivere un pezzo per lanciare una cantante che si chiama Jeanne Masse. Jeanne Masse era una grandissima protagonista anche della nightlife capitolina di quegli anni lì, degli anni 70, tra l'altro presente con un simpaticissimo cameo in un film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre. Ma Ennio Melis disse: facciamo una cosa, proviamo a sentire Patti se tante volte volesse tornare nel giro, volesse tornare nella famiglia della RCA, le proponiamo questa Pensiero Stupendo. Lei accettò e da lì ripartì ancora una volta, anche in questo caso, la sua carriera, 1977. E poi ci sono quei meccanismi che fanno parte, che sono insite nel mercato discografico, che una volta che hai raggiunto un grandissimo successo hai il problema che devi confermarlo questo successo con il 45 giri o il 33 giri successivo. Accadde anche al boss, a Bruce Springsteen, che con Born to Run aveva raggiunto belle vette, ma soprattutto negli Stati Uniti d'America. Con Born in the USA ci fu la consacrazione assoluta e a quel punto la casa discografica, i produttori gli chiesero un pezzo che fosse all'altezza, che potesse raggiungere la popolarità ma soprattutto la potenza di penetrazione di Born in the USA, e lui scrisse questa canzone con questo grosso peso sul collo, ma l'operazione riuscì a pieno, visto che sappiamo poi come è andata a finire, quanto sarà importante questa Dancing in the Dark.
1: A

0: ti ricordi.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

questa sessione di Torre Terapia di martedì 26 maggio, anche grazie a questo capolavoro, un altro di quei pezzi che suonano oggi come se fossero stati incisi nemmeno stamattina, un quarto d'ora fa, proprio per dare il senso della modernità di quegli arrangiamenti, di quei suoni, il grandissimo Mario Lavezzi. L'abbiamo chiamato in causa poco fa, ricordando queste combutte tra vari gruppi della musica pop e rock, Blur contro Oasis negli anni 90, e allora i fratelli Gallagher è giusto che entrino nel gioco di questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordo.

dimostrarono anche in maniera piuttosto palese, sfacciatamente, visto anche il carattere dei due fratelli. Perché questa musica è basata su Wonderwall Music, che è un album strumentale di George Harrison che lui scrisse per il film Wonderwall proprio nel 1968. Questa è la Torre Terapia, questa è RTR 99, ti ricordo, questo ti ricordi? Questo è anche un modo differente, più radiofonico, più vicino, come intendo sottolineare ancora una volta, a quella che è la missione della radio. Così siamo nati, per offrire musica alternativa in quegli anni 70, in quel 75-76, ma anche per iniziare a raccontarla un po' la musica. Andiamo fino agli anni 2000, una delle incursioni, delle poche ma importanti incursioni negli anni 2000 della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Lui è un artista che abbiamo completamente dimenticato, eppure un grandissimo artista, si chiama Mauro Ermanno Giovanardi, ammiratore di Nick Cave, poi ebbe un colpo di fulmine per Luigi Tenco e lì ne uscì fuori una strada musicale, un nuovo percorso, un nuovo stile che ci fece veramente impressione in quel Sanremo lì. Eh sì signori, in quel Sanremo lì, insieme al gruppo dei La Cruz, portò questa canzone intitolata Io Confesso.

perfezione come ogni volta, eh? Una stellina. Ma che meraviglia è? Da colpo al cuore? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ezio mi chiede, concorda nella scelta di aver ritrovato e riproposto questo grandissimo artista, artista Mauro Ermanno Giovanardi, ci si chiede anche che fine abbia fatto. Beh, insomma, lui rappresenta il lato culturale, la strada culturale della musica, quindi in questi tempi, in questa contemporaneità, magari c'è poco spazio, ma lui ha continuato a fare cose, in questo circuito che magari non è quello che si può trovare in televisione, non è quello che si può trovare nei TikTok, ma che continua a produrre delle meraviglie. Ricostruì, tra l'altro, ricompose, ci fu la reunion dei La Cruz nel 2023, fecero anche un remake di questo Io Confesso, ma la versione originale, questa del 2011, è assolutamente un colpo al cuore, come ha detto poco fa la nostra Laura al 338 99 00 99 0. Allora, visto che il cuore è stato colpito, facciamolo muovere un bel po', perché questo è uno dei miei dischi del cuore. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, 1976, c'è I Wish.

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Fine alla fine. Fine alla fine. Yes, toccare l'America. Toccare l'America. Chissà cosa voleva dire la Gianna. Lo sappiamo tutti cosa voleva dire. Adesso non facciamo i finti tonti, insomma. Siamo 3 anni di militare a Cuneo, dice il principe De Curtis, quindi un minimo di esperienza ce l'abbiamo. E allora c'è grande movimento anche oggi dal 338 99 00 99 0, il nostro contatto WhatsApp. Ci sono tanti bei riscontri, tanti pensieri, ci sono anche tanti suggerimenti, e di questo vi ringrazio. Suggerimenti musicali che noi raccogliamo e poi disseminiamo nella nostra proposta, nelle nostre scalette, nel nostro palinsesto musicale, non immediatamente, nel senso che, come sapete, RTR 99, ti ricordi, non prende le richieste musicali, ma sicuramente leggi i vostri messaggi, fa gli auguri. A volte è capitato anche recentemente che sia stata qualche dedica legata a qualche canzone, a qualche evento in particolare, un matrimonio, un compleanno, una cresima, un battesimo, tutte le varie celebrazioni di rito, insomma. E poi ci sono anche suggerimenti riguardo alcune canzoni dove il capitano entra a gamba tesa. Ogni tanto capita, e vi chiedo scusa, è successo con Lucio Battisti in passato, è successo con Vasco, è successo poco fa con Wonderwall degli Oasis. Quindi la vostra richiesta è quella di ascoltare i dischi dall'inizio alla fine. Sì, ci sta assolutamente, quindi chiedo scusa, ma tengo anche a sottolineare che siamo pur sempre una radio, insomma, non siamo una piattaforma, non siamo Spotify, dove la canzone te la puoi ascoltare in tranquillità dall'inizio alla fine. Siamo una radio tra le pochissime che offrono un repertorio musicale così ampio, perché tocchiamo veramente tutti i punti della storia della musica, miscelando anche i generi musicali, ma c'è anche il lato dell'intrattenimento, insomma. E quindi può capitare ogni tanto, se capita non ve la prendete a male, insomma, non puntate il dito verso il capitano, perché rientra anche in una sorta di flusso voce e musica, che è uno degli elementi fondanti comunque della radio, La radio stile Rai, che noi ricordiamo con grande piacere, faceva finire la canzone e poi sul bianco si parlava per 4, 5, 6, 7, 10 minuti. Invece le radio private hanno offerto un formato differente, insomma, a volte anche andando a discapito delle canzoni. Spero notiate che tante canzoni, per esempio, abituati ad ascoltarle con lo speaker che copriva l'intro, invece qui vanno esattamente dall'inizio. Alcuni intro vanno lasciati in luce, insomma, vanno fatti ascoltare. Quindi tranquillamente, ragazzi, non vi preoccupate, noi se c'è qualcosa, c'è una critica da muovere, la raccogliamo, ci mancherebbe altro. Non dimentichiamo però sempre che stiamo facendo la radio. Ciò detto, visto che uno dei sottotemi della puntata di oggi della Torre Terapia è quello del post-punk, beh, il gruppo che più di tutti, insomma, ha rappresentato il periodo del punk, uscendone poi grandiosamente, è sicuramente quello dei Clash. Siamo nel 1982, Mick Jones e Joe Strummer, che sono una parte del DNA di questa importantissima formazione, vogliono uscire dal punk e quindi decidono di entrare in un mondo più relativo alla politica, un rock più politico, ecco, ve la voglio dire in questo modo. Questo album infatti andrà a chiamarsi Combat Rock, ma qui c'era un altro problema, perché Joe Strummer e Mick Jones avevano gusti differenti. Joe, affascinato dalla musica nera, dal reggae, dal rap, che aveva scoperto a New York frequentando quei localacci, vuole continuare a fare questa musica così radicale, mentre Mick vuole fare dei Clash una rock band da stadio per dominare le classifiche americane. Ne esce fuori una miscellanea assolutamente incredibile, assolutamente indimenticabile, assolutamente trascinante. È un esempio sicuramente di scuola di questo loro modo di intendere la musica da quel 1982 in poi, e questa è Rock the Casbah.

compone una musica meravigliosa per Mia Martini, dove tra gli autori voglio ricordare anche Alessandro Centofanti e Nicola Di Staso, che sono stati tra i fondatori di uno di quei gruppi che possiamo considerare i concorrenti dei Goblin negli anni 70, i Libra. La canzone è questa qui.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
11: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
12: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

di RTR 99. Ti ricordi quella di Adriano Celentano con Soli, firmata, come abbiamo ricordato, da Toto Cutugno? Questa canzone, queste canzoni, canzoni come questa, sono quelle che ci hanno resi famosi nel mondo. Nel mondo siamo conosciuti grazie anche a, soprattutto all'italiano di Toto Cutugno. Quindi va come al solito la nostra eterna riconoscenza. Ma se vogliamo tenerci nel tema della ripartenza, della rivincita, della rivalsa, del risalire dopo un momento grigio della nostra vita, c'è questo pezzo cantato da Gloria Gaynor che questo concetto lo espresse molto bene nel 1978.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: RTR 99

e canzoni. Però in questo caso specifico la spiegò, secondo me, in una maniera un po' così di comodo. Non ci fu nessuna storia con la mamma di una fidanzata, ma era il modo per dire che negli occhi della madre vedeva quelli della figlia di cui si era innamorato. E vabbè, con il massimo del rispetto, sei presente nel nostro cuore, caro Sandro Giacobbe, va benissimo anche così. Piccola nota curiosa, alla batteria degli occhi di tua madre c'era Tullio d'Episcopo. Ebbene sì, siamo alle 19:09 di martedì 26 maggio, rarità che andiamo a pescare con il contributo, la complicità del grandissimo Marco Lolli, due ex componenti della Bottega dell'Arte, il compianto Piero Calabrese, fratello di Massimo, e Romano Musumar, si cimentarono in alcune produzioni dance negli anni 80 ed è accaduto per tantissimi musicisti che magari avevano percorso altre strade musicali. E tutto questo diviene in questo 45 giri che fece anche dei passaggi televisivi. Voglio vedere

0: Valerio ci aiuta a ricordare che fu sigla di Disco Ring del 1984, oltre ad aver partecipato, come dicevo, al Festival Bar, parlavo di manifestazioni musicali in termine generale. È bello quando si contribuisce, quando aggiungete qualcosa è molto meglio rispetto a quando si punta il ditino, secondo me. Ah, chi punta il ditino non lo so, non l'ho mai fatto in vita mia, non mi piace come cosa. Ma questo per dirvi, insomma, che il vostro contributo è sempre comunque ben accetto al 338 99 00 99 0. E chissà se gli sceneggiatori di Compagni di Scuola si ispirarono a questo titolo per la famigerata Collan Collan di Christian De Sica. Chi può dirlo? Mi è venuta in mente questa cosa. 19:13, Torre Terapia. Siamo entrati con una grande fluidità e facilità nella quarta e ultima ora della Torre Terapia di questo martedì 26 maggio. Inevitabile che si incontri anche oggi la nostra amatissima Ornellona Vanoni.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: LTR 99, ti ricordi?
8: La musica è finita.

Un titolo che forse possiamo interpretare come una sorta di presagio: la musica è finita, questa meraviglia nata dalla penna di Franco Califano, Nicola Salerno, Nisa, il papà di Alberto Salerno, che poi diventerà il marito di Mara Maionchi, ma questa è un'altra storia. La musica, non dimentichiamo che la musica fu curata, fu creata dal grandissimo Umberto Bindi, una perla che si piazza al quarto posto in classifica al Festival di Sanremo del 1967, quel festival che incontriamo praticamente sempre nei nostri pomeriggi qui su RTR 99. Ti ricordi? Finì la musica, ma la musica finì in quel festival del 67. Ecco perché parlavo di eventuali sottili presagi. Amici e amiche che avete aziende, avete necessità di spedire in tutto il mondo, non solamente in Italia, i vostri prodotti, dovete rivolgervi ai nostri amici di Edgar Trasporti. Sì, perché Edgar Trasporti è trasporti e spedizioni nazionali, internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra. Si occupa di pratiche doganali, import-export e magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Il sito è edgartrasporti.com. Il telefono da contattare, presentandomi come nostri ascoltatori, oggi la cara amica Lucia mi ha detto che si è rivolta a Edgar Trasporti per spedire dei depliant importantissimi a delle riviste, addirittura le Seychelles. Sono stati velocissimi e anche molto economici, in quanto si è presentata come fedelissima seguace di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Comunque il numero è 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. E adesso andiamo a dimostrarvi perché qui alle 19:20 di martedì 26 maggio, qui su RTR 99, ti ricordi, la musica non è assolutamente finita, anzi

fossi stato bambina in quegli anni 60 o anche ragazzi negli anni 60, sarei impazzita per Jim Morrison, questo ce lo vogliamo riconoscere o no? Ray Manzarek con la mano sinistra il Fender Rhodes e il Vox Continental, e poi con la destra invece questo organo che si chiama Gibson, anzi un organo combo Gibson Kalamazoo, che suona quel motivo che ha reso così inconfondibile questa perla assoluta nella storia della musica. RTR 99 ti ricordi, questa è la Torre Terapia, io sono Andrea Torre, peschiamo dal repertorio di un altro artista che non manca mai perché ha un posto fisso nel nostro cuore e sicuramente anche nel vostro, si chiama Ivan Graziani.

8.00, ma non passate mai Ivan Graziani, perché capitano anche di queste cose, capitano. Album, nono album di Ivan del 1984, intitolato giustamente 9. Siamo a 19.28, signori, stiamo partendo per l'ultima mezz'ora, il rush finale. Colpi di tacco ne arrivano, e come se ne arrivano, signori, Marco Lolli, quando si mette alla ricerca, ci trova delle cose assolutamente incredibili, assolutamente dimenticate peraltro, come in questo caso gli ABBA, le prese con l'elettrodisco, perché siamo del resto all'inizio degli anni 80, decennio in cui questo genere specifico prese il volo, prese il via. E questa è Lay All Your Love On Me.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

capitare, anzi capita sicuramente qui nelle 4 ore della Torre Terapie, che quando si nomina qualche artista non è solamente una didascalia alla canzone in questione, ma è anche magari un lancio, perché quell'artista lo si ritrova più avanti. L'abbiamo nominato come batterista, grande batterista degli Occhi di tua madre di Sandro Giacobbe, e quindi era giusto anche sentirlo nello splendore di questo pezzo, che credo sia stato il più grande successo, oltre a Stop by Yon. Stop by Yon è andato molto bene anche all'estero. Fabio mi scrive: Tullio è il più bravo e il più grande batterista del mondo, se conosci qualcuno che non è d'accordo dimmelo. No, no, no, no, bisogna andare sull'OM, dobbiamo gettare acqua sul fuoco, sennò qui si sviluppano degli incendi che non hanno assolutamente diritto di residenza nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E così, con grande serenità, ci avviamo verso la chiusura e ripeschiamo quest'altro pezzo meraviglioso di Yangon del 1978.

Sapete che io magnifico sempre gli anni 80, anche i 60, però i 70, ragazzi, 70. C'è stata una varietà musicale negli anni 70, una varietà musicale, una varietà di suoni che non si è mai più ripetuta. Gli altri anni hanno avuto delle omologazioni musicali, gli anni 70 no. E questo bel sax, sapete chi ha suonato questo bel sax? Ah, non sapete che ha suonato il sax in Hold On di Young Gomme del 1978? Un signore che si chiama Raphael Ravenscroft è lo stesso dell'assolo in Baker Street di Jerry Rafferty. Sì! Pensandoci bene, però, in effetti quel suono lì, quel tocco, quella suonata, quel modo di suonare, in effetti conferma quanto vi ho detto, che peraltro è la verità comunque. RTR 99 ti consiglia, vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0, i comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio, insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi, segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino. Io voglio rivolgere adesso anche un invito a chi avesse un'azienda e fosse sintonizzato, collegato in qualche modo, perché non c'è solamente più la sintonia con la nostra radio, ricordare che questa è una radio che totalizza più di 100.000 ascoltatori nel giorno medio, più di 400.000 ogni settimana, e che questa radio, il vostro prodotto, la vostra azienda, la racconta. Come mi piace sempre sottolineare, non abbiamo solamente un messaggio pubblicitario da leggere, abbiamo l'esigenza proprio nostra, fa parte del nostro DNA, di raccontare, così come raccontiamo la musica, anche il vostro prodotto, il vostro marchio, la vostra azienda. RTR 99 ti ricordi è radio ed è anche TV. Il vostro marchio va anche sui nostri canali televisivi. E allora c'è questo numero da segnare assolutamente, che è il 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, per portare la tua pubblicità in onda su RTR 99 ti ricordi, per entrare nella nostra bellissima famiglia. Mio padre

Pablo, brutta storia, purtroppo sempre attuale, anche oggi peraltro. Uscire per andare a lavorare e non fare più ritorno a casa, mai più. Il principe con Lucio, perché questa canzone la scrisse insieme a Lucio Dalla, e questo album non può non mancare almeno 3-4 volte a settimana nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Chiedo scusa se impongo il mio gusto, però credo che alla fine, insomma, non si possa non amare, non ricevere tanto bene dalle canzoni di Francesco Gregori in generale, ma da questo 33 giri in particolare. Recuperiamo la via della electro dance, come dicevamo prima, insomma, ai Depeche Mode, prima fase, quella più spensierata. Questo è Just Can't Get Enough.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Automobili. mobili.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

conferma, finito il nostro viaggio. Anche questo è martedì 26 maggio, confermo, noi siamo quelli della bandiera bianca, noi siamo quelli anche del porgi l'altra guancia, siamo anche quelli che con tanta educazione, perché dall'educazione non si prescinde. Ritengo peggiore una maleducazione rispetto a un'offesa, assolutamente sì. Si risponde alle volte sempre con

0: molto comprensivi anche con il capitano, che è riuscito più o meno a interagire con tutti gli amici e le amiche che mi hanno scritto, numerosissimi, e proseguono ancora al 338 99 00 99 0. C'è un colpo di coda finale, un grosso colpo di coda per gli esperti di musica rock, per gli esperti di capolavori del rock. Attenzione, perché vi sto per consegnare al jukebox di RTR 99, ti ricordi? Noi ci ritroviamo domani alle 16 per un'altra puntata di Torre 99. Ebbene, andiamo al Rocky Horror Picture Show, il mitico ballo firmato da Richard O'Brien. Che dite? È sufficientemente un colpo di tacco? A domani!
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: Orsini parla all'Assemblea Generale degli Industriali oggi a Roma. Uè gigante burocratico e miope quando deve far sentire la sua voce, le parole della Premier Meloni, sentiamo.
1: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico.
0: 3 morti sul lavoro nell'arco di poche ore oggi in Italia. In una ditta farmaceutica della provincia di Lucca, un operaio 30enne è rimasto schiacciato da una pressa. Domani nella provincia incrociano le braccia per parte del turno i metalmeccanici. È rimasto vittima di un incidente con un muletto un altro operaio in un'azienda del Reggiano. Stessa sorte per un 30enne che lavorava con un muletto in un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. Tennis, Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match infinito durato oltre 4 ore, dalle 20:15 in campo anche Jannik Sinner al debutto contro il francese Clément Tabor. Ed è tutto, buona serata.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1986.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1976.

0: Kiss.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1983.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 234.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1982.
6: La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1977.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

La moneta nel jukebox la mettiamo noi, ma voi che siete in macchina potete segnalarci un brano da inserire senza distrarvi dalla guida. Il numero WhatsApp è 338-9900-990. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Automobili.it.

la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente.
1: RTR 99. Ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.

0: 9. Ti ricordi?
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: RTR 99.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Automobili.it.
4: Sì.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: 15 dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.